0: Quindi direi iniziamo con Gianni, da imprenditore cileno. Prego, ti lascio la parola.
1: Buongiorno, sono Gianni del Cile, sono di una città che è 500 km al nord di Santiago, che si chiama La Serena, e lì è cominciato tutto. Voglio dire, per cominciare, che questo che mi ha colpito, e dirò l'esempio di questo, che quella frase che ha detto a noi Don Giussani, che ha detto che le cose più importanti e più digne di sapere nella vita non si imparano, cioè come un'istruzione, sino che si incontrano, cioè la verità si incontra. Io avevo 18 anni, io a un punto devo decidere cosa studiare, no? E lì in Cile almeno si dice, ok, qual è la tua vocazione? E c'era un grande amico, più grande di me, come età, e mi dice: allora Gianni, qual è la tua vocazione? E io, sicurissimo, dico: guarda, io voglio studiare giurisprudenza. E lui mi sorridi, quasi come un papà, e mi dice: guarda Gianni, la vocazione dell'uomo è una sola, essere felice. Non è che tu hai vocazione di medico, di questi qua, no. Allora, mi ha detto: ma tu sei il più piccolo, infatti sono più piccolo di quattro fratelli, cioè due donne, due uomini, e mio papà faceva la vendita delle macchine usate, e mi dice: ma tu sei il più piccolo, perché non puoi studiare qualcosa per aiutare il tuo papà? Io gli dico: lo farà un altro, io con mio papà un cavolo, cioè no, non voglio lavorare con lui, mai nella vita. E lui ancora mi guarda e mi dice: ma Gianni, guarda i fatti, i fatti. Quali sono i fatti? I fatti che tu sei il più piccolo e uno, chi avrà avanti questa storia del tuo papà? Nessuno. Tua sorella ha studiato un'altra cosa, tuo fratello un'altra cosa, un'altra sorella un'altra cosa. E questo mi ha girato, mi ha cambiato la forma di guardare nel fondo la realtà. E lì ho cominciato a dire: forse questo qua ha la ragione, non capisco niente. Però sono sicuro di che uno che guarda più a me stesso veramente che io stesso a me. E lì è cominciato un percorso, ho studiato una carriera che doveva fare qualcosa con questo che faceva mio papà, che io non volevo anche stare nel rapporto con lui in questo momento della mia vita. E io ho cominciato a verificare questo punto. Dopo 2 anni ho conosciuto uno che era più grande di me, nel senso abbiamo fatto una impresa che si chiama De Carrozzerie. Io faccio un po' non faccio il carrozziere, però ho questa azienda che facciamo la carrozzeria. Io ho cominciato questa impresa nuova lì, dopo 2 anni anche con questo qua lui mi ha lasciato, è andato via e mi ha lasciato cioè abbiamo crollato e mi ha lasciato una bellissima deuda, non so come dire, nella banca de, non so, 200.000 euro, non so come dire, è ancora un po' di più. E io avevo in mente questa sfida di questo amico mio, ma la vocazione della vita è essere felice. E in questo senso si può capire questa parola penombra nella democrazia. E dico una cosa, questo momento storico in Latino America c'è molto populismo. Cioè, anche in Cile, come che si pensa, per dire un esempio, che tutto si deve fare nuovo per cominciare qualcosa. Cioè, voglio dire, lo vecchio non serve a niente, devo fare una nuova costituzione, una nuova legge, eccetera, eccetera, eccetera, per fare la cosa bene. E io mi domandavo, in questo senso, in quel punto lì che era della mia vita, dicevo: ok, ma perché io devo aspettare che tutto sia bene, che tutto sia chiaro, che tutto sia a punto, che tutto sia nel suo posto per essere felice? Ma perché devo aspettare che le cose vanno bene? E io dico: ora sì, capisco che la vita è la felicità. Ma no, non è giusto. E questo amico mi diceva: non è giusto. E lì abbiamo cominciato un percorso con altri amici di nostra comunità e anche con imprenditori. In questo senso io capisco la compagnia dell'opera che anzitutto è questo: non possiamo aspettare il momento giusto, secondo la mia testa, no?
2: e anche come pensavo prima che la mia vocazione era la giurisprudenza, seguo la mia testa e invece di guardare i fatti. Questo mi ha cambiato tutto, no? Dopo questo abbiamo ricominciato il tema della mia azienda da zero. Infatti io avevo 23 anni, il mio socio se n'è andato con tutta la gente che era più capace e siamo rimasti lo più incapaci, io il primo con il cartello avanti. Era io e due, tre, ma... Allora, da dove ricominciare? Dei fatti e di qualcosa che vogliamo fare. Dopo anni di tantissimo lavoro senza guadagnare niente, solo per pagare la banca, nostra azienda ha cominciato a crescere, l'azienda del socio ha cominciato ad andare giù, io ho capito che con quelli più incapaci abbiamo stato capaci di fare grande cosa nel senso di andare a tirare avanti un'azienda che quelli che erano con il più capace hanno crollato loro. No. Voglio dire che se tu tomi il cuore e lo prendi sul lavoro può cambiare tutto. E lì ho cominciato a capire cosa vuol dire la felicità, cosa vuol dire fare le cose bene. E questo l'ho imparato solo di fronte a uno che mi ha fatto questa domanda: ma tu della vita cosa vuoi? Ma tu chi sei? Tu per cosa sei fatto? No. Lì ho capito che la mia vita si compie di più di fronte a una presenza così. Dopo ho saputo che questa presenza piccola era una presenza più grande, cioè questa presenza era Cristo però fatto carne, non era qualcosa spirituale un po' rara, strana, era una presenza concretissima. E questo mi ha fatto più felice, cioè più vero, di andare avanti anche con tutti i problemi che fino adesso ancora ce l'ho, no. Però quello che mi define non è questo, non è la penombra, possiamo dire, perché la penombra c'è qualcosa di luce. Nella ombra non c'è niente. Io ho scelto la penombra e dico, posso andare sulla luce o sulla ombra? Io vado sulla luce. Non la luce come coerenza, come valori. La luce è una presenza presente. Chi vado con questo, faccio il lavoro meglio. Io sono più contento. Io sono più io. Che questo è quello che mi interessa, anzitutto. Essere io. In che posto sono io? L'io è... quando ho incontrato un altro. Questo volevo dire in un primo punto.
0: Grazie mille. Passerei ora subito la parola ad Omar.
3: Innanzitutto chiedo scusa perché il mio italiano è abbastanza
4: non buono.
3: Per questo ho deciso di leggere alcune cose che ho scritto. Però la prima cosa che chi sono, chi faccio, dico che la prima cosa che posso dire come cosa importante è che sono padre, ho una moglie con la quale abbiamo 4 figli, abbiamo la fortuna di avere 10 nipotini. Per me la opera più grande che ho fatto come imprenditore credo sia in questo senso. Dopo la cosa che voglio dire è che io non sono né un teologo né un filosofo, solo vorrei fare un chiarimento che per me è molto importante. È un po' il nord, la meta verso il quale cerco di muovermi. Il cristiano, per me, possiede qualcosa che gli viene dato. Perciò, prima di rispondere a un bisogno, risponde a qualcosa di più grande, a una esigenza di pianezza per la quale fu creato. Allora, il suo primo Interesse non è rispondere a un bisogno puntuale, preciso, se non trascendere il contingente. Però a sua volta, questo che lo trascende gli fa vedere la realtà, le cose concrete, come un'opportunità di essere protagonista, un attore che non vuole rimanere con la braccia concerte aspettando la soluzione dal potere o dai circoli influenti che determinano ciò che c'è bisogno di fare. Nella mia esperienza come imprenditore, adesso che non ho la più urgenza del giorno a giorno, dell'operosità che ti prende, posso guardare indietro e scoprire come in una cartina la strada che mi ha portato fino qui. Il primo aspetto che c'è vedere con la mia personalità. Da bambino, la mia inquietudine e curiosità mi portarono a essere vicino alla parrocchia, a vivere l'esperienza degli scout. Così avvi un luogo di appartenenza e dove ho potuto imparare. Di fatto, quando la mia famiglia abbiamo avuto difficoltà molto grandi, quando ci mancava di tutto e non avevamo cosa di mangiare, siccome nel gruppo scout mi avevano insegnato a elaborare empanadas per raccogliere i soldi per il campeggio d'estate, vedendo mia madre preoccupata perché non sapeva come fare per comprare da mangiare, in quel momento eravamo 6 fratelli, mi è venuto in mente l'idea di preparare empanadas e venderla. Mia madre mi disse, però se non abbiamo soldi per comprare gli ingredienti. Allora le risposi, se tu mi accompagni, li chiediamo al negozio di alimentari e al macellaio che ci diano tutti gli ingredienti che ci fanno bisogno per fare e poi venderle. E così, a fine giornata, glieli paghiamo. Cominciamo con 5 dozzine. Mia mamma si vergognava di andare a chiedere, però si fidò di me e ci riusciamo. Ci andò molto bene, fu un esito totale. Durante un anno abbiamo fatto così e abbiamo potuto soddisfare i nostri bisogni. Oggi ho 65 anni, sono passati 55 anni di quell'episodio e lo ricordo come il mio primo caso di successo, di cominciare qualcosa proprio dal niente, però con una infinità di aiuti che c'erano prima, persone che mi hanno educato e insegnato, commercianti che ci conoscevano e si sono fidati di noi, la mia famiglia che mi aiutò a crescere e cercò luoghi dove continuare a educarmi e a crescere.
0: Grazie. Grazie per la tua testimonianza. Chiudiamo allora con Fabiano dal Brasile.
4: Mi sembra? Sì. Grazie Gianni, grazie Omar. Anche per me mi è stato chiesto di parlare in italiano, come si può vedere non è mia lingua. Leggere l'intervento che ho preparato. Se ci sarà qualcosa da aggiungere lo farò eventualmente in portoghese e la mia amica Silvia, che sta qui, mi aiuterà con la traduzione. Vorrei ringraziare il meeting, la CDO, per l'invito a partecipare a questo incontro mi sembra un'interessante opportunità per renderci conto di chi siamo e di come il protagonismo cristiano possa incidere sulla realtà. Un po' di presentazione professionale. Ho svolto il mio percorso professionale ricoprendo ruoli di dirigente in area di risorse umane, in aziende del settore finanziario e della grande distribuzione, lavorando in grandi imprese brasiliane e multinazionali. Dal 2018 sono socio di Actin, una piccola società di consulenza che fornisce soluzioni nel campo delle risorse umane, ricerca e selezione di talenti, sviluppo del leader, orientamento professionale, ristrutturazione organizzativa e progetti relativi a compensation, retribuzioni e benefici. Lavoriamo con aziende di ogni dimensione, settore e nazionalità. Oggi realizziamo progetti in tutto il Brasile e abbiamo partner anche all'estero, in Argentina, Messico, Stati Uniti e Portogallo, magari in futuro anche in Italia. Per parlare di come il mio sguardo sulla realtà si è formato e trasformato, devo tornare alla mia adolescenza, quando ero ancora al liceo. E in quel periodo ho avuto la grazia di avere due padri spirituali che hanno contribuito alla mia crescita. Don Giuliano Renzi, un sacerdote di Rimini, qui, e Don Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto. In quel periodo furono mandati in missione in Brasile per consigliare il movimento. Con loro ho imparato un modo nuovo e unico di vivere ogni aspetto della vita, e qui è la chiave di questo incontro oggi, a partire dall'incontro con Cristo. Ciò che mi ha sempre interessato di questo cammino è stato il fatto che nessun aspetto della vita fosse irrilevante, che nulla è rimanesse escluso, tutto conta, tutto è importante. All'interno di CL sono stato formato come persona, ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, oggi c'è un figlio che abita in Australia e ho costruito una famiglia. Devo però dire che la questione professionale ha impegnato un po' più di tempo per entrare in questa logica. Per un certo periodo aspetti come la professione, la carriera, il lavoro sono stati meno permeati da questa umanità nuova, spesso prevaleva la logica del mondo. Un po', piano piano, questa nuova logica è entrata. In questo cammino mi è stato chiesto di diventare responsabile della Compagnia delle Opere in Brasile e il rapporto con la CDO porta sempre come se questa domanda, come può questa novità originaria che mi ha raggiunto incidere nell'ambiente di lavoro, nella società e nell'ambiente politico? Come può la potenza dell'incontro che ho fatto trasformare nella realtà attraverso la mia adesione e con lui che mi fa ora? Spero che oggi possiamo parlare un po' di questo.
0: Grazie molte. Abbiamo sentito quindi tre testimonianze, tre paesi diversi, tre storie diverse. Mi sembra che quello che accomuni, se posso provare a fare una sintesi, i vostri tre interventi è stato sicuramente un incontro con qualcuno da un certo punto della vostra vita, quando eravate giovani, gli scout, un padre spirituale, delle persone... Un incontro cristiano che vi ha in qualche modo risvegliato un desiderio di prendere in mano, anche di affrontare momenti difficili della vita. Mi sembra che quello che ci avete raccontato evidenzi anche il fatto che questo lo avete fatto non da soli, ma insieme, quindi dentro un contesto di amicizia e di aiuto. Ora siete dei professionisti maturi, direi, imprenditori, impegnati alcuni di voi anche nel terzo settore, quindi vorrei chiedervi di fare un ulteriore affondo, quindi di raccontarci come effettivamente poi è maturato nel tempo questa esperienza di cui voi ci avete raccontato, questo incontro iniziale, e come effettivamente, quali segni avete visto nel vostro lavoro, nell'attività che avete fatto, nei rapporti, nelle relazioni che avete, concreti di cambiamento. Non è stato detto, non possiamo aspettare che cambi tutto, che tutto sia perfetto, che cambino le leggi, i governi, i regolamenti, le norme, ma dobbiamo, come dire, dal basso lavorare perché il contesto anche sociale cambi intorno a noi. Ci potete raccontare qualche esempio concreto di come voi avete visto in atto tutto questo?
1: Sì, parto io. Cioè, dopo che io almeno mi sono innamorato di questa presenza grande, cioè di Cristo così attraverso la carne di un altro, cioè tutto è cambiato, cioè tutto è cominciato a vivere, cioè a stare come una vita nuova nella cosa ordinaria, e ha cambiato a essere straordinaria. Mi ricordo quella volta lì che ho incontrato questo qua, sono arrivato a casa, aveva in questo anni 18 anni, e arrivo a casa, non avevo la chiave, allora tocco tac tac tac tac la porta, mi apre la mamma e mi guarda e mi dice: cosa è successo? Boh, dico, niente, tutto bene. No, a te è successo qualcosa. E dopo ridi e mi dice: ti sei innamorato, Gianni, cioè conosciuta la ragazza. No, no, non ho conosciuta ancora. Voglio, ma non è. No, no, no. Guarda, dopo dico, ho incontrato questi amici. E lì si è cominciato questo percorso. Arrivo adesso al tema del lavoro e dico questo esempio perché? Perché se qualcosa vera non arriva a tutti, non è vera. Cioè il primo segno è che se io ho incontrato la verità, cioè qualcosa così bella, ma non solo bella, vera, deve arrivare a tutti, cioè anche la gente che tu lavori, anche il cliente. Dico due esempi. Cioè, tanti clienti arrivano, io lavoro in questa carrozzeria, allora quando arriva una persona arriva perché come si dice, cioccato, cioè ho fatto male la macchina, incidenti una macchina, cioè tutta spezzata. E io salgo io un po' come una sorrisa, e questo qua non è che è la sorrisa, perché dico, ho spaccato la macchina. Anche tante mamme che dicono, ho quattro figli, adesso non c'è la macchina, sarà un disastro tutta la vita. E dico, bah. E io un po' sorrido e dico, stai bene? Cioè, non è successo niente a te? A nessuno? No, vediamo come possiamo farlo, così cosa. Poi questa gente qua mi ha detto, lavorate bene, e fate il lavoro così veloce, lavorate bene. Ma soprattutto l'attenzione tua è una cosa diversa. Ma tu chi sei? Cioè, arrivi quella gente a un punto così. Non dico che io sono, non sono super. No, ma dico che quando tu mi dici qualcosa concreta, ma tanta gente dopo arriva al nostro imprendimento, alla nostra azienda, e dice: mi ha detto un amico che voi siete molto bravi, non solo al lavoro, sino anche che umanamente sei così. E io voglio vedere. E così è cominciato un rapporto anche con il cliente. Dico questo esempio con i clienti. Dico un secondo esempio, per esempio, con uno che fa impressionante, un ragazzo che aveva 15-16 anni, che l'ho conosciuto alla caritativa, e dopo un tempo lui se n'è andato, e quando se n'è andato, non l'ho visto più, cioè basta, se n'è andato, dopo 5 anni arriva dove io lavoro. E io lo guardo fuori e vado fuori veloce, un abbraccio così grande. Gli dico: ma Victor, ma della tua vita dove sei stato? No, ho fatto così, ho fatto cosà, ho fatto cosà. Ogni giorno iva e mi chiedeva un po' di soldi. E al quinto volta gli dico: guarda Victor, cioè, tu hai una fidanzata, no? Sì, lei studia, io l'aspetto. Cioè, non fai un cavolo, non fai niente. Perché non lavori? Sì, sì, voglio lavorare. Ok, guarda,
2: perché non è giusto che sei lì, che la fidanzata che studia e tu non fai niente. E allora, sì, voglio lavorare. Va bene, guarda. Io lo conoscevo questo qua, che è un po' pirlone, così. Io ti do il lavoro, ma non ti pago niente. Scegli tu. Lui, un grandissimo, mi disse, ok, vengo. È arrivato l'altro giorno. E dopo le dico, guarda, non ti vedo 3-5 anni, non so cosa hai fatto nella vita, cioè voglio, ho bisogno di tutti i tuoi antecedenti. Secondo giorno arriva, non con gli antecedenti, terzi neanche, al quarto giorno arriva. E c'era così, no? Cioè anche lui aveva bruciato una macchina in questi anni. E io comincio a ridere e dico, ma Victor, ma cosa hai fatto nella vita tu? E lui non mi guardava in faccia. E mi ha detto, solo cazzate, zio, niente più. E lì io un punto guardo così, e gli dico, ma mi puoi alzare lo sguardo? E lui me lo alza e dico, ma tu vuoi ricominciare da zero? E lui mi guarda così, sì. E io spacco tutti questi antecedenti, dico la mano e dico, ma cominciamo da zero, anche noi due. Lui va al camerino. E noi diciamo un po' il mono perché camminava un po' così basso. E lui non aveva la tuta ancora. E in questo punto qua l'ho dato la tuta. Va al camerino. Quando lui esce del camerino, con il petto così ingonfiato che pareva un pavo reale, non so come dire, cioè ingonfiato così, perché qua nel petto c'è il nome dell'azienda, no? Che si chiama solo Sandonai, si chiama così. E lui guardandomi, no, con questo, guardandomi mi ha detto, guarda Gianni, a me ne ce ne frega niente che tu non mi paghi niente, ma io conto, io esisto, io ce l'ho. E questo, cioè, mi ha colpito, perché io capisco lì che il mio lavoro dentro del lavoro era questo, non era fare il carrozziere, fare questo qua, no, il mio lavoro dentro del lavoro era dire, ma come faccio perché un altro può incontrare quello che io ho incontrato, come posso che la vita sia più bella, come posso fare che le cose, i soldi, cioè il problema, il lavoro, tutto sia vero, cioè sia più bello. Io voglio dare la vita a questo, no. Dico questi due esempi che mi hanno marcato a fuoco nella vita, e dopo tanti esempi también per dire, dico due cose che mi è passato con i miei figli. Uno con Giacomo, che aveva 5 anni, io sempre arrivo alla casa alle 7 della tarde più o meno, e la mia moglie che è qua, che è molto così stretta, facciamo la cena 7:30, se sei 7:31 sei fuori qua. E io lì che facciamo la doccia, e quando facciamo la doccia, un po' tipico tutti che siamo papà, prendi un poco con il shampoo e le fai così nei capelli, fai così, no? Tipico un po'. E io faccio così a Giacomo e cominciamo a ridere. E dopo, come passa la mamma dice, oh attenzione ragazzi, basta giocare, andiamo alla cena. E io dico, Giacomo dai veloce, sennò la mamma, noi due, lo fa così. Lo giro e a un punto lui, le penso con l'acqua a fare così nei capelli, lui si gira e mi guarda come dicendomi, papà, ma la vita è bellissima. Cioè con te la vita è straordinaria. Ma come fai tu, papà? Io lo giro subito, perché anche i capelli dei bracci se mi viene su, e dico, guarda, non le dico guarda, dico io penso, io ho bisogno di quello che ha bisogno mio figlio. Ma io ce l'ho uno che posso girarmi e dire, ma guarda, con te la vita è straordinaria. Cioè con te vado a fin del mondo, non so come dire. Lì anche ho capito che il mio lavoro dentro il lavoro anche era questo, e la compagnia con questi amici lì in questo dove sono io, la Serena, deve essere a questo punto, se no no. Dopo un altro esempio, con questo finisco per non lasciare più tempo ai miei amici, era anche con i figli, cioè la mattina, tutti che abbiamo figli piccole, e io comincio, dai ragazzi veloce, alzarsi che siamo in ritardo la scuola, bla bla bla bla. E la mia figlia Caterina a un punto è lì che la scala, lei così con le due mani così mi guarda senza dire niente, ma con il suo sguardo anche mi dice: ma papà, ma tu mi hai detto che devi cominciare il giorno, cioè così che è bello vivere, no? E tu cominci urlando, ma che cosa tu mi mostri, no? Cioè, questo con il sguardo a un punto. Io dico: cavolo, ma hai ragione. E comincio un po' a cantare, a fare altre cose, anche essere così. Ma e questo dico anch'io quando arrivo al mio lavoro, a cominciare a dire a tutti: ma guarda, sei attento con questo qua, attento con questa macchina, però le 12 sono le 9 e ancora non è pronta. Dico lo stesso, ma il punto dello sguardo è diverso. Io, almeno, per finire, mi sono innamorato di qualcosa di bello che mi fa più io. Cioè, se il cristianesimo non sia qualcosa che io sono più io, cioè più vero, anche i miei pensamenti, cioè tutto, non sarebbe qualcosa che vale la pena vivere, né almeno verificare. No. Meno di questo per la mia vita, almeno, io non la voglio. Grazie.
0: Grazie, Omar.
3: Un fatto determinante e che comincia a legarmi più direttamente con il metodo della CDO avvenne nell'anno 1993, quando un sacerdote italiano del movimento di Chile, Don Mario Peretti, arriva in missione in Argentina e in una delle prime riunioni con gli amici faccio un commento che per me fu la scintilla che orienterebbe definitivamente il mio vissuto fino a quel momento. Ci dice: mio cognato, Adriano Colombo, ha una ditta in Italia e mi ha promesso tempo fa che se un giorno mi mandavano in missione per il mondo, lui si offriva ad accompagnare a persona che avesse l'interesse in creare un'azienda per generare lavoro e opportunità, per fare crescere a altre persone. Figuratevi l'effetto che produce in me quel accenno. Immediatamente ho sentito una corrispondenza con ciò che io desideravo, che era un altro mondo. Non appena ho potuto, mi avvicino a Don Mario e gli dice: voglio conoscere al tuo cognato. E nell'estate dell'anno dopo, Adriano venne a conoscere Argentina e è inesauribile la storia che ho vissuto con lui. Fu grandioso, trascendente, pieno. Adriano si trasformò in un amico, in un padre per me. Dopo di alcuni anni di camminare e approfondire la nostra amicizia, fondammo Sona, che è una ditta specializzata nei servizi logistici per materiali pubblicitari. Serviamo grandi corporazioni multinazionali. Ci siamo convertiti con il tempo nella prima ditta argentina nel settore, essendo un punto di riferimento nel mercato. Oggi diamo lavoro diretto a 50 famiglie e indirettamente a più di 100 famiglie. Però il punto che ci ritengo a sottolineare è che Adriano una volta mi disse: sai che cosa è la CDO? Non mi diede nessuna risposta teorica, non un discorso di ciò che dovrebbe essere. Mi disse: la CDO è ciò che stiamo facendo. Sona, la nostra ditta, è il frutto di ciò che muove alla CDO. Per questo dico che il protagonismo cristiano è qualcosa che c'è prima dei problemi. Adriano, prima di conoscere la realtà argentina e la sua complessità e problematicità, già aveva il desiderio e il proposito di uscire all'incontro non solo per risolvere i problemi, se non per fare più complete le persone.

Della CDO in Brasile siano occasioni per trasformare la realtà locale in cui viviamo, più che per incidere direttamente sulla questione più ampia della democrazia in Brasile. Tuttavia, avremo l'opportunità di vedere come un soggetto cambiato dall'incontro con Cristo possa incidere nella realtà in cui è inserito e diventare un seme che può contribuire a un ambiente più democratico e meno dipendente dal potere dominante. In questo senso vorrei portare tre esempi che aiutano a rispondere a questa domanda. Penso che sarei breve. Ok. Primo esempio riguarda la quotidianità della mia azienda. Acting. Due o tre anni fa sono stato incaricato di svolgere una selezione per una posizione riservata. Si trattava di un ruolo di responsabile legale, un avvocato, un manager advocatizio. Ma l'azienda, mio cliente, desiderava un professionista appartenente alla gruppo di diversità, di minoranza, oppure era una posizione delicata e di alto livello che richiedeva qualifiche e competenze molto solide. Abbiamo svolto la ricerca, cercato i professionali che avrebbero composto la shortlist e in uno dei colloqui ho parlato come professionista di questo gruppo di diversità, di minoranza. È stato un colloquio tecnico, comportamentale, basato sulla competenza, sull'esperienza, come sempre. C'era una accoglienza autentica, un interesse per la vita, la carriera e il momento professionale del candidato. Alla fine mi ha chiesto se la posizione fosse riservata, cioè pensata per un gruppo minoritario. Io rispondo di sì, ma che la cosa più importante era capire se quella posizione avesse senso per il suo momento professionale e se possedesse la competenza necessaria. Gli ho detto che avevo una responsabilità nel suo confronto, rendere chiaro il contesto dell'azienda e della posizione, comprendere se avesse la competenza necessaria e aiutarlo a compiere una valutazione adeguata dell'opportunità. Lui mi ha detto che non era mai stato trattato in modo così umano durante un colloquio, un'intervista. Che proprio perché apparteneva a un gruppo minoritario di diversità, i selezionatori lo vedevano come una quota, un numero utile a risolvere un problema. Nel nostro caso, invece, era stato intervistato come un professionista normale, come tutti gli altri. Ha anche detto che il fatto di discutere con lui i punti di forza e di debolezza del suo profilo rispetto alla posizione, così come i pro e contro dell'opportunità, lo aveva aiutato a comprendere meglio se il ruolo sia se stesso. Non era una relazione focalizzata solo su di lui come possibile risorsa, né soltanto sulla necessità dell'azienda. Era una conversazione che prendeva in considerazione tutto e che, soprattutto, era centrata sulla sua persona. Questo mi ha colpito. Avevo condotto il processo esattamente come faccio con tanti altri, ma per lui era stata un'occasione di incontro. Ho pensato che in quella realtà così piccola si fosse manifestata una umanità nuova, una umanità che non era frutto del potere o dell'omologazione, ma di un incontro che io avevo fatto.
questo episodio mi ha aiutato a comprendere come una persona

0: tocada e rinnovata dall'incontro con Cristo possa guardare alle relazioni in modo più umano e integrale. Questo secondo esempio si insere nell'ambito della CDO in Brasile. Da 2 anni accompagniamo a São Paulo e a Rio de Janeiro, 2 città di Brasília, um grupo de jovens profissionais interessados em affrontar le sfide del lavoro a partir da experiência del movimento. Questa domenica abbiamo iniziato um percorso anche con alcuni giovani di Belo Horizonte, nell'altra città brasiliana. 3 settimane fa, un amico di Belo Horizonte mi ha chiamato dicendo che c'erano alcuni giovani che avevo bisogno di aiuto per affrontare questioni legate al lavoro e che desideravano incontrarmi. Abbiamo fissato un incontro e sono arrivati 30 persone in questo incontro, questo primo incontro. Abbiamo trascorso 2 ore dialogando a partire da questioni concrete. Abbiamo approfondito queste sfide alla luce dell'incontro che abbiamo fatto. Alla fine abbiamo proposto di iniziare un cammino insieme per aiutarsi a farci compagnia nel lavoro e nella vita. Questo esempio mi ha rivelato ancora una volta che nella vita e nel lavoro cerchiamo di organizzare e pianificare le cose. È giusto farlo. Ma un imprevisto che cambia tutto, che dà inizio a storie che non avevamo immaginato e che cambia la vita. In questo caso, il mio compito è stato dire sì a un imprevisto. A São Paulo e a Rio, la storia di questo gruppo di giovani lavoratori dura ormai di circa di 2 anni. E anche qui sono giovani di CL e giovani esterni al movimento che hanno iniziato la loro vita adulta e professionale. Sono pieni di incertezze, hanno una mentalità orientata al risultato immediato e sono influenzati da diverse ideologie, ma desiderano vivere il lavoro in modo autentico. Ci incontriamo come in Belo Horizonte, bla bla bla. In questo contesto cominciano a emergere domande più profonde che, non lo so, alla carella, il capo, ma perché lavorare, qual è il valore del lavoro? Lavorare significa partecipare all'opera creativa di Dio, domani come questa. Con il tempo mi accorgo che il loro sguardo si trasforma, cresce l'amore per l'ambiente di lavoro e cresce il protagonismo. Il lavoro non è più un pedaggio a pagare, ma un luogo di deleio. La compagnia tra loro comincia poco a poco, a diventare un luogo di verifica e di aiuto. Questo è il secondo esempio. E l'ultimo, rapidamente, un esempio che ha un impatto più ampio e riguarda il modo in cui il movimento in Brasile, in particolare la CDO, si sta lasciando provocare delle questioni politiche. Questo anno eleggeremo un nuovo presidente, senatori, deputati federali, statali e governatori. È un momento importante in Brasile. Oggi, dal punto di vista politico, in Brasile vive un contesto caratterizzato per alcuni aspetti, una polarizzazione molto forte tra destra e sinistra. Questa realtà esiste ormai circa di 6 anni e non è mai stata una caratteristica della cultura brasiliana. Secondo ponte, seconda caratteristica, una società catturata da un gioco di narrazioni, le opinioni e le versioni dei fatti sono diventate più importanti dei fatti stessi. I diversi gruppi sociali vivono all'interno di una bolle relazionale se eu sono de direita, falo com a direita. Se eu sono de sinistra, falo com sinistra. Que aprofundiscam e reforçam a própria visão del mundo. Não há diálogo. Uma certa crise delle istituzioni che entrano anche esse in questo gioco di potere e di omologazione del pensiero, con la attuale prevalenza del potere giudiziario. In uno Stato e una società permeati a diversi livelli dalla corruzione e dalla violenza. Questo è il scenario politiche di Brasile. In quel contesto, 4 anni fa, nella ultima elezione di questa portata, siamo stati dominati da questa violenta polarizzazione che oltre a generare divisioni nelle famiglie, tra gruppi di amici e l'interno. Abbiamo potuto identificare 2 atteggiamenti. O ci convogliamo a una guerra culturale, oppure restiamo alienati. Questo anno, desiderando vivere la politica in modo diverso, abbiamo proposto in Brasile un percorso per vivere l'ambiente politico a partire di ciò che abbiamo incontrato, non solo le elezioni, ma il rapporto con la politica in senso più ampio. All'incontro della proposta c'era il recupero del nostro io, chi siamo e come possiamo rapportarci a questo ambiente politico. Non fuggire dall'ambiente, non esserne e non esserne schiavi, essere nel mondo senza essere del mondo. All'interno di un processo promosso dalla CDO, la Diaconia del Brasile ha quindi pubblicato una lettera aperta dal titolo Una presenza aperta e libera nella società, che ha dato avvio un lavoro con tutte le comunità di Brasile. Questa lettera indicava 3 criteri: l'amore alla nostra umanità, che nasce dall'incontro con Cristo, una simpatia per l'ambiente, è dentro della realtà che comunichiamo Cristo e la nostra comunione, anche dell'ambiente della politica, il fatto che ciò che desideriamo è differente la presenza del soggetto nuovo che nasce dall'incontro con Cristo. Non siamo soldati di valori cristiani, ma di Cristo. In questo cammino ho imparato alcune cose che quero compartilhar. La politica è un tema che per me mi appassiona rispetto alla quale ho certezze ideologiche molto radicali. Per questo la lettera che ho detto e tutto questo processo sono stati per me la possibilità di verificare a che cosa fosse realmente legato il mio cuore. Non sono capace di un dialogo autentico da solo. Senza Cristo la politica diventa un idolo. Secondo punto, la mia missione non è politico-elettorale, sono chiamato a costruire il mio rapporto con Cristo e il rapporto di Cristo con il mondo. Terzo, quindi, la costruzione in questo ambito passa da ciò che sono, passa dal luogo che mi sostiene e passa dal rapporto che ho con l'ambiente, per costruire il regno di Dio. Quarto punto, la nostra opera sono l'opportunità, la nostra opera che ha nascuto dell'esperienza del movimento, sono l'opportunità perché il mondo possa vedere i tratti del volto di Cristo. Sono l'occasione perché una parte della realtà possa essere trasformata dal rapporto con Cristo, che si rende presente nella vita della persona che sono stati toccati da Lui e che guidano le opere. Questo autoconsapevolezza, difficile questa parola, E questo posizionamento pubblico sono il contributo che abbiamo per dialogare con la realtà. Questo ultimo esempio rivela la consapevolezza che l'incontro che abbiamo fatto incide su tutto e per tutti. La speranza del mondo è l'incontro con Cristo che mi ha già incontrato. Di fronte all'aspetto più violento del potere, la politica, non mi sottrago dall'essere presente nell'ambiente. Al contrario, voglio essere protagonista in questo ambiente. Questi sono tre esempi molto semplici che testimoniano come una umanità cambiata possa incidere in modo nuovo. E grazie a tutti.
1: Grazie, grazie mille, grazie a tutti e tre. Mi sembra che voi ci avete testimoniato con storie appunto diverse, accenti anche diversi, come l'incontro con una presenza, l'incontro con Cristo fatto presente in un ambiente, con degli amici, con delle persone che avete seguito quando eravate giovani e poi delle persone con cui vi siete accompagnati nella vita, abbia effettivamente cambiato lo sguardo e il modo di affrontare le sfide quotidiane, la famiglia, i figli, i collaboratori, e anche, come dire, ad avere una visione nuova rispetto anche al contesto politico e sociale dei vostri paesi. Grazie mille, quindi concluso il mio compito, vi saluto tutti, buona serata.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri. Ma tu, ma tu, ma tu, non devi piangere più per me, mai più.

proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

cuore, le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro,

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

0: Wow.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: bello, bello, bello. Semplice, pulito, però bello. Molto felice.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Me

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco, una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempreverginee.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi,
0: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari. Hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri.
4: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
5: e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui.
0: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
1: Non avevamo tradito la tua alleanza.
5: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
1: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
5: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
1: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
5: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Irradia su di me la luce del tuo volto.
7: Insegnami sapienza, o Signore.
8: Dal libro del profeta Ezechiele. Un giorno mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire

bagaglio, come il bagaglio d'un esiliato, davanti ai loro occhi. Uscirai però al tramonto, davanti a loro, come partirebbe un esiliato. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro, ed esci di lì. Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle, ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come il bagaglio d'un esiliato, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e mi misi il bagaglio sulle spalle, sotto i loro occhi. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, non t'ha chiesto il popolo di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: Così dice il Signore Dio. Questo oracolo è per il principe di Gerusalemme e per tutti gli israeliti che vi abitano. Tu dirai: Io sono un simbolo per voi. Infatti, quello che ho fatto a te sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe, che è in mezzo a loro, si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese, ma io tenderò la mia rete contro di lui, ed egli rimarrà preso nei miei lacci. Lo condurrò in Babilonia, nel paese dei Caldei, ma egli non la vedrà, e là morirà. Disperderò ad ogni vento quanti sono intorno a lui, le sue guardie e tutte le sue truppe, e snuderò dietro a loro la spada. Allora sapranno che io sono il Signore, quando li avrò dispersi fra le genti e li avrò disseminati in paesi stranieri. Tuttavia ne risparmierò alcuni, superstiti alla spada, alla fame e alla peste, perché raccontino tutte le loro scelleratezze alle genti fra le quali andranno, e anch'esse sappiano che io sono il Signore.

0: in paesi stranieri,
1: allora sapranno che io sono il Signore.
0: Se abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, punirò il loro peccato.
1: Allora sapranno che io sono il Signore.
2: Dalle epistole di Santa Ildegarda, vergine e dottore della Chiesa. Giacendo a lungo in uno stato di malattia nell'anno 1170 dell'incarnazione del Signore, essendo vigile nel corpo e nell'anima, vidi una bellissima immagine che aveva l'aspetto femminile, tanto soave e deliziosa, con una bellezza tale che nessuna mente umana avrebbe potuto comprendere e con una statura tale che dalla terra raggiungeva il cielo. Inoltre il suo volto rifulse di splendida luce e il suo occhio guardò al cielo. Era rivestita di una veste candidissima di seta bianca ed avvolta in un mantello adornato di pietre preziosissime, e cioè di smeraldo, zaffiro, perle e gemme, avendo dei calzari ai piedi di onice. Ma il suo volto era cosparso di polvere, la veste era stata strappata sul lato destro, il suo elegante mantello aveva perso la sua bellezza e i suoi calzari si erano anneriti. E nell'alto del cielo gridava a gran voce e triste, dicendo: «Guarda, o cielo, il mio volto è stato imbrattato, e tu, terra, piangi, perché la mia veste è stata strappata, e tu, abisso, trema, perché i miei calzari si sono anneriti». E poi diceva: «Io rimasi nascosta nel seno del Padre finché il Figlio dell'uomo, che è stato concepito ed è nato in maniera virginale, ha effuso il suo sangue e con il suo sangue mi ha sposato ed ha avuto in dote. Infatti i segni delle ferite del mio sposo di recente si sono dischiuse finché saranno aperte le ferite dei peccati degli uomini. I sacerdoti che avrebbero dovuto rendermi candida e servire nella purezza contaminano queste stesse ferite di Cristo, passando da una chiesa all'altra per la loro eccessiva avidità. E con ciò logorano la mia veste, poiché prevaricano la legge, il Vangelo e il proprio sacerdozio ed imbrattano il mio mantello perché non osservano affatto i precetti istituiti per loro. Infatti non li osservano con buona volontà e perfettamente nell'astinenza, come indica lo smeraldo, né nell'argizione delle elemosine, come simboleggia lo zaffiro, né in tutte le altre opere buone e giuste con cui Dio viene onorato attraverso il simbolo degli altri tipi di gemme. Inoltre imbrattano anche al di sopra i miei calzari, perché essi non seguono la rettitudine nei sentieri aspri e duri della giustizia, né danno il buon esempio ai loro fedeli, pur avendo io, al di sotto dei miei calzari, per così dire in un luogo recondito, il candore della verità in alcuni dei miei fedeli. Ed udii una voce dal cielo che diceva: «Questa immagine designa la Chiesa. Perciò tu, uomo, che vedi queste cose e ascolti i suoi lamenti, riferiscile ai sacerdoti che sono stati ordinati e costituiti per reggere ed insegnare al popolo di Dio, e dai quali con gli apostoli è stato detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura».

0: Il Signore concede la sapienza ai saggi, agli intelligenti il sapere.
1: Svela
0: Svela
1: cose
0: cose
1: profonde e
0: profonde e
1: occulte,
0: occulte
1: e
0: e
1: presso
0: presso
1: di
0: di
1: lui
0: lui
1: abita
0: abita
1: la
0: la
1: luce.
0: luce. Tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
1: Svela
0: Svela
1: cose
0: cose
1: profonde e
0: profonde e occulte
1: occulte, e
0: e
1: presso
0: presso
1: di
0: di
1: lui
0: lui
1: abita
0: abita
1: la
0: la
1: luce.
0: luce.
1: Preghiamo. O Dio, fonte della vita, che hai colmato di spirito profetico Santa Ildegarda, donaci per il suo esempio e la sua intercessione di discernere le tue vie e di riconoscere nell'oscurità di questo mondo lo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: scorrere su Gerusalemme, un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.

0: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
0: Non nasconderti a me, Signore.
1: Io cerco il tuo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
2: Hai dato il tuo cuore a Cristo, Vergine sapiente. Ora vivi con Lui, splendente come il sole nell'assemblea dei santi.

0: Hai dato il tuo cuore a Cristo, Vergine sapiente, ora vivi con Lui, splendente come il sole nell'assemblea dei santi.
1: A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Cristo, unico sposo delle sante vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini, per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per l'intercessione delle sante, che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte della vita, che hai colmato di spirito profetico Santa Ildegarda, donaci per il suo esempio e la sua intercessione di discernere le tue vie e di riconoscere nell'oscurità di questo mondo lo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cognite. Oggi, cari amici, incontreremo un amico, Don Claudio Dolcini. Tanti i temi che affronteremo insieme, quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Don Claudio, per noi cristiani che vuol dire credere nella pace in un tempo segnato da molte ferite, da molte violenze?
1: Per me vuol dire non avere paura di essere fuori luogo se affermiamo con tutte le nostre forze che la pace è l'unica via di realizzazione dell'uomo e delle nazioni. Vuol dire che non dobbiamo tentennare nell'affermarlo, cioè come cristiani non possiamo giocare noi a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, non è la nostra stile, non possiamo scegliere posizioni oscillanti, tanto lo vediamo, no? Questo è un po' il ruolo dei politici, capisco che devono mediare, non è facile, non farei mai il loro lavoro, ma come cristiani no, dobbiamo affermarlo, perché un popolo che non cerca la pace è un popolo destinato a estinguersi nell'egoismo. E crescerà i propri figli educandoli, direi maleducandoli, all'interesse, all'avarizia. L'avvenire è solo nel dialogo, Orazio. La violenza è insieme di altre violenze. Quindi che cosa dico? Certo, occorre dirlo, un continuo lavoro di educazione alla pace e al dialogo. E questo presuppone che se ne parli, e non solo il primo giorno dell'anno, perché c'è il messaggio della pace del Papa, e neanche soltanto degli addetti ai lavori. Insomma, noi in qualche maniera dobbiamo educarci ed educare alla pace, perché un uomo che non è in pace dentro, con dentro questa volontà di farla pagare, ogni giorno leggiamo sui giornali crone di questo genere, c'è qualcuno che è potenzialmente un'arma, allora coltivare atteggiamenti di pace rende tutti più fratelli, più uomini, e quindi noi cristiani, come dire, deve essere una di quelle parole insieme alla grazia, insieme alla misericordia, che deve accompagnarci tutti i giorni dell'anno.

0: Oggi ci sono più di 55 guerre in atto, ma di tutto ciò non se ne parla. La pace non è una cosa vuota, non è semplice assenza della guerra. Richiede molto cura dell'ambiente, lavoro, economia, eccetera. Quando tutto ciò non c'è, la guerra appare come il rimedio migliore. La cosa più triste, in ogni caso, Don Claudio, resta il fatto che in certi momenti anche solo evocare la parola pace venga tacciato di buonismo, peggio di disfattismo, e questo proprio come nella Prima Guerra Mondiale.
1: Sì, di fatto il Papa, io non ho paura di affermare questo, oggi sono un pochettino diretto, che il Papa è l'unica voce autorevole che insiste sulla pace, ma poi a volte è preso in giro, no? Per le sue posizioni, no? Anche all'interno della Chiesa, lo sappiamo, insomma, per le sue posizioni a favore dell'ambiente, no? Poi appunto vediamo che cosa sta succedendo, ancora come negazionisti, anche di fronte alla realtà sembrano incuranti di quanto accade, tanto non accade, no? A casa loro, sanno bene, no? Nelle loro case protette, no? Ecco, davvero mi pare che il Papa sia l'unico, e oggi mi posso affermare anche questo: non è solo Dio che manca, no? Che manca anche l'uomo oggi. E non è una questione, no? Per secoli si è fatta al centro c'è l'uomo, certo al centro c'è Dio. Oggi non c'è più né Dio né l'uomo, oggi c'è l'interesse privato, c'è la difesa degli interessi privati, c'è il capitale. Ecco, vediamo anche cosa sta succedendo in Europa, no? Non è questione qui di indagare e trovare le colpe, ce ne sono state certamente destra, sinistra. Ecco, la questione grossa è che per paura stiamo perdendo quella che è la ricchezza dell'Europa, cioè la sua tradizione di equilibrio, di dialogo, di buonsenso. È vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale, come ha detto lei, il mondo diceva, ma sì, in qualche maniera belle quelle parole di Paolo VI, no? Mai più la guerra, pronunciate all'ONU. Alla fine non è successo così. Ma credo per questo motivo, no? Mi fa tanto preoccupare adesso questa voglia di chiudere le frontiere, di mancare con forza questo concetto di nazione, no? In maniera esasperata. Si dice tutti, no? I più deboli al centro dell'attenzione, tutti quando fanno le leggi finanziarie, al centro dell'attenzione sono i deboli. In realtà non è vero, è una bugia. Al centro c'è l'interesse, al centro c'è sempre il potere. E il Papa ancora una volta ha richiamato i paesi ricchi, no? O almeno ridurre il debito dei paesi poveri. Beh, non lo so se lei, se gli ascoltatori hanno visto, io non ho visto le reazioni né positive e neanche negative. Silenzio. È come non ce ne furono 25 anni fa, quando la stessa cosa la chiese a Giovanni Paolo II, no? Ecco, mi pare che davvero il Papa insista, ma non ci sia un eco attorno. E poi, se posso aggiungere, leggevo recentemente un intervento di Grazia Fanchi, un professore alla Università Cattolica di Milano, che diceva come che oggi stiamo affrontando una realtà in cambiamento e si fa fatica a intendere che cosa sta succedendo, le logiche che stanno dietro, e questo genera ansia. E qui la richiesta era di questa professoressa, e mi associo anch'io, no? Di chiedere ai media un cambio di passo, cioè anche chi fa giornalismo, chi fa cultura, cioè una narrazione autentica, coraggiosa, che non cerchi sempre lo scoop o che carezzi il pelo a quelli che fanno sempre il male, no? Esasperando le tragedie, ma che sia vera e cerchi una comunicazione che cerchi la comunione, la speranza. Mi pare questo, il Papa mi pare che richieda continuamente.

0: Marco Aurelio, cito Marco Aurelio, diceva che la vera grandezza si trova nel dominio di se stesso. Chi può governare le proprie passioni è più potente di chi conquista città intere. Perché il vero trionfo è sulla propria natura. E la guerra, Don Claudio, si combatte a partire da noi stessi. La guerra è dentro di noi. E disarmare il cuore, oltre che la mente, è necessario.
1: Lei ci è riuscito, Orazio, a vincere questa battaglia.
0: Ci provo.
1: Bravo. Tutti ci proviamo. E noi cristiani lo sappiamo bene che cos'è la guerra, perché gli effetti di quella guerra è la guerra quotidiana contro il peccato. Li conosciamo bene, no? Gli effetti del peccato sono questi: se il peccato sfianca lo spirito, e il peccato ha come effetto la tristezza. San Giovanni Bosco, quando vedeva un ragazzo triste, gli diceva: tu hai bisogno di confessarti. Ed è vero, perché alla fine ci porta ad arrenderci nei confronti della vita. Io sono sempre più convinto, ogni tanto quando faccio quando predico, insomma, faccio qualche commento con la mia gente, dico sempre, no, che le guerre esteriori, quelle che vediamo, di fatto sono la conseguenza del fatto che qualcuno non sta bene con se stesso. Lo sappiamo anche noi, quando siamo così, no, con i nostri vicini di casa, con i colleghi, quando siamo in automobile tra marito e moglie, no, quando siamo arrabbiati, quando tiriamo fuori il peggio di noi stessi, è perché di fatto non stiamo bene noi stessi, perché non ci sentiamo amati. Ecco, io dico, se posso citare, non diciamo i nomi, però quelli che fanno le guerre, i grandi capi di Stato, no? Ma sono persone sole, tristi, non sono amate. Allora, siccome non sanno e non sappiamo cogliere il bene in noi stessi, no? Facciamo fatica a vederci come ci vede Dio, come persone amate, allora cosa facciamo? Siamo arrabbiati e ci arrabbiamo con gli altri. Uno che si sente amato, che impara ad amare se stesso per quello che è, non ha voglia di andare in giro a fare le guerre, ha voglia di andare in giro a voler bene agli altri, a dire anche tu cerca il bene in te stesso, no? Ecco, la tristezza che deriva dal peccato ci rende insopportabile la gioia e la serenità degli altri, per cui siamo inquieti e allora non sopportiamo il bene degli altri.
0: Quindi possiamo affermare che serve a tutti il coraggio della pace.

0: Ecco, cambiamo scenario, proprio parlando di chiesa. Perché, Don Claudio, quando la chiesa parla di famiglia viene accusata di essere di destra, mentre quando parla di pace, quando parla di giustizia, viene accusata di essere di sinistra? Perché?
1: Mamma mia, che domanda! Allora, diciamo così, ma dai, mi metto un po' in protezione. Non è facile, no? Una domanda non semplice, perché bisogna farla a quelli che parlano, che agiscono così, no? Che parlano per categorie, grandi sistemi. Io credo innanzitutto sia un retaggio del passato, e per come vengono affrontati certi temi, soprattutto quelli che lei ha nominato, no? C'è un modo di affrontarli un po' ideologico, pretestuoso. Fa comodo a tutti, sia quelli di destra come quelli di sinistra. Perché? Perché fa comodo? Perché quando si crea la polemica, poi alla fine è la volontà di non affrontarle poi queste questioni, no? Poi, boh, provo a dire questo, cioè, il tema della famiglia per certi versi è appannaggio della destra, perché la sinistra in Italia ha un certo concetto molto ampio, esteso di famiglia, no? E quindi c'è quella roba qui. E lo stesso la pace, quasi che sia anche questo più appannaggio della sinistra, come se solo la sinistra possa parlare di pace. E allora quando la Chiesa entra su questi temi, è gioco forza per ciascuno delle due parti accomunare nell'accusa anche chi di questi argomenti se ne sta parlando e prende una posizione. Poi vabbè, mi pare dire così che in Italia questi temi sono molto politicizzati, però se usciamo fuori dal contesto occidentale credo che il dibattito sia più tranquillo e non ci siano questi schieramenti, queste posizioni, insomma.
0: Allora grazie a Don Claudio Dulcini.
1: Grazie.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Giovedì 17 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, urgente governare l'intelligenza artificiale, preoccupa che alcuni stati badano per conto loro. La disperazione di Gaza, decine le vittime nel crollo di un palazzo lesionato dalla guerra dove si erano rifugiati molti sfollati. Difficili soccorsi per la carenza di strumenti adeguati. Decenni di progressi nella lotta alle malattie infettive compromessi a causa dei tagli agli aiuti internazionali. Ben trovati da Marco Guerra, urgente governare l'intelligenza artificiale, preoccupa che alcuni stati badano per conto loro. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a conclusione del convegno Fede e Ragione nell'era dell'intelligenza artificiale, tenutosi ieri a Roma alla Camera dei Deputati. Ascoltiamo le sue parole a margine dell'evento.
2: Io credo che potremmo dire, come dice Paolo, no? Nelle sue lettere, che sia per convinzione o che sia per opportunità, basta che Cristo sia predicato, così è anche più importante che ci si fermi e si rifletta veramente su quali possono essere le conseguenze dell'intelligenza artificiale e del suo uso. La mia preoccupazione è che ci sono paesi e realtà che vogliono andare per conto loro, ecco, credo che questo è giusto, quindi il richiamo del Presidente Mattarella, proprio perché deve essere un coinvolgimento di tutti su alcune regole comuni che possono davvero governare questo fenomeno. Speriamo che tutti ascoltino questo invito, questa esortazione, e che si mettano insieme per trovare risposte, perché qui mi pare ne va davvero del futuro dell'umanità.
1: E proprio in queste ore OpenAI ha reso noto di avere riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante nei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali comportamenti anomali durante le fasi di test. Cambiamo argomento, si aggrava il bilancio delle vittime nel crollo di un edificio lesionato dalla guerra a Gaza City. Almeno 21 i morti, fra cui molti bambini, ma sarebbero almeno 100 le persone ancora intrappolate sotto le macerie, con operazioni di soccorso lente per la mancanza di strumenti adeguati. Paola Simonetti.
3: Quel palazzo avrebbe dovuto essere vuoto. I molti avvisi diffusi alla popolazione segnalavano il pericolo di un possibile imminente crollo per le gravi lesioni della struttura danneggiata dalle prime fasi del conflitto Israele-Hamas. Ma quel pericolo era meno spaventoso rispetto alle condizioni dei campi profughi, e così decine di civili vi avevano trovato disperato rifugio, una prassi diffusa ormai a Gaza per la mancanza di abitazioni sicure. Dunque una tragedia annunciata, quella che ha colto nel sonno molte famiglie. 21 per ora i morti accertati, fra cui più della metà bambini, e 45 i feriti nel crollo dell'edificio, sotto le macerie del quale ci sarebbero almeno altre 100 persone. Incessante l'opera dei soccorritori che lavorano con strumenti di fortuna insieme ai residenti che scavano a mani nude. L'ONU denuncia la mancanza di strumenti per i limiti imposti da Israele all'ingresso di attrezzature. Hamas ha fatto appello agli Stati Uniti, con il capo della protezione civile che dichiara: «Sentiamo voci sotto i detriti, potremmo ancora salvare vite».
1: Il 2025 è stato un anno di cambiamenti epocali nel settore sanitario globale. I tagli di ampia portata ai finanziamenti internazionali hanno esercitato un'enorme pressione sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune malattie infettive più letali. Lo denuncia il Global Fund, che si occupa di contrastare HIV, malaria e tubercolosi nei paesi a basso reddito, dove si rischia di morire per mancanza di farmaci, di patologie altrimenti curabili. Michele Raviani ha parlato con Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa QAM.
4: Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità, proprio lo stiamo vedendo concretamente, quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
1: Qual è la sua testimonianza sul campo?
4: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola, vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi, fermi lì, e vedi che aspettano, ha speranze di ricevere il farmaco, e quel farmaco non c'è, e per un medico anche come me che sono un prete, sono anche un medico, vedere che gente giovane muore di tubercolosi è una roba inaccettabile, perché si sa tutto della tubercolosi e non costano nemmeno tanto i farmaci della tubercolosi.
1: Restiamo in Africa, è salito almeno 82 morti il bilancio del crollo di una miniera d'oro in Sudan, nella provincia del Kordofan occidentale. L'area è controllata dai ribelli delle forze di supporto rapido, gruppo paramilitare che combatte contro l'esercito regolare in una guerra civile iniziata nel 2023 che ha provocato la crisi umanitaria attualmente peggiore al mondo. Le Caritas sono tra le organizzazioni più coinvolte negli aiuti in Nepal, colpito 3 settimane fa da un'alluvione che ha causato 1.400 morti e 6.150 dispersi. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
5: Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
6: Stiamo parlando di una catena oltre, certo, gli 8.000 metri. Allora, i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
5: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
1: La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che il Canada diventerà il primo membro associato dell'UE per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership, ha detto, non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Subito dopo è arrivata la reazione di Trump che ha minacciato dazi contro l'UE. Andiamo all'attività del Santo Padre, non si delegano le decisioni umane agli algoritmi. Ciò che è contro la vita è vergognoso. All'udienza generale in Piazza San Pietro il Papa ha proseguito ieri il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, il servizio di Edoardo Giribaldi.
7: Traendo forza dal progetto creatore di Dio che intravedeva gli uomini come una sola famiglia, il Papa afferma come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vadano considerati tra di loro in quanto strettamente interdipendenti.
8: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
7: Il pontefice esorta inoltre al rispetto dell'esistenza umana.
8: Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose.
1: Chiudiamo con la cultura. La ricerca archeologica incontra la storia di uno dei luoghi centrali della memoria cristiana. Questo pomeriggio alla Sapienza di Roma la presentazione del primo di una serie di volumi dedicati agli scavi nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Paolo Ondarza.
9: Oltre 40 studiosi, discipline diverse, un lavoro condotto in profonda condivisione con le comunità che custodiscono e abitano il Santo Sepolcro. Il primo volume sugli scavi nella Basilica di Gerusalemme racconta metodo e i primi risultati di una ricerca iniziata nel 2019 e diretta da Francesca Romana Stasolla, professoressa e archeologa della Sapienza.
10: È un po' quella che potremmo definire un'archeologia patteggiata. L'archeologia si pone in relazione con istanze con cui deve convivere in luoghi complessi dal punto di vista archeologico, storico, ma anche umano e culturale.
9: Il rispetto di un luogo sacro con le sue liturgie è stato elemento cardine di uno scavo che ha permesso di attraversare una lunga parte della storia di Gerusalemme, dall'età del ferro a quella contemporanea. Il Santo Sepolcro non può essere separato dalla storia di Gerusalemme, né Gerusalemme dalla storia del Santo Sepolcro. Una storia dunque collettiva che, sottolinea Stasolla, l'archeologia ha il compito di restituire a tutti.
1: Per questa edizione è tutto da Bruno Orti, regia, Marco Guerra Studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo l'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Ancora un saluto, amiche e amici di Radio Vaticana, accanto a me da Stefania Ferretti,
1: Andrea De Angelis,
0: Alberto Giovannetti, tecnico del suono, e tutte e tutti voi che continuate a scriverci al 335 12 43 722. Come promesso, andiamo adesso sui siti internazionali, perché ci consentono anche, permettetemi di utilizzare questo verbo, di completare un po' la portata di quelle notizie che abbiamo letto sui quotidiani, ma che ovviamente lì sono state scritte e stampate nel corso della notte. Una notte che ha visto allora, ad esempio, ma sui giornali non può essere riportato per motivi di orario, rispondere Trump alle parole di von der Leyen. E questa è l'apertura della CNN.com. Trump afferma che l'adesione del Canada all'Unione Europea come membro associato potrebbe essere un atto ostile. Gli sforzi per sostenere l'economia d'Europa e Canada, tra l'altro, commenta in questo caso la CNN, hanno provocato una nuova minaccia di dazi da parte del presidente degli Stati Uniti d'America. La CNN dedica dunque l'apertura al tema a cui noi abbiamo dedicato gran parte della rassegna stampa di oggi. Ancora restiamo nel continente americano, però andiamo decisamente più a sud, fino in Brasile, con Folia San Paolo, che però ci conduce in Libano. E anche questo, lo diciamo spesso, è il fascino dei siti internazionali. Chi oggi in Brasile apre Folia San Paolo ha come prima notizia il Libano. Perché? Il presidente libanese ha dichiarato di volere un accordo di sicurezza con Israele e il disarmo di Hezbollah senza alcuno scontro. Beirut in sostanza chiede che si possa intervenire con una missione temporanea per presidiare il confine dopo il ritiro delle forze dell'ONU e sollecita il sostegno internazionale. Esaurito il continente americano, ci spostiamo in quello asiatico, perché dobbiamo parlare di mine anti-uomo. Fissata al 2032 la fine dello sminamento in Sri Lanka. Questa è una delle notizie in primissimo piano su asianews.it. Restano da bonificare numerose aree del conflitto finito ormai da quasi 18 anni, era il 2009, sono stati recuperati 2,8 milioni di ordigni esplosivi. All'opera hanno partecipato 2.000 persone, tra cui 500 soldati. E ora lo Sri Lanka punta in un lustro a diventare una nazione libera da ordigni anti-uomo nei terreni, completando così il proprio ambizioso e splendido programma di sminamento. Ce ne parla asianews.it. Dall'Asia fino in Africa, grazie a nigrizia.it, e c'è un articolo che ci conduce nel mondo dello sport. Forse avete già letto questa notizia. Il Kenya ospiterà i campionati mondiali di atletica 2029. Sarà la prima volta che i campionati mondiali di atletica andranno in scena nel continente africano. Il paese appunto è il Kenya. Finora non era mai successo, scrive Nigrizia, per la prima volta nella loro storia, iniziata a Helsinki nel 1983, i campionati mondiali di atletica si svolgeranno in Africa. La storica decisione è stata presa a Budapest dal Consiglio Mondiale di Atletica, che ha scelto Nairobi per il 2029 e poi Monaco di Baviera per il 2031. Battute rispettivamente Roma, che era candidata e per certi versi anche favorita alla vigilia, così come Londra per quanto riguarda il 2031, battuta invece da Monaco di Baviera. Attenzione, i più attenti avranno notato che se parliamo di 29 e 31 c'è un appuntamento anche due anni prima, ovvero il prossimo anno nel 2027, giusto? I campionati mondiali di atletica si disputeranno in Asia, in particolare a Pechino. Dunque, per gli appassionati, carta e penna o quello che volete: 2027 Pechino, 2029 Nairobi, 2031 Monaco di Baviera, Asia, Africa ed Europa. chissà poi nel 33 dove si andrà. A proposito di sport però, Stefania, a noi piace spesso ricordare quelle parole che il Papa ha voluto esprimere alla vigilia di quello che è stato l'evento sportivo di cui si è più parlato negli ultimi mesi.
1: Sì, parliamo dei giochi paralimpici di Milano Cortina, quelli che si sono svolti questo inverno, e Leone XIV ha detto, rivolgendosi agli atleti: in tempi di guerre lo sport promuove la logica dell'incontro. E poi ha anche affermato che bisogna seguire la filosofia che del vincere senza umiliare, e che la sconfitta non significa perdere se stessi. E poi ancora ha messo in guardia dalla tentazione della prestazione ad ogni costo, che può condurre al doping, alla logica del profitto, e che trasforma il gioco in mercato.
0: Grazie Stefania per questo ricordo, che però è vivo, perché quanto detto dal Papa lo scorso inverno è incredibilmente attuale. Noi ora lasciamo il continente africano e andiamo in Oceania grazie al The Australian. E qua vogliamo, amiche e amici all'ascolto, portarvi letteralmente in Australia, in particolare dando una notizia che ci permette ancora una volta di comprendere come molto sia connesso anche quando parliamo di economia. Crisi delle costruzioni è il titolo. L'aumento dei prezzi del carburante e del calcestruzzo mette in difficoltà le imprese dell'edilizia australiana più vulnerabili. Le imprese, si legge sul The Australian, stanno sostenendo costi record per aggiudicarsi lavori, ma un'impennata di fallimenti e salari ai massimi livelli dagli anni 90 segnalano che il settore si sta avvicinando al limite. E sappiamo che una crisi dell'edilizia coinvolge tante, troppe professioni in ogni parte del mondo, ovviamente Australia compresa. Ma a questo punto direi, esauriti 4 dei 5 continenti, che è arrivato il momento di spostarci anche in quello europeo. E lo facciamo partendo in particolare dalla Spagna e dunque da El País. El País innanzitutto ci porta in quella che è la cronaca locale, perché ci sono state delle inondazioni importanti in Spagna, in particolare in Catalogna, per quanto riguarda le forti piogge delle ultime ore, disagi alla metropolitana, ritardi dei treni, ma soprattutto un morto a Barcellona. L'uomo è stato travolto dalle acque nei pressi di un cavalcavia, dunque un morto a Barcellona per il maltempo che ha sferzato parte della Spagna, in particolare la Catalogna. E questa l'apertura delle colleghe e dei colleghi del País. In Germania invece si continua a discutere dopo le elezioni regionali in Sassonia e la vittoria dell'estrema destra. La Germania ha bisogno di un nuovo cancelliere, discutiamone qui. Lo Spiegel apre al dialogo con le sue lettrici e i suoi lettori. E poi ancora, il capogruppo parlamentare della CDU mette in guardia da un possibile cambio al vertice e dice, questa è la notizia di apertura, Merz deve restare cancelliere della Germania. Infine andiamo in Francia, lo facciamo con Le Monde. Saluto Patrizio Ciprari, che al di là del vetro in questo momento ci consente di essere assieme. Lo ricordo, saremo con voi fino alle 11. Declino delle riserve di acqua dolce, titola Le Monde. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale avverte di gravi implicazioni per il futuro. Attenzione, questa è una notizia che è stata appena pubblicata e che probabilmente ritroverete anche nelle prossime ore su altri siti, e credo anche domani su diversi quotidiani. Il 2025 è stato uno degli anni più secchi del secolo in termini di portata dei fiumi. A dirlo è l'Agenzia delle Nazioni Unite nella sua valutazione globale annuale sullo stato delle risorse idriche, pubblicata appunto questa mattina. E poi ancora, sempre di cura del creato e riscaldamento globale, parla Le Monde con una seconda notizia in primissimo piano: almeno 8.000 morti avete capito bene, 8.000 morti in Francia per le ondate di calore di questa estate. Non accadeva nulla di simile dal 2003. Terminiamo qui per quanto riguarda questa carrellata dei siti, ma continueremo a viaggiare per il nostro mondo. Dove si va tra poco?
1: Beh, tra poco andremo a Firenze per vedere una cosa meravigliosa, il restauro di un ciclo di affreschi nella chiesa di Santa Croce, ma prima ancora musica e insieme Venditti e De Gregori. Cosa vogliamo di più per quanto riguarda il cantautorato romano in questo Ricordati di me?

0: E allora l'aereo è atterrato finalmente, lo aspettavamo da un paio di mesi, no?
1: Decisamente, e poi atterra in un giorno speciale, particolare, perché insomma è anche il giorno dell'onomastico di colui che guida la redazione che è venuta a trovarci, Stefania.
0: Eh sì, il caporedattore della redazione Lingua Armena di Radio Vaticana, Robert Attarian. Benvenuto e tanti auguri, Robert.
2: Grazie, grazie, molto gentile, bentrovati, insomma. Pure io aspettavo da un po' di mesi, insomma, il mio ritorno.
0: Il tuo ritorno. E allora oggi iniziamo, questi incontri che avverranno ogni 15 giorni. E in particolare ci vuoi raccontare di cosa parleremo quest'anno?
2: Sì, l'anno scorso e penso anche l'anno precedente abbiamo parlato delle tracce armene in Italia. Quest'anno invece abbiamo deciso di parlare delle persone e magari anche di libri che hanno scritto queste persone che vivono in Italia, cioè degli italo-armeni o armeno-italiani, insomma, di personaggi, voglio dire, che sono anche conosciuti a livello anche nazionale, tipo professori, tipo attori, come la Efrikian, la ex moglie di Gianni Morandi.
0: Io ricordo sempre Aznavour.
2: Aznavour però non è italiano.
0: Non è italiano.
2: Eppure Paolo Chessisolo, per dire, che ha origini armene. E quindi, insomma, cercherò anche di invitarli, magari se riusciamo a farli venire qui e a parlare loro, della loro armenità, della loro presenza qui in Italia e cosa significa per loro essere italo-armeni. Questo dovrebbe essere, insomma, il filo conduttore di quest'anno, speriamo di poterlo fare. Oggi avremmo voluto parlare della professoressa Gabriella Ulohojian, che ricorre quest'anno è il 10° anniversario della morte, purtroppo, ed è stata una delle professoresse importanti dell'armenologia all'Università di Bologna, la cui alunna è la professoressa Sirignan, che è stata per varie volte la nostra ospite. Però ecco, facciamo questa introduzione, diciamo che nelle prossime puntate, insomma, parleremo di questo. Però oggi volevo parlare anche di un altro evento importante che...
0: Un anniversario importante. 25 anni.
2: Sì, 25 anni del primo pontefice che mise piede in terra armena. E nel 2001, dal 25 al 27 settembre, Giovanni Paolo II fu il primo papa che visitò l'Armenia nel 1700° anniversario della cristianizzazione dell'Armenia, perché come si sa gli armeni divennero oppure accettarono la fede cristiana in quanto nazione nel 301 grazie a San Gregorio Illuminatore, e nel 2001 ricorreva il 1700° anniversario di questo evento importante. E Giovanni Paolo II, che amava gli armeni ed era anche amico, perché all'università lui ha avuto degli amici armeni, dei colleghi armeni, volle andare in Armenia proprio in quell'occasione. E ricordiamocelo, era appena successo l'11 settembre, quindi io me lo ricordo perché ci andai pure io, insomma, allora ero solamente collaboratore della Radio Vaticana, ma il direttore di allora mi chiese, insomma, di andare con lui, e veramente fu un viaggio meraviglioso, tra paure e speranze, direi, perché tanti sconsigliarono il Papa di andare perché c'erano, insomma, dei pericoli, no? Perché si diceva che avrebbero fatto altri attentati e quant'altro. Invece il Papa volle andare lo stesso, e fu un viaggio emozionante sotto certi aspetti. L'Armenia era ancora, diciamo, da poco, diciamo, erano 10 anni che aveva acquisito la sua indipendenza, quindi non era nemmeno preparata, come potrebbe esserlo oggi, a accogliere, no, un ospite così illustre. Però ha fatto di tutto affinché questo viaggio andasse nei migliori dei modi, e il Papa sottolineò questo durante il suo discorso, perché allora non si facevano i discorsi davanti alle autorità, no? Si facevano i discorsi appena arrivato all'aeroporto. Quindi lui fece un discorso lì, insomma, all'aeroporto, molto importante, nella quale sottolineò che lui è andato lì come pellegrino in una terra tra virgolette santa, no? Perché era il primo popolo in quanto tale che si era convertito al cristianesimo, e lui voleva dare, insomma, questo omaggio a questo popolo che poi, lo sottolineava sempre il Papa, nella sua millenaria storia ha avuto tanti tanti problemi, massacri e altre cose, e però è rimasto sempre fedele alla sua fede, insomma alla sua cristianità, al Vangelo, e poi ovviamente erano passati 1700 anni da questa fedeltà, e quindi il Papa volle omaggiare questo popolo per questo.
0: E poi però sono anche 10 anni da un'altra visita importante.
2: Sì, sì, sì. Il bello è che dopo 15 anni un altro pontefice, che era Papa Francesco, il compianto Papa Francesco, volle andare sempre in Armenia, sempre insomma per omaggiare questo popolo pellegrino alla prima nazione cristiana al mondo. Era questo, se non mi sbaglio, il motto del suo viaggio, e quest'anno ricorrono, sono già insomma passati, perché
0: 10 anni,
2: sì,
0: nel 2016.
2: 16, sì, sì. Era luglio del 2016, sì.
0: Insomma, di tutto questo parleremo nei prossimi sì, appuntamenti, sì. Sempre molto seguiti dai nostri ascoltatori. Ricordo l'altro anno i tuoi interventi, quando parlavi delle tracce, scatenavano proprio l'interesse dei nostri ascoltatori alla ricerca delle tracce.
2: Si vede che questo programma è seguito, non io, insomma, e questo è merito vostro. Vi ringrazio sempre per aver ideato anche queste finestre, io li chiamo sempre così, queste finestre, per parlare anche della ricchezza che abbiamo qua dentro, no? Della Radio Vaticana, Vatican News, delle tante lingue, tante diciamo sfaccettature, no? Di questo nostro mondo, che è particolare ma è ricco, e quindi è bello far vedere questa ricchezza anche all'esterno.
1: E tra l'altro oggi l'Osservatore Romano titola, con le parole pronunciate ieri dal Papa, la diversità dei popoli è una ricchezza e non un pericolo. Quindi noi, visto quanto hai detto,
2: questo
1: Robert,
2: lo dimostriamo noi.
1: Esatto, nel nostro piccolissimo cerchiamo di mostrare esattamente quanto detto ieri dal Santo Padre. Grazie,
0: grazie.
1: Ancora buon onomastico a te e
2: grazie
1: al Papa.
2: Grazie a voi, grazie.
1: E tra l'altro tanti messaggi sono arrivati per il Papa, adesso vediamo quanti ne arriveranno anche per il nostro Robert. No, comunque ha ragione Stefania, effettivamente piace molto questo spazio, questa finestra come l'hai definita, perché in pochi minuti è come recarci in un luogo, in una cultura, in una redazione nella fattispecie, ma conosce una parte di mondo. E poi in Armenia ci ha fatto venire voglia di andare,
0: sì,
1: un
0: di
1: po', quindi attenzione, perché qua
2: lo abbiamo già detto, no? Che stiamo organizzando un viaggio.
1: Prima o poi, no?
0: Sì, prima o poi lo faremo. Michele, bravi.

0: Le 9.33 è il momento di recarci sulle agenzie internazionali, le ultimissime notizie giunte proprio in questi minuti in redazione alle 9.28, un'ANSA. Kiev, 18 feriti nella capitale per raid russi su palazzi e ferrovie. 18 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, nella capitale per i raid notturni su edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi e ancora uffici di distributori di benzina, magazzini e ferrovie. A sostenerlo sono le istituzioni locali riprese dai media del paese.
1: Un'agenzia invece riporta le minacce di Trump contro il riavvicinamento al Canada. Il progetto di associazione tra l'Unione Europea e il Canada, dice il presidente americano, è solo un'alleanza anti-americana.
0: Ci spostiamo a Roma, 9.27, dunque una manciata di minuti fa l'AGI titola: Roma, commissione ecomafie apre indagine sull'incendio a Laurentina. Una vera terra dei fuochi. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha aperto un apposito filone d'indagine sull'area della Laurentina, tra Vallerano, Fonte Laurentina, il grande raccordo anulare di Roma, interessata dal grave incendio dello scorso mese di luglio. Tra l'altro esprime grande soddisfazione la capogruppo della commissione parlamentare d'inchiesta, la senatrice Simona Petrucci, per la celerità con cui la commissione ha deciso di approfondire questa vicenda. Il sopralluogo di questa estate, aggiunge, ci aveva permesso di raccogliere elementi importanti, di toccare con mano una situazione che non poteva essere considerata un semplice episodio di incendio. Adesso si apre un lavoro molto più approfondito, capire quali sono le responsabilità, se dietro gli sversamenti e gli abbandoni c'è una rete organizzata di attività illecite.
1: Un'agenzia nuova da Tripoli ci avverte che sono quasi 14.000 i migranti arrivati dall'inizio dell'anno sull'isola greca di Creta dopo essere partiti dall'est della Libia, in particolare dall'area di Tobruk. Il dato, rilanciato dal sito web libico Alvasat, emerge dopo l'arrivo nella giornata di martedì 15 di altri 231 migranti sulle coste meridionali dell'isola, soccorsi o intercettati in quattro distinti episodi.
0: Ancora messaggi al 335 12 43 722. Un saluto arriva da Valerio e poi ancora Pietro, buongiorno e grazie da Giuliana, e poi Paola, sto pensando a come l'uomo si incaponisce a difendere confini che mai potrà possedere, nulla si può possedere sulla terra, eppure la storia ci parla sempre di guerre e conflitti. Per questo è la riflessione della nostra amica. Continuate a scriverci al 335 12 43 722.
1: Nulla si può possedere, però tutto si può condividere, come la bellezza del mondo, di un mondo meraviglioso. What a Wonderful World, la cantante si chiama Eva Cassidy, una grande cantante statunitense. Sentirete che bella voce che ha, scomparsa prematuramente intorno ai 30 anni.

0: un brano che non si può sfumare, no? O appoggiare, che dir si voglia, quello che ci hai proposto, cara Stefania, ma certamente non si può non parlare della bellezza che il Fondo per l'Ambiente Italiano, con quella sana ostinazione di chi ama il territorio, continua a proporci, e lo fa in particolare attraverso un nuovo progetto che è in corso in queste settimane, a porte aperte, nuove prospettive per un patrimonio culturale, attenzione, inclusivo e accessibile a tutte e a tutti. Ne parliamo con il responsabile affari istituzionali del FAI, Roberto Adamoli. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Insomma, mi sembra che volate alto, inclusivo e accessibile per ognuna e ognuno di noi. Cos'è questo progetto e poi capiamo come si fa ad arrivare a questo obiettivo?
1: Certo, è un progetto che riteniamo molto innovativo e significativo, per questo ne parliamo con piacere anche in questa occasione. È un progetto ideato e promosso dal FAI, come diceva prima, ma che riunisce 5 enti del terzo settore attorno ad un obiettivo che è semplice e al tempo stesso molto ambizioso, quello di contribuire a valorizzare il patrimonio culturale come strumento appunto di coesione e inclusione, quindi contribuire a rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile e inclusivo. E questo lo facciamo attraverso la collaborazione con diversi soggetti del terzo settore, di Fondazione Dinamo Camp, Fondazione Musei Italia, Fondazione IBVA e Associazione Amici del FAI, che hanno deciso di unire le proprie esperienze e competenze per poter realizzare questo progetto con questa finalità: contribuire ad abbattere le barriere cognitive, linguistiche, sociali ed economiche che in un qualche modo limitano l'accesso di tutti alla cultura.
2: Quindi la cultura, la bellezza per tutte e tutti.
1: Esattamente, proprio questo è l'obiettivo, e si sostanzia poi in una serie di attività

0: accessibile a tutti la cultura. Sono attività che le singole organizzazioni in qualche modo già svolgono, ma il valore aggiunto di questo progetto è metterle insieme, imparare reciprocamente, quindi amplificarne gli effetti.
1: Infatti, ad Amuli, voi parlate proprio di buone pratiche che riducono le barriere cognitive, socio-economiche, fisiche, linguistiche. Tutto questo può portare anche, sottolinea il FAI, a un benessere collettivo. Concretamente questo benessere collettivo come lo riconosciamo? Perché magari c'è il rischio che non lo riconosciamo, cioè che si lavora tanto per arrivare lì e poi lo si sfiori solamente.
0: Ormai è riconosciuto in un qualche modo che l'esperienza culturale, l'accesso al patrimonio culturale contribuisca fortemente al benessere delle persone. Il punto è fare in modo che questa occasione, opportunità sia allargata il più possibile. Per questo che in questo progetto ci focalizziamo su diversi poi destinatari delle iniziative, dopo aver condotto degli studi che appunto evidenziano che questa attività facilita questo benessere di cui parlavamo prima, e quindi attività rivolte a persone con disabilità cognitive, fisiche di diverso tipo, persone con background migratorio che trovano proprio nel patrimonio culturale l'occasione per riscoprire in un qualche modo l'appartenenza al contesto nel quale operano. Ma poi la cosa che riconosciamo è che queste iniziative, per quanto rivolte soprattutto a questi ambiti più definiti, in realtà poi beneficiano la popolazione nel loro complesso, perché beni più inclusivi sono beni poi più godibili per tutte le persone che accedono al patrimonio culturale.
1: Allora ricordo, a porte aperte, nuove prospettive per un patrimonio culturale inclusivo e accessibile a tutti. Andate sul sito del FAI per essere protagoniste e protagonisti di questo nuovo progetto del Fondo per l'Ambiente Italiano, assieme ad altre realtà, tra cui Dinamo Camp, che è amica di Radio Vaticana. Roberto Adamoli, grazie e buon lavoro.
2: Grazie.
0: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
2: E allora, la cura, ci canta Franco Battiato, un po' la cura di tutto quello che ci circonda. È affidato a noi, è affidato a tutti, perché la bellezza, si dice, salverà il mondo. Bisogna dare a tutti gli strumenti, però, per essere salvati, no? Che dici?

0: Parlando di bellezze, non possiamo non pensare a Firenze, al grandioso patrimonio artistico di quella città, e non possiamo non pensare anche a Giotto, e non possiamo non pensare a Santa Croce e al restauro di alcuni affreschi di Giotto in Santa Croce, che sono tornati a splendere dopo 4 anni di lavoro, un lavoro che ha coinvolto diversi attori. In modo particolare ne parliamo con la soprintendente dell'opificio delle pietre dure, la dottoressa Emanuela Daffra. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e un saluto cordialissimo a tutti gli ascoltatori.
0: A proposito di questo restauro che ha restituito appunto la bellezza degli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi di Santa Croce, lei ha detto che era un qualcosa da fare necessario, ma anche non semplice, vero dottoressa Daffra?
1: Confermo entrambi gli aggettivi. Era necessario perché c'erano problemi strutturali di intonaci, di pellicola pittorica, di sali che continuavano la loro azione disgregatrice, di polveri e sostanze di restauro ormai invecchiate. Il restauro precedente risale a circa 70 anni fa, ma non semplice, perché la storia conservativa di questa cappella straordinaria è molto complicata. Ci sono parti perdute per sempre, quindi lacune, buchi nella narrazione che non potevano essere colmati, parti molto a brase che sono soltanto delle ombre e parti ancora perfettamente conservate. Il nostro compito era ricondurre ad unità senza aggiunte falsificanti, capisce che non è banale, in più su un capolavoro di uno dei maestri più straordinari della storia della pittura occidentale.
0: E c'è anche una meravigliosa coincidenza che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e a San Francesco sono dedicati gli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi.
1: Infatti Santa Croce, lo ricordo anche se gli ascoltatori lo sapranno certamente, è la principale chiesa francescana di Firenze, la più antica, e la Cappella Bardi, che racconta in estrema sintesi la storia della vita del fondatore, è situata al posto d'onore a fianco dell'abside centrale dedicata alla croce. E tutto è giocato su questa assimilazione di Francesco e Cristo. È chiaro che concludere il restauro in un anno così significativo lo riempie di senso e ci riporta a quello che era il senso originario di questa scelta di dedicazione e di iconografia.
2: Mi piace ricordare, ispirato dalle parole della dottoressa Daffra, che tra poco più di un'ora qui presso la Sala Marconi di Palazzo Pio, la sede di Radio Vaticana, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti di San Francesco, patrono d'Italia, ad Assisi il 3 e il 4 ottobre, e sarà con noi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Però dottoressa Daffra, io vorrei farle una domanda un po' più personale, se mi permette, e tornare indietro di qualche anno, magari a quella giovane studentessa o addirittura a quella giovane alunna sui banchi di scuola, visto che è appena iniziata. Una simile professione nasce da che tipo di passione? Già da piccoli ci sono i primi segnali?
1: Allora, io non sono restauratrice, sono storica dell'arte e quindi mi occupo di restauro da quel punto di vista. Se riguardo alla mia esperienza personale, in qualche modo sì. Anche nell'adolescenza, quando le strade aperte sono infinite, le assicuro che io ne avevo pensate altre, molte e diverse, questa passione per l'espressione artistica in tutte le sue forme c'era. Uno dei miei passatempi preferiti era di sfogliare le tavole a colori dell'enciclopedia Larousse che c'era in casa e che erano rigorosamente dedicati alle opere d'arte. Uno dei miei primi disegni è stata una testa di apostolo del tributo di Masaccio, perché c'era una tavola bellissima in questa enciclopedia. È chiaro che poi, crescendo, questa passione si precisa, si articola e diventa anche molto più consapevole.
2: E questa consapevolezza che arriva con il passare del tempo, che tipo di consiglio le porta a dare a chi magari oggi si interroga su quale può essere il futuro e su come far diventare una passione una professione?
1: Allora, intanto il patrimonio artistico è una sorta di liquido amniotico per noi che siamo in Italia, è una condizione unica e quindi è una lente per conoscere il nostro paese anche nelle sue radici più profonde, popolari. È un campo straordinario e molto sfaccettato. Le occasioni di impiego in teoria sono molteplici ed è una, anche se poi all'atto pratico non abbiamo carriere nettamente prefigurate con percorsi che garantiscano immediatamente in uscita un'occupazione, è però un mestiere tra virgolette che davvero riempie la vita, perché costringe a crescere in continuazione, a studiare sempre e mette di fronte a oggetti che parlano.
0: E immagino lei abbia anche la consapevolezza, insieme alle altre persone che con lei lavorano, collaborano, che in particolare il restauro, in questo caso degli affreschi di Giotto, diventano un fatto che va oltre Firenze e va oltre anche l'Italia, no? Diventa qualcosa rivolto a tutto il mondo.
1: Assolutamente sì. Prima ho detto che Giotto è uno degli artisti più straordinari che hanno segnato davvero una svolta senza ritorno nella storia figurativa, e proprio per questo è patrimonio dell'umanità, per usare un'espressione anche un po' abusata. Prendersi cura, perché è questo che abbiamo fatto e che vorrei restasse nella mente degli ascoltatori. Non abbiamo compiuto un atto definitivo, abbiamo messo in condizioni questo capolavoro della maturità di affrontare in condizioni migliori altri anni, ma lo affidiamo ad altre mani. Ecco, questa consapevolezza civica che riguarda tutti è uno degli elementi importanti del lavoro del restauratore e di chi si occupa di restauro.
0: E allora il grazie arriva da noi e da tutti quanti noi, che potremo usufruire anche di questa bellezza che torna a splendere in Santa Croce. Grazie dottoressa D'Affra, buon lavoro, grazie ancora per essere intervenuta.
1: Ma grazie a voi e rinnovo i saluti a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie.

0: Le 10 l'informazione come
1: in Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di 0,25 punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujair, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne è ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis a chi ci sta seguendo in diretta su Radio Vaticana, anche a chi in questo momento è collegato sulla pagina Facebook di Radio Vaticana e Vatican News, a chi magari ci sta rivedendo su YouTube. Grazie a coloro che ci permettono questa diretta audio video, Alberto Giovannetti e Bruno Orti. Torna lo spazio mensile che Radio Vaticana con voi dedica all'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, l'UMOFC, e saluto qui in studio, li ringrazio per essere con noi, Maria Lamas del team della Scuola della Sinodalità dell'UMOFC. Maria, bentornata.
1: Grazie, buongiorno.
0: E Patricio Caruso, consulente dell'Osservatorio Mondiale delle Donne UMOFC, anche a te bentornato.
2: Grazie Andrea, buongiorno.
0: Vogliamo parlare in questi minuti che abbiamo a disposizione della scuola di sinodalità, in particolare delle tante buone pratiche che, lo vedrete, in tanti paesi, direi meglio in tanti continenti, continuano ad animare il lavoro di Maria, di Patricio e di tante che continuano a lavorare assieme appunto a loro. Partirei proprio dalla definizione di scuola di sinodalità, da dove nasce e come si sta sviluppando.
2: Grande Andrea. Sì, questa scuola nasce già 2 anni fa, 2024, per portare il sinodo al territorio, alla comunità, alle parrocchie, perché qui a Roma si parla tantissimo, si conosce tanto, ma quando parliamo con le nostre donne dell'UMOF, in qualche paese, qualche città, questo non arrivava. Quindi abbiamo detto, dobbiamo iniziare a condividere cosa è la sinodalità, fare formazioni, cosa è la conversazione nello spirito. Quindi abbiamo fatto durante tutti questi anni un po' di tutto questo, e queste donne dell'UMOF che partecipavano alla nostra formazione hanno iniziato a sviluppare pratiche, buone pratiche del sinodo nella sua comunità, sua parrocchia. Continuando con questo, abbiamo detto, tutto questo che abbiamo fatto già in questi 2 anni, dobbiamo raccogliere questo e dare voce a questo che si fa in territorio. Quindi, parlando con la segretaria del sinodo, abbiamo parlato con loro che volevamo fare questo, sì, per loro questo era utile. Loro già facevano questo, ma noi lo facciamo con lo sguardo delle donne. Queste buone pratiche, attività che si fanno nel territorio, che lo gestiscono le donne. Okay? Quindi abbiamo iniziato durante questo anno a fare queste formazioni, webinar, ma chiedere a loro se si possono condividere con noi queste buone pratiche e questo che stiamo raccogliendo da questo anno, e faremo un final report a ottobre, novembre, per condividere con la segreteria del sinodo, arrivare al Papa, dobbiamo portare al Papa questa voce e anche condividere noi in nostra rete.
0: Quindi è chiaro cos'è che ha mosso tutto quello di cui stiamo parlando, ma noi vogliamo adesso raccontarvi un po' alcuni esempi, facendo il viaggio del mondo rapidamente. Andremo in Africa, in America, in Europa, ancora in Medio Oriente. Maria Lamas, vogliamo partire dalla Spagna, dall'Europa? Qual è un esempio di buona pratica che si sta vivendo nel paese che tra l'altro il Papa ha visitato proprio quest'anno?
1: Sì, ecco, ci ricordiamo questa visita del Papa ancora con affetto e entusiasmo, perché ha mosso molto positivamente la Chiesa come popolo di Dio, no? dentro il nostro paese, e l'ha anche rinforzata. Allora, come diceva Pato, giustamente una degli obiettivi dentro della scuola e la formazione, e abbiamo lavorato durante un tempo importante su per esempio la formazione a la conversazione nello spirito, no? Dunque, una delle nostre missionarie, che è il caso di Spagna, perché è un altro progetto di cui abbiamo già parlato anche qua in sede in Radio Vaticana, la nostra missionaria della sinodalità spagnola si era formata in questi corsi per facilitatrici e si è messa al servizio del suo vescovo di Ciudad Real, che l'ha chiamata per facilitare o dare un corso ai sacerdoti per l'inizio del corso del nuovo anno. Questo è stato un anno fa. Dunque, è un esempio di una delle nostre donne, della formazione, dei frutti della formazione che si è data nell'UMOFC e della partecipazione delle donne laiche dentro il mondo della diocesi accanto al loro vescovo, che è una cosa molto importante. Dunque questo è l'esempio spagnolo.
0: E prendendo un aereo e idealmente arrivando fino in Africa, in particolare nell'Africa occidentale, in Senegal cosa ci racconti che sta accadendo?
1: Allora, Senegal è un paese forte, molto attivo, francofono, anche se poi parlano anche tante altre lingue che io non capisco, però ci comunichiamo in francese. C'è una scuola di sinodalità che è co-partner nostra, con cui lavoriamo attivamente e direttamente, e la sua fondatrice, che è Sœur Anne-Béatrice Fay, andò a dare un corso sul documento finale a un gruppo di 100 donne. Di lì le rappresentanti di tutti i decanati, cioè di conglomerazioni di parrocchie, si riuniscono adesso in modo continuativo, cioè hanno creato, stabilito già delle riunioni di formazione tra loro e di presa di decisione. Hanno preso anche, cioè presa di decisione è troppo dire perché non decidono niente, però diciamo che hanno fatto una proposta molto bella, ed è quella di creare un osservatorio della sinodalità che vogliono proporre al vescovo. Avevano adesso a settembre una riunione, perché ovviamente tutto è da mettere a disposizione del vescovo e a discernere con lui se e come introdurlo dentro la pastorale locale, no?
0: Mi sembra di capire che queste buone pratiche non sono un qualcosa di virtuale o che resta sulla carta, ma sono molto concrete, fatte di proposte, di attività, di documenti, di persone messe assieme. Abbiamo sentito in Senegal 100 donne, che può sembrare poco, ma personalmente credo sia moltissimo, no? Riuscire a parlare a così tante persone tutte insieme. Ecco, quindi buona pratica è, se vogliamo, sinonimo innanzitutto di concretezza, di qualcosa di reale?
2: Certo, sì, noi chiamiamo le buone pratiche queste attività, esperienze che si realizzano nel territorio, ma dall'UMOF cerchiamo che sia gestita, liderata per una donna, ok? E noi quando facciamo la richiesta di condividere le buone pratiche, abbiamo anche qualche criterio per questa buona pratica che prima di tutto deve essere allineato con i valori sinodali, ok? Questo è l'ascolto degli altri, fare il discernimento in comune tra di tutti. Questo è fondamentale per capire che è una buona pratica sinodale, ok? Dopodiché, ovviamente, come noi vogliamo dare voce a questo e condividere, questo deve si deve poter fare da dopo in altra parte, in un altro paese, un altro continente, un'altra cultura. Quindi deve essere una buona pratica che si può replicare e sostenere nel tempo in diverse altre città, parrocchie, eccetera. E anche deve, ovviamente come dell'UMOF, avere una corresponsabilità, un liderazgo femminile. Quindi sarebbe che può essere questa buona pratica, può stare possono partecipare donne, uomini, ma sempre la gestione, come ha raccontato Maria, sempre le donne stanno nel territorio, nelle parrocchie, nelle comunità, stanno sempre lì facendo forza per fare andare questo avanti.
0: Quindi replicabile, sostenibile, ben radicata sul territorio questa buona pratica. Grazie per aver dato anche un po' le caratteristiche. Però Maria, parlavamo della Spagna, lì dove il Papa è stato, andiamo lì dove il Papa sarà tra poco più di un mese, in Argentina.
1: Ah sì, ecco, guarda, in Argentina, che adesso si è fermato tutto, ora me lo dicono, dice ora viene il Papa, si è fermato tutto, perché tutti sono entusiasti anche loro a questa preparazione, no? È bella questa ricezione delle visite del Papa. Abbiamo invece un altro tipo di buona pratica, in questo caso è la nostra missionaria della sinodalità che si è messo in contatto con il Dipartimento dedicato alle donne della Conferenza Episcopale Argentina, si è messo anche in contatto con il gruppo che gestisce tutto il processo sinodale dentro la Conferenza Episcopale Argentina, che c'ha un nome preciso, ora non ricordo esattamente, e abbiamo creato dei ha creato lei, perché è stata lei a mettersi in contatto, dunque questo è molto importante, anche perché noi li accompagniamo dall'UMOFC, però i protagonisti sono loro, cioè quello che succede nel territorio lo fanno loro, e si è messo in contatto, tutti e tre stiamo collaborando, non solo trasmettendoci informazioni, ma anche vedendo quali sono le attività che uno propone. Noi abbiamo dei toolkits che sarebbero delle risorse per la formazione, che sono molto utili, webinar, insomma facciamo un bel po' di attività, e loro così le conoscono, le usano, noi sappiamo che cosa fanno loro e così via, no? Dunque a questo punto è una specie di connessione piuttosto istituzionale, ma anche molto utile.
0: E continua questo tour legato alle visite, ai viaggi apostolici, meglio, del Papa, perché Leone, lo ricordiamo, poco meno di un anno fa si è recato in Libano, e noi andiamo proprio a Beirut.
1: Sì, Beirut abbiamo anche una missionaria molto, molto attiva, e soprattutto che c'ha il cuore messo in questo, e dunque è proprio un pilastro anche dentro il nostro gruppo francese. Allora lei, con le formazioni, voi sapete che poi la chiesa maronita e le chiese orientali da sé sono abbastanza, insomma hanno un percorso storico dentro la sinodalità, dunque hanno abbracciato la sinodalità e quello che ha proposto il Papa come una continuità dentro il loro essere chiesa, no? E dunque la nostra missionaria a questo punto, insieme alle formazioni che ha ricevuto all'interno dell'UMOFC, la sua esperienza, il percorso della sua chiesa, lei è stata anche molto legata a una iniziativa che è partita dal insomma dal Beckenbe, lo pronuncio malissimo, però insomma che se, insomma è l'organismo che si occupa della chiesa maronita, c'è un sinodo delle donne, dunque lei ha partecipato in tutte queste cose, ora ha fatto una proposta per un workshop sulla sinodalità, e stanno, lo ha proposto al suo vescovo, e stanno vedendo che questo è anche un discernimento, una proposta femminile che è arrivata, e che si fa un discernimento con la chiesa locale per vedere in che modo e soprattutto in che aspetto si può applicare, sia a livello parrocchiale, a livello nazionale, o come sapete la chiesa maronita ha anche uno sviluppo internazionale, dunque stanno discernendo insieme come usare questo lavoro di questa nostra missionaria, che è completissimo, è molto bello, io l'ho visto.
0: Ci scrivono al 335 12 43 722, riunioni, osservazioni, sinodalità, le belle opere della Chiesa, e poi ancora, ma come si fa a partecipare a queste scuole? Una domanda che pone in particolare Mirella. Ecco, come rispondiamo, Pato? Come si entra a far parte di questo di cui stiamo parlando?
2: Prima di tutto, tutti i materiali che noi abbiamo, webinar, toolkits che ha detto Maria, tutti i materiali che facciamo come risorse di formazione nella nostra scuola sono sul nostro sito web, worldswomenobservatory.org. Lì trova tutto, nella parte delle scuole e sinodalità, e noi condividiamo sulle nostre reti sociali, sulle nostre sito web, tutte le prossime attività che avremo, ok? Quindi lì si può caricare tranquillamente, oppure scrivi una mail al mail di Maria, schoolforsynodality@google.org.
0: Bene, questo dunque per quanto riguarda i riferimenti dell'UMOFC. So però, Maria, che ti fa piacere chiudere con una voce che arriva dall'Italia, da un vescovo italiano. Sì. Come vogliamo salutare chi è all'ascolto?
1: Sì, allora il vescovo è stato parroco qua a Santa Maria in Campitelli, a Roma, adesso è il vescovo di Potenza. L'altro giorno, leggendo la sua lettera pastorale per la sua propria chiesa, la diocesi di Potenza, diceva una cosa molto bella, e diceva che la nostra vita ecclesiale passava per la qualità della nostra vita ecclesiale passava per la qualità delle relazioni all'interno di questa vita ecclesiale, però diceva una cosa molto bella, ed è che per noi questa relazione non è semplicemente avere un buon rapporto o fare essere più attivi in pastorale, avere dei migliori risultati. Noi dobbiamo essere radicati in Cristo, come ho detto, perché tutta la nostra vita come Chiesa ha una radice che è Cristo, e diceva che la relazione con Lui, quella che educa il nostro modo di guardare, il nostro modo di ascoltare e il nostro modo di scegliere. Dunque questo è un elemento che è importante sempre ricordare, e che insomma Lumofka ha anche sempre molto presente, e le nostre donne che sono grandi donne di fede.
0: Grazie davvero Maria Lamas, grazie Patricio Caruso. Lumofka, l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, tornerà anche il prossimo mese qui a Radio Vaticana. Buon lavoro, buona, buonissima scuola della sinodalità, e un saluto a tutte e tutti coloro che ci hanno seguito, ci stanno appunto vedendo su YouTube.

0: Elisa con Alleluia, 10 e 29 minuti, Alleluia, è arrivato in studio Giancarlo Lavella, benvenuto.
1: Che bella accoglienza, eh? Ma tra poco saremo anche noi dello sport in onda alle 11.05, riprendiamo con il nuovo palinsesto le trasmissioni in diretta in compagnia del presidente di Atletica Vaticana Giampaolo Mattei e tutti collegati, perché faremo una sorta di mega resoconto di quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo.
2: E tu eri lì.
1: E io ero lì a Taranto,
2: la splendida Taranto,
1: bellissima città, bellissimo clima, piena di giovani, piena di sportivi, dal 21 agosto al 3 settembre, ai quali ha partecipato per la prima volta Atletica Vaticana con 4 atleti.
2: Ricordiamo, e ben lo sanno i nostri amici e colleghi della direzione tecnologica, che la trasmissione dedicata appunto allo sport Atletica Vaticana, storia di sport, va in onda il giovedì alle 11.05 e interamente anche in radiovisione sulle pagine Facebook di Radio Vaticana Vatican News. Dunque, se potete, il consiglio è quello non solo di ascoltare Giancarlo Lavella, Giampaolo Mattei e i loro ospiti, ma anche di vederli attraverso il video. Se non potete farlo,
1: sarà bello vederci comunque.
2: Potete sempre rivederli attraverso YouTube o riascoltarli in podcast
1: e riascoltarci in replica il giorno successivo, il venerdì, però nel pomeriggio alle 17.05.
2: Caro Giancarlo,
1: abbiamo detto tutto.
2: Stefania, parlando dei mondiali di atletica che si terranno in Kenya nel 2029, ha voluto ricordare quanto il Papa scrisse agli atleti di Milano Cortina alla vigilia dei giochi olimpici e paralimpici. Sono parole, quelle di Leone, così come quelle del suo predecessore, che continuano a essere di una incredibile attualità, perché i valori dello sport non conoscono evento o epoca, ma quelli sono e quelli devono rimanere.
1: Soprattutto non vanno in contrasto con la voglia di vincere, che è legittima, no? Per ogni atleta, vincere secondo, rispettando le regole, è quanto è quello che è lo spirito dello sport in fondo, no? Ma nel rispetto dei tuoi avversari, così, tra
0: certo,
1: virgolette.
0: C'era
1: avversari.
0: Una canzone negli anni, credo, 60-70, che diceva bisogna saper perdere
1: i Rocks.
0: Bravo. Bene, insomma, dice anche questo, no, Papa Leone, che non bisogna per forza vincere, cioè l'importante
1: certo,
0: davvero è partecipare.
1: Qui insomma riscopriamo De Coubertin, riscopriamo tutti quelli che erano i motivi che hanno portato il movimento sportivo a farne qualcosa di globale e non quindi mettendo insieme tutte le esperienze del mondo nel campo agonistico.
0: E poi lo sport è sempre un meraviglioso antidoto alla guerra.
1: Molti dicono che sia metafora della guerra, secondo me è metafora della pace.
0: Della pace.
1: Perché ecco, rispettare le regole, rispettare la lealtà è qualcosa che tranquillizza gli spiriti e poi non può che portare a un'amicizia. L'abbiamo visto ai Giochi del Mediterraneo, proprio come i nostri 4 atleti di Atletica Vaticana sono stati accolti dai fortissimi atleti, perché poi noi non andavamo per vincere medaglie, ma anche se abbiamo dato filo da torcere nel padel e nella spada, abbiamo dato filo da torcere a persone che insomma erano già medagliate.
2: Grazie davvero.
1: Tra mezz'ora,
2: storia di sport. Come salutiamo Giancarlo?
0: Ti salutiamo con i Simply Red, ti piacciono?
1: Sunrise.
0: È
1: la storia della musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majd el-Azoun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato le EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti all'Arena Tracce. Sono Maria Quassimi, sono una giornalista di Tracce e come vedete dalle pareti di questa arena ci sono delle grafiche nuove che un po' rappresentano la novità di Tracce, perché Tracce sta cambiando, una nuova grafica, nuovi contenuti e sta diventando una realtà sempre più multimediale e quindi siamo contenti di potervi accogliere in questo spazio rinnovato, che dice anche di un punto di un rinnovamento della rivista e di tutto un po' quello che ruota intorno alle storie che raccontiamo. E, senza perdere troppo tempo, proprio per parlare delle storie che raccontiamo, qui abbiamo con noi un amico, Enea, e sono molto grata del fatto che abbia accettato di essere qui con noi per raccontarci la loro storia, perché è una storia di famiglia ed è una storia che a me ha colpito molto quando ci siamo sentiti. In realtà ci siamo conosciuti da poco e sono contenta che oggi sia qui per condividerla insieme a tutti noi. Quindi questa sarà una chiacchierata insieme, niente di troppo formale, di troppo istituzionale, ma proprio una chiacchierata in cui desideriamo insieme farvi conoscere la storia di una famiglia, un pezzo di strada che loro stanno facendo, in cui per certi passi, per certe cose che ci racconterà, tutti noi in fondo ci possiamo riconoscere. La famiglia di Enea è composta da lui e da sua moglie Giulia e da Andrei, che è un ragazzino di 14 anni che è stato adottato. E la storia della loro famiglia e del cammino che hanno fatto è stato possibile anche dentro un'amicizia, come ci racconterà, e un sostegno attraverso una realtà bellissima di Famiglie per l'Accoglienza. E niente, io adesso cederei volentieri la parola a Enea, che ringrazio ancora una volta, per farci un po' raccontare che cosa è stata e che cos'è la storia della loro famiglia, perché è fatta di passi, no, e di anche di momenti anche difficili, perché tu mi permetti di introdurre brevemente: sposati nel 2008 e per i primi 8 anni di matrimonio non sono arrivati figli, quindi comunque un tempo di attesa, di dubbi, di domande, no? E però in questa strada c'è sempre stato un luogo o delle persone a cui queste domande porle. Comincerei da questo, a raccontarci chi sei tu, come hai incontrato Giulia e quando avete deciso di sposarvi cosa è successo.
2: Sì, allora, ciao a tutti. Allora, appunto, io sono Enea, marito di Giulia e papà di Andrei, questo è l'essenziale.
1: Si sente un po' male, dicono.
2: Fa molto brusio, così meglio forse. Noi appunto ci siamo conosciuti nel 2005 a Padova, che Giulia appunto lavorava lì, io stavo facendo il dottorato di ricerca e l'ultimo anno di dottorato sono partito per l'America. Quindi abbiamo fatto l'ultimo anno a distanza, ci siamo visti 2 o 3 volte.
1: Non si sente? Più vicino al microfono.
2: Così. E l'ultimo anno appunto l'ho fatto, è un ritorno incredibile, l'ho fatto in America, tornato dall'America, ci siamo decisi subito di sposare. E dico questa cosa che magari è banale, non ci siamo mai... È legittimo, magari uno dice vorrei una famiglia numerosa, vorrei... Noi sicuramente avevamo un desiderio di fare una strada insieme, di un cammino insieme, di farci compagnia insieme. Non abbiamo mai anteposto un'idea. E ci siamo appunto sposati e i figli, come dicevi tu adesso, non arrivavano. E chiaramente i figli non arrivano, ma arrivano le prime discussioni. Non entro in dettagli perché tanto tutti potete immaginare di che discussioni sono, come ci si tratta, anche le volte purtroppo non benissimo. Però tra noi c'è sempre stata una grande libertà nel guardare questa cosa. E così abbiamo iniziato i primi dialoghi con qualche magari amico lì a Padova, nella comunità di Comunione Liberazione, facciamo parte del movimento di CL. E sicuramente con il nostro pezzo della comunità e poi dopo anche con degli amici che avevano già adottato. E anche lì mi ci colpiva perché nessuno ci ha mai, come posso dire, suggerito troppo una strada, o meglio una forma. Cioè sono sempre stati dialoghi che hanno aperto una domanda o che ci facevano vedere una strada, ma non è che uno ci ha detto: ma secondo noi dovreste pensare all'adozione, perché delle volte aiuti così sono un pochettino, dico una parola magari un po' forte, come un po' violenti, no? Cioè tu non sai mai chi hai dall'altra parte, che tipo di mistero uno è, che tipo di fatica uno è. Quindi questa discrezione noi l'abbiamo veramente sempre molto apprezzata, tenuta cara. Ad un certo punto un amico, in questi suggerimenti discreti, ci dice: ma io sono molto amico di Don Fabio Baroncini, potreste magari così fare una chiacchierata? Sì, che noi prendiamo la macchina e andiamo da questo prete, appunto Don Fabio, che adesso è in cielo. Andiamo da lui, gli raccontiamo un pochettino brevemente la nostra storia e Don Fabio ci dice: ma voi non avete nulla che non va. E gli abbiamo anche chiesto: ma magari un'adozione, magari un affido? Lui fa: ma se voi non avete segni, non cercate di chiudervi questa domanda che avete, perché... E per chi l'ha conosciuto, adesso dico una frase che lo rappresenta molto, perché delle volte il Signore ti fa stare come con il culo sul ghiaccio, ok? Ti fa stare lì.
1: Efficacissima.
2: Efficace. Perché noi avremo molto quello di sistemarci, no? Cioè, parliamo tra di noi, ci consigliamo, ci sistemiamo, proviamo, facciamo, brighiamo e... questa dinamica dell'attesa un po' ci dà fastidio, mentre Don Fabio l'ha proprio sottolineata questa cosa: ti fa stare come sul culo sul ghiaccio, che è sicuramente scomodo, però ti pone in un'attesa vigile. E questo lo dico perché è come se, riguardando un po' gli ultimi 18 anni, 8 più 10 con Andrei, di storia, è come se il Signore preparasse un pochettino la strada, ti prepara. E un altro passaggio significativo, anche qui a me piace perché le cose accadono. E così, ad una vacanza della fraternità appunto di Padova, conosciamo Suor Lucia, una suora di trappista che in quel tempo era badessa a Praga. E una donna liberissima, ci aveva proprio tanto colpito a me e a Giulia, e abbiamo ottenuto poi dopo un legame epistolare con lei. E quell'anno, dall'estate poi dopo a Natale, andiamo a trovarla a Praga, e anche lì iniziamo un dialogo nel parlatorio con lei. Lei ci dice, anche lei in qualche modo sottolinea questa libertà che anche Don Fabio ci aveva detto, ma ci dice anche un'altra cosa: vedo tra di voi molto bene, perché non pensate di dare questo bene? fa non so bene come, ma un qualcosa magari con dei bambini, sapete, fa, i bambini hanno tantissimo bisogno nel mondo, trovate qualcosa. E non vi sto dicendo affido adozione, cosa che a me mi ha conquistato subito. Sì che noi, carichi di questa cosa, torniamo a casa, ma diciamo, vabbè, ma ok, bel suggerimento, ma adesso cosa vuol dire questa cosa qui? E a Giulia a un certo punto viene in mente di un dialogo che aveva sentito di un nostro amico pediatra di Padova, che aveva dei ragazzi, dei bambini in cura e che erano in una casa famiglia. Sicché cerchiamo questa casa famiglia e andiamo a fare i volontari. Semplicemente così. Quindi la domenica mattina andavamo a fare i volontari in questa comunità. Io giocavo con i maschi e la Giulia giocava con le femmine.
1: Era una comunità mamma-bambino?
2: Sì, sì, sì, era una comunità del comune di Padova, una cooperativa, ok? Ce ne sono tantissime in realtà, poi dopo abbiamo scoperto che sono veramente in realtà, cioè il mondo dell'accoglienza come affido è veramente sterminato, cioè sopra date un dato, in quegli anni lì a Padova c'erano 54 bambini in affido o in comunità, quindi veramente tantissimi come bisogno. E questa era una comunità laica, è stata una cooperativa e noi siamo andati lì soltanto perché c'era questo amico pediatra che aveva dei bambini in cura. E quindi c'era 12-13 bambini ragazzi dai 2 anni fino ai 13, di varie etnie, alcuni accompagnati, alcuni no, quindi veramente uno spaccato di mondo. Iniziamo a giocare e io dopo un paio di settimane mi accorgo che un po' più in disparte c'era appunto questo bambino, che appunto è nato mio figlio, e che era fermo in un angolino perché appunto affetto da tetraparesi non si muoveva. E inizio così a giocare con lui, semplicemente facendo le costruzioni. Quindi ogni domenica costruzioni, domenica successiva crescono, terza domenica più difficile, gliela giro in modo che con anche l'altra mano prova. E semplicemente così giocando inizia un accenno di rapporto tra di noi. Lui poi tra l'altro in quel momento lì mangiava pochissimo, mangiava poco, poi c'era molta confusione, lui non gli piace molto la confusione, quindi a un certo punto chiedo agli operatori, magari per farlo mangiare porto in una stanza più isolata, così magari, e quindi inizio anche a giocare e a mangiare. E quindi passano le settimane e io mi accorgo dopo un po' che uscivo dall'ufficio, passavo in comunità, gli davo da mangiare e poi andavo a casa. Quindi senza come accorgermene inizia tutto un rapporto tra me e lui, che in quel momento ancora non è un rapporto di Giulia, perché Giulia stava con le bambine. E gli operatori iniziano a dire, però da quando siete voi a noi sembra che Andrei sia più vitale, sia più vivo, quasi che di notte quando si sveglia ti chiami. Ecco, qua per me è stata la prima, come dire, rinascita, perché io quando ero con lui, che gli davo da mangiare o che stavo con lui, per me il tempo sì, letteralmente si fermava, cioè non ho mai avuto il pensiero o il problema di fare un qualcosa di buono per, poi magari non lo so, però io ero letteralmente giusto, come le manate di colla, cioè Don Giussani che parla di queste manate di colla che incollavano i discepoli di Gesù. Ecco, io ero letteralmente incollato a lui. E man mano che appunto mangiavamo, il rapporto cresceva. Qui c'è stato il primo contatto poi dopo con Famiglie per l'Accoglienza. Perché immaginatevi, sei dentro questo flusso, il rapporto con Andrei, tua moglie che in quel momento lì ancora non c'ha questo rapporto, e a un certo punto con degli amici parliamo e ci dicono ma andate, e ci indicano appunto Marco e Licia, che al tempo appunto Marco era presidente della Famiglia per l'Accoglienza, sono di Verona, e si fate a trovarli. E lì Marco e Licia ci hanno detto una cosa molto semplice ma molto vera, perché noi stavamo cercando di, cioè stava nascendo questo rapporto, ma Marco ci dice importante è il rapporto tra te e Giulia, perché qualsiasi figlio, soprattutto un affido, un'adozione, si inserirà in questo rapporto, e se non curate, se non tenete voi, tutto si sfalderà, no? E quindi ci aveva messo, come dire, in senso buono in allarme, ma veramente in senso buono, perché altrimenti rischi veramente, anche questo, quando io dico, cioè ti deve accadere, io penso che l'affido e l'adozione ti debba accadere, non è una cosa che tu cerchi, il termine, per metterti una toppa, ok? A un certo punto gli operatori appunto si accorgono che di qualcosa che stava accadendo, e il giorno del compleanno di Andrei siamo lì per festeggiarlo assieme ad altri volontari, e la psicologa della comunità prende Giulia e gli dice guarda, c'è molto probabilmente una famiglia che potrebbe prendere Andrea in affido, ma visto il legame che c'è con voi, se voi teneste comunque legame con lui, sarebbe buono. La Giulia le esce così e dice, ma e se lo prendessimo noi? Cosa che non era assolutamente un tema tra di noi. E sicché si accorge della cavolata che ha detto, e viene da me e mi dice, guarda, scappiamo, e siamo letteralmente fuggiti dalla comunità. Siamo letteralmente fuggiti perché stava capitando qualcosa che era
1: troppo grande.
2: E ricordo una cosa buffa, che siamo andati a mangiare sushi quella sera, tra l'altro in un ristorante dove siamo tornati poi dopo con Andrei, e Andrei dice ecco il ristorante dove io sono rinato, e lì io mi ricordo che ho preso il telefonino, ho scritto a Suor Lucia, e ho scritto a Suor Lucia guarda, siamo andati in comunità, abbiamo conosciuto Andrei, tra l'altro qualche giorno prima noi eravamo andati a messa a San Leopoldo Mandic, che è un grande santo di Padova, e io così gli avevo detto a San Leopoldo, ma non mi, cioè, mi è venuto così, dacci un segno che sia bello, veloce e chiaro. E tre giorni dopo lui fa fare questa battuta alla Giulia, al responsabile della comunità, e quindi a Suor Lucia diciamo, ma è questo il segno? No? E Suor Lucia dopo mezz'ora, cosa che di solito
1: per le trappiste,
2: figurati, una settimana, due settimane, tre settimane, con i tempi del Signore, no? Dopo mezz'ora ci risponde sì, questo è il segno, dite di sì, la Madonna non vi farà mai mancare niente. Adesso io entro nel silenzio del Sacro Triduo, perché era la settimana di Pasqua, ci sentiamo fra due settimane. E noi siamo rimasti lì con questo telefonino, con la mail, e abbiamo detto vabbè, abbiamo chiamato la comunità e abbiamo detto noi ci siamo, cosa dobbiamo fare, perché non avevamo alba alcuna.
1: E dall'inizio l'avventura con Andrei.
2: Sì.
1: E cosa succede?
3: Allora da lì in, in brevissimo tempo, era fine marzo, Andrei entra in casa nostra al 2 di giugno, quindi veramente in poco tempo. E mi ricordo due, vi faccio una scena, perché prima dell'arrivo in casa avevamo fatto un paio di uscite, si dice in luoghi neutri, no? Quindi eravamo andati al parco, eccetera. E lì invece avevamo già deciso che sarebbe venuto da noi, e quindi ci dicono: ok, portatelo per la prima volta, prima ancora che venga da voi in affido, portatelo a casa. Secondo noi cosa facciamo? Siamo andati da San Leopoldo e così abbiamo detto: eccolo, no? Quello che hai combinato, siamo qua. E mi ricordo che siamo usciti da San Leopoldo e la macchina era parcheggiata un po' distante, e Andrei ogni portone che passavamo diceva: è casa? Poi no, Andrei, cioè, devo andare alla macchina, è casa? Cioè, l'avrà detto 4-5 volte, come se avesse proprio una voglia sconfinata, un bisogno irrefrenabile di casa, no? Di trovare proprio un abbraccio, di essere accolto. Infatti una terna di parole che così anche tra noi usiamo è voluto, amato e accolto, no? Cioè, che sei atteso, dentro questa attesa sei proprio amato fino ad essere accolto, no? Quindi questa scena del portone mi è rimasta. E Andrei arriva a casa e vabbè, parte la vita.
1: Prima come affido e poi come adozione, giusto?
3: E allora, è partito come affido di 2 anni, dopodiché nel rinnovo noi subito abbiamo fatto domanda di adozione. Anche questo è in un... cioè non, è come se tra noi non ci fosse mai stato un prima o un dopo. Io da quando gli devo da mangiare in comunità l'ho sempre sentito figlio, cioè non saprei dirlo diversamente, quindi lo dico così. Quindi dalla comunità all'affido, all'adozione, sono solo delle carte per quanto mi riguarda, perché l'aspetto del cuore è totalmente immerso in questa cosa qua. E mi colpisce perché Andrei poi dopo va a scuola e a parte che, vabbè, appunto, lui a 4 anni non parlava, poi impara a parlare, va a scuola e abbiamo fatto tutto un lavoro prima della scuola di prescrittura, prelettura, con un pedagogista geniale. Racconto questa poi dopo torno, scusami se...
1: Spiega bene anche come Andrei,
3: sì,
1: cosa,
3: sì, sì.
1: Per farlo conoscere,
3: sì, sì,
1: a tutti.
3: Allora, racconto questa cosa del pedagogista perché il Signore ti mette comunque, ti fa incrociare, questa è una delle figure che il Signore ci ha fatto incrociare, che sono come dei crocevia. Questo pedagogista ci aveva consigliato un'altra coppia di amici di Padova e ci dicono: matelo, perché è veramente bravo, sulla disabilità veramente è un campione. Quindi noi lo chiamiamo, ma lui non rispondeva mai. La nostra amica ci dice: no, chiamatelo spesso, anche di domenica. Per farvela breve, Giulia, appena il telefono, riesce a contattarlo. Più di così non so dove tenerlo.
1: Non so se si può alzare ancora
3: così,
1: perché mi dicono che non si sente
3: così.
1: Cenni dal pubblico.
3: Questo pedagogista ci dice: vengo a casa vostra a visitarlo, meglio così. Dai, veniamo noi. No, devo venire a casa perché non... questi figli vanno visti nel loro contesto. Viene lunedì sera a casa, entra dentro, guarda Andrei che al tempo appunto non si muoveva e parlava praticamente 4 parole, e dice a Giulia: non penserete mica andare in paradiso perché avete preso un bambino con dei bisogni, vero? E la Giulia fa no, veramente no. No, perché dice, questi bambini, questi ragazzi hanno dei talenti e vanno tirati fuori, vanno fatti lavorare. E questo lo dico, che sembra una cosa un po' rude, ma in realtà è bellissimo perché figure così ti aprono veramente lo sguardo rispetto a quello che tu terresti chiuso o ti verrebbe da dire, scusate, ha dei problemi, no, lo abbasso, invece ti alzano l'asticella. E quindi
4: pronto qua.
3: E quindi ci fa fare tutto un lavoro di scrittura e lettura che di fatto hanno permesso ad Andrei di iniziare a leggere, a scrivere e a parlare, che altrimenti non sarebbe stato possibile. E per farvi conoscere Andrei arriva appunto alla scuola, quindi lui fa la prima elementare in pieno lockdown. Noi lì non sapevamo ancora se avrebbe imparato a leggere e a scrivere. E durante un esercizio online, quindi tutti sapete il lockdown, la DAD, la critica, eccetera, durante un esercizio online l'insegnante di sostegno dice facciamo questa prova, vi do delle frasi e le fate leggere ad Andrei e gli fate rispondere, non dite niente, vediamo cosa fa. Lui legge e risponde correttamente, legge la seconda e risponde correttamente. Noi lì abbiamo capito che lui capiva. E quindi, ma altrimenti non l'avevo mai fatto. E quindi già questa cosa qua ve la dico perché delle volte noi diamo per scontato tantissime cose, mentre d'altra parte c'è un mistero infinito, infinito. Quindi scommettere costantemente sull'altro è l'unico modo per farlo emergere. Questo era il primo elementare. In secondo elementare parte un dialogo in classe su cosa farai da grande, chi farà, dice il solito astronauta, eccetera. Andrei a un certo punto, che nel contesto di gruppo chiaramente fa un po' fatica, dice timidamente io voglio scrivere un libro. Tutti si fermano e dicono in che senso Andrei? Voglio scrivere il libro della mia vita.
1: E lo farà.
3: E lo farà, perché lui è un bel testardo. Questo era all'inizio della seconda media, la seconda elementare, quindi aveva 8 anni. Dopo il Natale inizia letteralmente a stalkerizzare la sua insegnante di sostegno e gli dice scriviamo il libro della mia vita. E loro si mettevano ogni mattina a scrivere un pezzettino di frase che Andrea scriveva aiutato con la mano. Poi ha deciso il colore del libro, che deve essere copertina gialla, ha deciso le foto, ha deciso, quindi, e ci regala questo libro alla fine dell'anno. Lui decide di farci, non sapevamo nulla, eravamo ignari di tutto, all'oscuro di tutto. E lì è incredibile perché a 8 anni descrive, dalla qualche anno prima che ci conosca noi, il momento in cui ci conosce fino a quando conosce i nonni, quindi fa un annetto, come dire, di storia. E vi leggo due passaggi per capire la profondità che può avere un bambino di 8 anni. E non è che sia Andrei, è il bambino di 8 anni che ha la profondità. E io ho rivisto delle scene in casa famiglia che io ho vissuto con gli occhi suoi a distanza di anni. Un giorno poi sono arrivati Giulia e Enea a giocare in casa famiglia. Io ero fermo sulla sedia, ma Enea mi ha guardato e io mi sono sentito vivo per la prima volta. Ero fermo, ma dentro mi muovevo e parlavo con lui anche se ero zitto. Un altro giorno. Un giorno sono andato a fare una passeggiata con Enea e Giulia. Io ero sulla sedia, ma dentro stavo ballando per la felicità. Subito ho pensato che volevo stare sempre con loro. Quindi lui a 8 anni aveva la coscienza del desiderio che aveva e aveva anche la coscienza di come voleva in qualche modo iniziare a colmare questo desiderio, no? E lui è così. Vai.
1: No, no, c'era solo che io qua da quando abbiamo parlato insieme ho in mente un'immagine che tu mi hai raccontato, perché poi tutta la vostra storia di famiglia si inserisce, come hai detto prima, dentro anche un cammino di amicizia del Movimento di Comunione e Liberazione, anche un incontro fatto anche di Andrei col Signore, con l'amicizia cristiana. E a me ha colpito tantissimo un episodio che tu hai raccontato di una cosa che è accaduta al mare, e volevo chiederti se ti andasse di condividerlo con tutti.
3: Allora, eravamo al mare con un po' di amici a Pellestrina, un'isola della Laguna Veneta, e eravamo a mangiare una pizza in spiaggia, proprio nella semplicità, quindi immaginatevi un tavolo con una quindicina di noi sempre un po' fuori un po' dalla confusione, perché appunto andrà nel momento del pranzo, cena, preferisce un po' di silenzio, tramonto, pizza. E a un certo punto Andrei si gira verso Giulia e gli dice: mamma, la vita è spaziosa. E la Giulia dice: ma cosa vuoi dire? Vuoi dire spaziale forse? No, vuol dire una figata, no? No, volevo dire spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Ecco, lui ha questa capacità di proprio quasi di nutrirsi nel rapporto con gli altri. L'altra cosa che mi colpisce molto, l'ha fatto anche con te prima, dici la tua storia. Lui chiede a tutti la storia. E mi ha commosso perché un mesetto fa sono venuti 2 amici a cena da noi, da una coppia di Padova, con i figli, e Andrei chiede a questa ragazza: mi dici la tua storia. Io il giorno dopo mi sono messaggiato con lei, gli ho detto: guarda, grazie per la cena di ieri. E lei mi dice: no, grazie a voi e grazie ad Andrei, perché mi ha chiesto di raccontare la mia storia, perché nessuno me l'aveva mai chiesto. E quindi, come dire, con Andrei sei sempre spostato, cioè, ma penso che con tutti i figli, se abbiamo l'umiltà di guardarli fino in fondo, cioè non sono standard, no? Sono fuori standard, e quindi ti spostano completamente dei tuoi schemi borghesi, no? Dal tuo sistemare, dal tuo, no? E, certo, poi dopo ci sono anche tutte le fatiche, perché appunto Andrei adesso parla, scrive, lui ha fatto la seconda media, va in terza, ha fatto il programma di tutti, chiaramente è un sostegno, però ancora comunque difficoltà motorie ci sono. E quindi Giulia, che ha soprattutto lei in capo, come dire, la gestione, passatevi il termine, ordinaria, non è banale, quindi dentro questo grande amore c'è tutta l'aridità, la quotidianità che esiste, ma che anche questa è fatta per essere proprio servita, ma non perché tu ti devi annientare di fronte a una fatica, ma perché tu dentro la fatica inizi a capire che ti compri di più, che sei più tu. E l'altro giorno io vado a fare la spesa, li lascio che stanno facendo un po' di terapie, esco, ma ritorno dopo un quarto d'ora e rientro in casa ed erano uno da una parte e uno dall'altra, perché lui si era incavolato con la mamma che voleva fare le terapie ed era incavolato con lui che non voleva farle, e non c'è stato verso, no? Però questo fa parte come dire, della vita, e va come dire, accolto così com'è.
1: Ascoltandoti mi viene questa domanda: si sente bene in fondo? Prima ci hai detto che quando avete incontrato quella famiglia di quegli amici di famiglie per l'accoglienza, vi avevano detto di curare innanzitutto l'unità tra di voi, perché effettivamente se non si è uniti chi vogliamo accogliere, ma non accogliamo nessuno. E vorrei chiederti, ma in questi anni c'è quella cura, no, del rapporto tra di voi come marito e moglie e poi come genitori, e da che cosa state sostenuta, cioè che passi avete fatto e da cosa vi tiene insieme, in piedi, in queste fatiche, anche questa aridità che c'è, perché come ci siamo detti prima non siamo qui a raccontare storie eroiche o la vita normale, come con le fatiche di tutti, anzi forse anche di più, però ascoltandoti mi piacerebbe proprio capire che cosa vi ha tenuto e cosa vi tiene in piedi tutti e tre, insomma, in questo cammino.
3: Allora, sicuramente una cosa che è aumentata tra di noi, cioè tra me e Giulia, è il dare spazio. Provo a spiegare, cioè non dare nulla per scontato. La lotta giornaliera ha già saputo. Questo è fondamentale, perché e su questo poi dopo succede, penso succede normalmente, cioè uno un po' più avanti, uno un po' più indietro, uno più incavolato, uno un po' meno, e quindi veramente dare spazio, ma anche dare spazio alla cosa che non torna, cioè per esempio abbiamo imparato a dirci le cose come sono, cioè se una cosa fai fatica, tu devi dire faccio fatica, perché uso un termine del relatore di prima, Sico, se tu non dici le cose rischi che pian pianino te lo metti via, no? Cioè, fai fatica, non lo dico, mi sobbarco del peso, ma questa cosa qua poi dopo a livello carsico corre, e inizia la fatica, inizia il lamento, e inizia invece proprio darsi spazio e aiutarsi a guardare, no? In questo senso la compagnia in senso molto allargato, cioè la compagnia tra marito e moglie, la compagnia come può essere la comunità, nel nostro caso di Comune Liberazione, eccetera, ma anche come la compagnia che il Signore ti mette davanti, di vari incroci, come il pedagogista di prima, Don Giussano diceva, la compagnia ti dice innanzitutto guarda. Ecco, noi ci aiutiamo molto a guardare, e a guardare quello che c'è, quindi a non scantonare la fatica, ma poi a ricentrarci su quello che c'è, i germogli di bene che ci possono essere, e a lavorare su quelli, perché è evidente che a Dio piacendo Andrei camminerà, però non sarà se facciamo 10 ore di fisioterapia al giorno che garantirà un cammino. Allora il punto è su quali aspetti, come dire, tu fai leva, e la realtà, e quindi appunto la compagnia in senso ampio, e poi però c'era sempre un limite che la realtà non ti basterà mai, non ti basterà, perché per quanto farai avrai sempre un punto che non ti torna, avrai sempre un punto di fatica, però proprio lì ti rendi conto che hai bisogno di un punto ancora più grande. E io racconterei quella cosa dell'altra sera, perché per farvi capire è chiaro che ci possiamo aiutare in mille modi, però appunto ci sarà sempre un punto che non ti basterà. Allora l'altra sera eravamo a fare un po' di giorni di vacanza con alcuni amici, giorni bellissimi, amici, mare, mangiate, aperitivi, e siamo in un momento proprio di preparazione della cena, immaginatevi una quindicina di noi, aperitivi, spritz, musica, e Di solito sono i momenti in cui Andrei anche gli piace un casino cantare, gli piace tantissimo gli amici, appunto la vita spaziosa, no? Oppure lui dice io sono nato e sono amato, ecco, quindi lui ha una dimensione sia d'insieme che nel rapporto uno a uno molto molto molto che lo fa stare molto bene. Ma immaginatevi questa scena di festa e mi accorgo che invece lui sta facendo fatica ed è proprio mogio e gli dico Andrei, ma ti vedo un po' così, che cosa ti servirebbe? E lui alza la testa e dice gli amici, ma... E io gli dico, ma che cosa ti servirebbe davvero? E lui mi dice, l'amicizia, l'amore, ma quello di Gesù.

0: Perché non è che quando ha detto questa cosa qua è tornato gioviale, è rimasto per un po' di tempo ancora con quella tristezza di fondo, come se fosse necessario, come dire, purificare quel bisogno infinito che abbiamo per poi arrivare al momento della festa ed essere veramente rinato.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, non aggiungerei molto nelle conclusioni che solitamente i giornalisti devono fare per chiudere l'incontro, perché mi sembra che quest'ultima cosa che hai detto sia il punto e anche, diciamo, il vertice di tutto, no? Perché tu ci hai raccontato di un cammino, delle fatiche vostre, di Andrei, di una vita appunto con tanti limiti, no? Prima ci dicevamo, ci sono tante cose, no? Andrei, non so, non può giocare a calcio come gli altri, i suoi coetanei, no? Tante cose, ma che invece paradossalmente tutto questo è l'occasione per guardare di più quello che c'è, e che lui costantemente lo ricorda, cioè lo ha ricordato me un'ora fa quando mi ha chiesto la storia mia. Ma siamo qui per raccontare la vostra, come una capacità di andare oltre, no? Bellissima. Quindi io vi ringrazio tanto di averci raccontato questo, e di averci raccontato anche di cosa sostiene, no? Perché nessuno è un eroe da solo, non è che tu sei un eroe da solo, Giulia, no? Ma è che è sempre dentro un rapporto, una compagnia sostenuta, che questo può avvenire. Penso che sia un messaggio bello per tutti. Quindi vi ringrazio ancora. Io vi ricordo, un applauso direi che è super meritato. E guardate che è meritato, perché io sfido chiunque a salire su un palco e a raccontare, cioè non è facile sempre mettersi a nudo e raccontare la vita propria, ma lo si fa quando si ha la certezza che è un dono per tutti. Quindi è stato veramente un regalo. Quindi grazie ancora Enea, grazie anche a Giulia, Andrei, e buon meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania, diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale, Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di al-Mansouri e Maidezun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa, riscattami. Secondo la tua parola, fammi vivere. Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
0: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
4: Beato l'uomo che teme il Signore
5: e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
6: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
5: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
6: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle, quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
3: Amate la giustizia, voi che governate sulla terra. Rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli, infatti, si lascia trovare da quanti non lo tentano. Si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. Confida nel Signore, fai il bene.
1: Abiterai felice nella tua terra.
4: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente che Gianluca stupore, con un mare di gente.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:31.
2: È giovedì 17 settembre.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 17 settembre.
2: Sono le 12 e 53 minuti.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: In Blu 2000 News.
1: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh, moto nel 2027, le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni, proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media, al under 13, la Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
1: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
3: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro, in Europa invece una standing ovation, ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita, non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
4: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, lì allo studio.
1: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza a difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora, tra i 15 e i 18 anni, gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grazie Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.

0: Devo dire, no niente.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Sono le 13:14.
3: È giovedì 17 settembre.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco di avere.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 17 settembre.
2: Sono le 13:30.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13 e 45 minuti.
2: È giovedì 17 settembre.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare.

0: per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare.
1: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale. La

0: del poker, ti accorgi che sono maghi di cartone.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Giovedì 17 settembre, nuovo appuntamento con il GR della Radio Vaticana. Stop ai social per gli under 13, nuove norme per i minori. L'Unione Europea interviene, tutela dei cittadini più giovani. Canada, membro associato di Bruxelles, la Casa Bianca, pronti nuovi dazi. Presentate le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, il cardinale Zuppi ci chiede di costruire per primi la pace. Le due, bentrovati da Andrea De Angelis. La Commissione Europea ha adottato oggi le normative per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il servizio è di Marina Tomarro.
3: Per essere autonomi sui social media i ragazzi dovranno attendere di compiere almeno 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede il controllo dei genitori attraverso mini account. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per la loro età. Inoltre viene introdotto anche il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presentando l'EU Kids Act, ha sottolineato che il 92% degli europei ritiene che si debba rafforzare la tutela dei bambini e giovani online e circa il 70% si dice preoccupato per il cyberbullismo, le molestie e il grooming. Troppi bambini vengono esposti troppo presto al mondo online.
2: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato, così l'ha definito la presidente von der Leyen ieri nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Il provvedimento ha scatenato la reazione del presidente americano Trump, che lo ha definito un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questa iniziativa Elena Sciso, docente di diritto internazionale a Luis Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
4: A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, una cooperazione più stretta. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
5: Presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto ostile.
4: Il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. Poi c'è la questione dei dazi. Chiara la mossa del Canada dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti.
2: La Protezione Civile di Gaza ha diffuso stamane un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte e 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Sada avvenuto ieri nella zona occidentale di Gaza City. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio in sicurezza durante la prima ora successiva al crollo. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio sono feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. 18 feriti, tra cui 2 bambini, è intanto il bilancio dei raid notturni a Kiev su edifici residenziali, scuole e uffici. Lo avete sentito nei titoli, San Francesco non è solo un ricordo, una memoria da celebrare, soprattutto presente e pace. Questa è l'immagine che emerge dalla conferenza stampa tenuta oggi nella Sala Marconi di Palazzo Pio del Dicastero per la Comunicazione, che ha presentato il ricco calendario di celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo. Tra gli interventi, quello del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. Ma quale strada ci indica oggi Francesco? Ecco come Zuppi ha risposto ai nostri microfoni.
6: che per essere disarmanti bisogna essere disarmati. Noi molte volte pensiamo che siano gli altri che devono cominciare, è soltanto se noi siamo disarmati che possiamo davvero disarmare. E perché San Francesco era se stesso, senza altro, soltanto con i propri sentimenti, che poteva andare a parlare col lupo e vedere nel lupo un fratello. E quindi quello che dobbiamo imparare a far tutti è proprio di disarmarci dai giudizi, dai pregiudizi, dall'ostilità.
2: I tagli improvvisi e di ampia portata ai finanziamenti internazionali hanno esercitato un'enorme pressione sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune delle malattie infettive più letali. Lo ha denunciato il Global Fund, che si occupa di contrastare HIV, malaria e tubercolosi nei paesi a basso reddito. Michele Raviar ne ha parlato con Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa QAM.
7: Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità, proprio lo stiamo vedendo concretamente, quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
8: Qual è la sua testimonianza sul campo?
7: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola, vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi, fermi lì, e vedi che aspettano, ha speranze di ricevere il farmaco, che quel farmaco non c'è, e per un medico anche come me, che sono un prete, sono anche un medico, vedere che gente giovane muore di tubercolosi è una roba inaccettabile, perché si sa tutto della tubercolosi e non costano nemmeno tanto i farmaci per la tubercolosi.
2: Più di 100.000 persone, di cui la metà bambini, sono state sfollate in sole 2 settimane in Yemen, una ventina le vittime tra i più piccoli nel paese. La denuncia è arrivata oggi dall'UNICEF. Oltre 22.000 video e 34.000 immagini sono i numeri della vasta operazione svolta dagli specialisti della Polizia Postale Italiana, coordinati dai PM della DDA di Roma, che ha portato all'arresto di 17 persone accusate di fare parte di una organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. In Italia si sono riaperte le scuole in questi giorni. Nella diocesi di Roma la scuola pontificia Pio IX è la più antica istituzione scolastica. Marina Tomarro ha intervistato il direttore, fratello Andrea Bonfanti.
9: Come continuità didattica la scuola è ormai diventata la più antica di Roma dal 1859 e è iniziata un po' così come un'avventura dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, che è la nostra congregazione, con prima l'educazione nelle carceri, l'assistenza ai malati, alle persone con necessità, e poi si è trasformata appunto in educazione per prevenire un po' tutto quanto. Quindi Pio IX ha chiamato i fratelli a Roma come intervento e ha affidato proprio a loro l'educazione dei ragazzi che c'erano attorno qua ai quartieri dei borghi attorno a San Pietro.
10: Questa scuola oggi che cosa può offrire, che cosa ha proprio di particolare?
9: Guardi, noi abbiamo mantenuto nel tempo proprio questo carisma dell'educare alla misericordia, e fa parte proprio del nostro stile, del nostro modo di entrare anche nella vita dei ragazzi. Non è semplicemente un istruire, ma educare con una comunità educante, non sono solo gli insegnanti, ma tutto il contesto educativo.
2: Infine la cultura, con la ricerca archeologica che incontra la storia e la vita di uno dei luoghi centrali della memoria cristiana. Questo pomeriggio alla Sapienza di Roma la presentazione del primo di una serie di volumi dedicati agli scavi nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ce ne parla Paolo Ondarza.
11: Oltre 40 studiosi, discipline diverse, un lavoro condotto in profonda condivisione con le comunità che custodiscono e abitano il Santo Sepolcro. Il primo volume sugli scavi nella Basilica di Gerusalemme racconta metodo e i primi risultati di una ricerca iniziata nel 2019 e diretta da Francesca Romana Stasolla, professoressa e archeologa della Sapienza.
12: È un po' quella che potremmo definire un'archeologia patteggiata. L'archeologia si pone in relazione con istanze con cui deve convivere, in luoghi con complessi dal punto di vista archeologico, storico, ma anche umano e culturale.
11: Il rispetto di un luogo sacro con le sue liturgie è stato elemento cardine di uno scavo che ha permesso di attraversare una lunga parte della storia di Gerusalemme, dall'età del ferro a quella contemporanea. Il Santo Sepolcro non può essere separato dalla storia di Gerusalemme, né Gerusalemme dalla storia del Santo Sepolcro. Una storia dunque collettiva che, sottolinea Stasolla, l'archeologia ha il compito di restituire a tutti.
2: È tutto da Daniele Giorgi in regia, Gianmarco Muroni in redazione, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo puntuali alle 15:00.

14:14, mi capita spesso di leggere l'orologio con due cifre uguali, ecco, non so se capita anche a voi, è una casualità, ma capita spesso. Allora, dopo Daniele Silvestri, per la serie Pochi ma Buoni, ci sono i concerti del giorno, poi andremo a spiare anche in quello che accadrà nella giornata di domani venerdì, ma andiamo con ordine in questo 17 settembre, dove continua Wave Summer Music, quindi non tutti i festival musicali estivi sono finiti. Gianni Morandi sarà a Palermo questa sera al Teatro di Verdura, mentre Daniele Silvestri, guarda un po', lo abbiamo legato subito alla sua hit del 2002, a Pompei in Napoli, sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Abbiamo anche il live di Simone Cristicchi, appuntamento per lui a Pisa, la cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza del Duomo. E ritornano anche gli ex Otagoro, un po' che non si sentivano, Segrate Milano al Circolo Magnolia. Continuiamo parlando anche del live di Amara a Pisa, alla cattedrale di Santa Maria Assunta, anche lei in Piazza del Duomo. E poi, andando alla giornata di domani 18 settembre, vi segnalo il live di Francesco Renga ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. E poi Edoardo Bennato sarà al Mind Live Theater a Milano. Modena City Ramblers, e qui finisco perché poi insomma domani parleremo anche di tutti gli eventi del weekend. Trezzo sull'Adda a Milano al Live Club. Sono questi live gli eventi di questa giornata di domani. Naturalmente comunicatemi anche qualche appuntamento, non solo musicale ma anche culturale, attraverso la mail. Vi aspettiamo anche in questo pomeriggio fino alle 16, in cui risuonano le belle melodie e le belle ballate romantiche, come questa di Benson Boone, The Time of My Life.

0: Bella bella questa nuova di Sheryl Crow nel pomeriggio di Blue 2000, e naturalmente un invito anche ad ascoltarci, seguirci dall'app, scaricate la nostra app gratuita Play 2000, in ogni luogo ci seguite e ci ascoltate, recuperate anche i podcast, ma soprattutto seguite la nostra bella programmazione, non solo quella di Blue 2000 ma anche quella di TV 2000. Per quanto riguarda il pubblico dei live, quindi rimaniamo in territorio di concerti, ci sono i dati finali che la Fondazione Musica per Roma ha rilasciato di una stagione, un'estate 2026 davvero straordinaria, con 230.000 spettatori, e Roma Summer Fest guarda già al prossimo anno con ospiti di rilievo già confermati come i Take That e i Tokyo Hotel. Quindi si chiude con 230.000 presenze l'estate della Fondazione Musica per la Capitale, e conferma anche questi livelli record raggiunti nell'anno precedente, nel 2025. Risultato che insomma sottolinea la forza, l'attrattività di questa programmazione capace di attraversare i generi, le generazioni, i confini geografici, e con oltre 100 appuntamenti complessivi ha animato per tutta l'estate l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e anche la Casa del Jazz. In cave hanno registrato tra l'altro tutto esaurito le 4 serate consecutive di Ludovico Einaudi, giusto per fare un esempio, insieme ad altri concerti come quello di Bresh, Kool & The Gang, Capo Plaza, Tony Pitoni, Fiorella Mannoia, Pat Metini e i Subsonica. È successo anche per diciamo una costola di questo Summertime alla Casa del Jazz, sold out per tutti gli artisti presenti, a confermare il livello alto di questa offerta, un dato significativo, perché gli artisti protagonisti di quest'estate trionfale tra la cave e la Casa del Jazz hanno conquistato complessivamente 63 Grammy Awards, quindi devo dire un grande record, tanto di cappello per questi artisti. Per quanto riguarda il pubblico, 40% circa degli spettatori ha tra i 31 e i 45 anni, il 16% tra i 26 e i 30 anni, il 15% meno di 25 anni, complessivamente quasi un terzo degli spettatori a meno di 30 anni, e cresce la dimensione anche internazionale degli spettatori, oltre il 17% dei biglietti per i principali concerti è stato acquistato dall'estero, con punte significative per artisti come Ludovico Einaudi, Marisa Monte e Joe. Tra i principali paesi di provenienza degli acquirenti figurano i turisti che arrivano dalla Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Insomma, come la vogliamo girare, è stata un'estate trionfale, i cui dati sono stati rilasciati proprio negli scorsi giorni e che vi abbiamo riportato. 14:25 di questo pomeriggio arriva Giovanotti.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Noah Kahan con Orbiter, orbitiamo intorno alla musica ma anche alla danza e parliamo di un evento che avverrà il prossimo 4 ottobre a partire dalle 18 al Teatro Arcimboldi di Milano. Lo facciamo con la direttrice di Tam Ballet, Caterina Calvino Prina. Benvenuta Caterina.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora Caterina, c'è questo bellissimo appuntamento che inaugura la stagione di balletto 2026-2027 con uno dei titoli più amati in assoluto.
1: Sì, allora cominciamo questa nuova stagione e ci tengo a dire che per noi è una grande gioia poter avere questa stagione presso il Teatro degli Arcimboldi, un teatro dove noi lavoriamo da tanto tempo ma che si è aperto molto alla danza, che sappiamo essere, diciamo, in questo momento sta vivendo un momento non particolarmente felice. Quindi è un modo di riavvicinare un po' le persone, insomma, al balletto, alla danza, anche con dei prezzi abbastanza popolari, e di avere una stagione tocchi i principali titoli del repertorio classico. Quindi noi apriremo il 4 ottobre con Don Quixote, ma poi proseguiremo con Schiaccianoci, Lago dei Cigni, Cenerentola, Corsaro, quindi titoli centrali del repertorio classico e che sono un bel modo un po' di portare le persone a teatro.
0: E nello specifico, diciamo, questo spettacolo di debutto del Don Quixote è stato realizzato con un allestimento proposto al TAM che si distingue per colori che sono caldi e vivaci nella tradizione mediterranea, e poi c'è questo impatto scenico veramente importante.
1: Sì, allora diciamo che le nostre versioni dei balletti che portiamo in scena sono versioni molto molto tradizionali, quindi con fondali ancora dipinti a mano come si faceva una volta, molto colorati, molto belli, e lo stesso una ricerca anche del costume, insomma, di un certo tipo. Poi è chiaro, Don Quixote da solo è un titolo molto coinvolgente, le musiche sono energiche, è uno dei balletti che secondo me sono più giusti da vedere per potersi avvicinare un po' al mondo della danza classica, che magari viene un po' considerata noiosa, no? Mm-hmm. Ma in realtà non lo è. Don Quixote in realtà non è questo. Don Quixote è tutto ciò che è di più allegro, anche a tratti comico, ci sono delle situazioni anche abbastanza divertenti, per cui insomma un modo di passare due orette uscendo un po' a cuor leggero, no? Visto che ne abbiamo un po' bisogno.
0: Decisamente, poi insomma con questa celebrazione così della gioia di vivere e anche della forza dell'amore. I protagonisti saranno dei ballerini famosi sulla scena internazionale.
1: Sì, allora i due primi ballerini sono è un grandissimo onore per noi averli perché sono due primi ballerini del Dutch National Ballet e sono Anna Tigankova e Georgi Potskishvili. E loro sono molto conosciuti in questo momento, devo dire, sono un po' gli idoli, in modo particolare lui, di tutta la nuova generazione di ballerini che stanno crescendo in questo momento, perché è un ballerino molto virtuosistico ma anche di grande carica, di grande energia ed espressività, per cui sicuramente è una cosa molto particolare, la prima volta che li abbiamo nostri ospiti, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Quindi è importante prenotarsi per tempo, sembra lontano il 4 ottobre ma è ormai alle porte per questo spettacolo inaugurale.
1: Esatto.
0: Come possiamo fare per prenotare?
1: Allora, direttamente sul sito del Teatro Arcimboldi o altrimenti su Ticket One.
0: Ok, quindi ricordiamo teatroarcimboldi semplicissimo.it. Caterina, in previsione degli altri spettacoli, ci hai citato ovviamente la decisione di fare questi spettacoli a livello internazionale molto conosciuti, quest'anno con che criterio sono stati selezionati questi balletti?
1: Allora, diciamo che tendenzialmente cerchiamo sempre di tenere i più famosi. Perché il pubblico di Schiaccianoci e il pubblico di Lago dei Cigni è un pubblico che non manca mai all'appuntamento. Schiaccianoci è la sesta volta di fila che lo facciamo al Teatro Arcimboldi, quindi poi quest'anno avrà anche il coro delle voci bianche dal vivo, insomma ogni anno cerchiamo comunque di dare qualcosa di nuovo, e poi affiancato dei titoli che normalmente si vedono un po' meno sulla scena. In questo caso abbiamo scelto il Corsaro e poi questa nuovissima Cenerentola che è stata realizzata con musiche create apposta per questo spettacolo e coreografie nuove. Anche questo letto più in chiave divertente, sì, un po' in chiave comica, insomma. Mm-hmm. Quindi sì, sempre, quindi si cerca sempre di accostare un po' cose più tradizionali molto conosciute a altri tipi di spettacoli, però per cercare un po' di allargare, no, questa conoscenza. Certo. Ed ecco perché c'è anche questa possibilità di avere un abbonamento dove i biglietti sono particolarmente scontati, ma si ha la possibilità di assistere a tutti questi titoli per poter conoscere, rivedere, diciamo, quelli più famosi e per conoscere quelli nuovi.
0: Fantastico, quindi non mancate agli appuntamenti di TAM Teatro Arcimboldi di Milano con Don Chisciotte, ricordiamo 4 ottobre 18, prenotate il vostro posto e tutti gli altri appuntamenti di TAM Ballet. Grazie Caterina Calvino.
1: Grazie
0: Prina,
1: a voi.
0: grazie mille,
1: alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille. E l'arte, insomma, la musica in generale, l'arte e anche il balletto riuniscono tante generazioni, quindi appuntamento per tutte le famiglie naturalmente con questi spettacoli. Senza tempo evergreen, come evergreen la nostra musica che ci riporta agli anni 60, in questo caso con questo classico dal titolo Proud Mary.

Diodato, che vita meravigliosa. Allora, su In Blue 2000 parliamo di grandi band che hanno fatto la storia della musica, che sono ritornate recentemente anche con nuovi prodotti musicali, ma rimangono comunque nel nostro immaginario come le icone magari anche degli anni 80, che vengono giustamente praticamente onorate con, in questo caso, una serie di francobolli in loro onore, per l'appunto. Parliamo dei Duran Duran, perché la Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di una nuova serie speciale di francobolli interamente dedicate alla band. Quindi dai video patinati degli anni 80 alle cassette delle lettere è un attimo, cioè quelle di tutto il mondo. I Duran Duran entrano ufficialmente nella storia della filatelia, anche se insomma le lettere ormai non si spediscono quasi più, anche le cartoline diciamo sono in disuso, anche se quelle turistiche estive vanno per la maggiore. La Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di questa nuova serie speciale di francobolli interamente dedicata alla band di Birmingham, quindi praticamente ci sono su questi francobolli impressi le copertine iconiche del gruppo. L'iniziativa celebra il 45esimo anniversario della nascita del gruppo, coincidente con l'uscita del loro omonimo album di debutto del 1981 e del loro storico primo singolo Planet Earth. I Duran Duran diventano così una delle pochissime icone della musica ad avere l'onore di un set interamente dedicato, e si unisce a un club davvero esclusivo di altre band che comprende leggende del calibro dei Beatles, dei Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, che hanno avuto questo onore di essere appunto omaggiati con dei francobolli o comunque con delle icone e delle serie filateliche davvero speciali, in questo caso composta da 12 francobolli in totale divisi in due blocchi pensati per riassumere l'estetica visiva della storia dei Duran Duran.

magari state viaggiando con la vostra auto, ci seguite dal DAB, canzone ideale per viaggiare, questa di Alan Parsons Project, che ci ha riportati al 1982. Allora, ad un passo dalle news, con la nostra redazione, restate con noi ovviamente per tutte le informazioni dall'Italia e dall'estero, ma poi nella seconda ora delle parole dell'estate parleremo di mini classifiche, oggi con il cinema, i 5 film più visti nel nostro paese, in Italia ovviamente.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
1: Il Canada e l'Italia, l'Europa legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata e più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita, lo riferisce la protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione europea ha adottato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8. E 99.3.
4: È giovedì 17 settembre.
5: Sono le 15:03.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, buon pomeriggio, è una gioia essere insieme oggi 17 settembre, giorno in cui ricordiamo anche San Roberto Bellarmino e oggi celebriamo anche l'onomastico di Papa Leone e affidiamo il suo ministero al Signore, pregando che lui possa come pastore della Chiesa Universale continuare a guidare il popolo di Dio con sapienza, mitezza e coraggio. Ed oggi torniamo in un luogo dove il Vangelo ha preso il volto concreto di un sacerdote, di un educatore, di un uomo capace di sorridere anche davanti alle difficoltà. Mi riferisco a Don Pino Puglisi, come già anticipavamo l'altro giorno, e andiamo oggi al Brancaccio di Palermo, dove c'è Don Sergio Ciresi, parroco di San Gaetano e direttore della Caritas di Palermo, che da un anno vive quotidianamente questa realtà, raccogliendo la responsabilità grande e preziosa che gli ha lasciato Don Pino, ovvero quella di seminare il Vangelo in una terra che ha conosciuto dolore, ma dove ci sono anche tanti segni di riscatto e speranza. E c'è con me oggi anche Don Maurizio Giannella, sacerdote della diocesi di Tursi Lagonegro, con il quale abbiamo già avuto modo di approfondire martedì la figura del Beato Pugliesi. Allora, benvenuto Don Sergio e bentornato Don Maurizio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
0: Allora, come dicevo, parliamo di ascolto, di educazione, di libertà e di carità. Sì. Don Sergio, iniziamo con lei. Da un anno lei è alla guida della parrocchia di San Gaetano al Brancaccio. Che cosa vuol dire vivere oggi il ministero sacerdotale in un luogo così fortemente segnato dalla testimonianza di Don Pino Puglisi e quali sono le sfide e le gioie che sta incontrando?
2: Vivo questo ministero con grande responsabilità e allo stesso tempo con una grande pace che mi dà il Signore attraverso la figura di Padre Pino Puglisi. Quando sono arrivato il 21 ottobre 2025, in occasione della memoria liturgica del Beato Puglisi, ho detto subito a me stesso e alla comunità: Pino Puglisi è Pino Puglisi, io sono io, cioè non posso, non voglio, non devo pretendere di essere come lui, cerco e posso solo camminare sulle sue orme, cercando di essere fedele allo stesso Vangelo che lui ha vissuto fino in fondo. Il suo stile, lo stile di Beato Puglisi, è per me, per la comunità parrocchiale, per il territorio di Brancaccio, presenza costante, sorriso, ascolto, casa per casa. Cerco di non stare mai fermo. Ho celebrato messa per strada, con la gente affacciata ai balconi. Vado e continuo ad andare nei posti più remoti del quartiere e lo farò sempre più e sempre meglio, cercando di creare appunto relazioni di fiducia. Don Pino a me personalmente mi insegna ogni giorno che il presbitero non è colui che risolve i problemi, ma è colui che accompagna le persone a risolverli, stando loro accanto, e questo cerco di farlo e desidero farlo sempre più e sempre meglio.
0: Don Maurizio, invece adesso lo chiedo a te, no? Tu hai approfondito l'altro giorno la figura di Don Pino, perché per te è così forte e attuale?
1: Perché penso che i problemi che Don Pino ha incontrato 33 anni fa sono gli stessi che continuiamo ad incontrare noi oggi, no? Ce lo diceva adesso, ecco, Don Sergio. Accompagnare la gente per un sacerdote, per un presbitero, è un'azione quotidiana. C'è una frase di Don Sergio che ho letto che mi piace molto: la carità è speranza in azione, no? Ed è vero, perché per un sacerdote che vive la ferialità, lo dicevamo l'altro giorno, e cioè che vive la quotidianità, non può che non mettere in atto non solo il Vangelo, ma anche concretamente una presenza. E come per Don Pino 33 anni fa, lo è per Don Sergio e per qualsiasi sacerdote che vive incarnando il territorio.
0: Don Sergio, invece, per lei, quando si arriva in questa realtà così ricca di storia, si corre il rischio di vivere soltanto nel ricordo di chi ci ha preceduto. Lei stesso ci diceva prima che Don Pino era Don Pino e Don Sergio è Don Sergio. Pastoralmente lei che cosa sente di aver ricevuto dall'eredità di Don Puglisi e che cosa invece sta cercando di aggiungere con il suo ministero?
2: Ma sicuramente dal punto di vista pastorale cerco di muovermi in due direzioni, uno verso l'interno della comunità e l'altro verso il territorio. All'interno cerco di fare crescere una comunità che non sia solo di chiesa ma di quartiere, quindi famiglie, giovani, anziani, volontari. e all'esterno ho già iniziato a collaborare con le associazioni del territorio, con le scuole. Qui c'è l'istituto comprensivo appunto intitolato al Beato Padre Pino Puglisi, alle altre parrocchie del territorio, alle realtà del terzo settore, alle associazioni. Don Pino appunto univa tutto ciò, o meglio cercava, ha fatto quello che ha potuto fare. E spiritualmente mi affido ogni giorno a lui, anche a Santa Rosalia, che è la nostra patrona. La pedagogia della carità, che porto anche dal mio servizio in Caritas diocesana. Don Pino faceva già ascolto attivo, io per formazione e per servizio lo faccio ogni giorno, osservo il territorio con i suoi bisogni e i suoi desideri, discerno caso per caso, situazione per situazione, e appunto insieme alla comunità parrocchiale e anche alle realtà parrocchiali del territorio ad animare. Perché credo che oggi più che mai una comunità parrocchiale, ed è quello che è appunto eredito dal Beato Puglisi, sia quella proprio dell'animazione della carità, dell'animazione dell'ascolto e soprattutto della prossimità.
0: Maurizio, invece come si fa ad evitare che Don Pino diventi solo una figura da commemorare? In che modo la sua testimonianza continua a generare delle scelte concrete, vocazione, impegno educativo e vita cristiana?
1: Quello che stava dicendo appunto Don Sergio adesso, cioè attraverso la testimonianza, certo, possiamo fermarci alle parole, e c'era soprattutto un aspetto, scusami Don Sergio se ti richiamo, ma io rileggendo un po' la tua vita mi è piaciuto un po' il tuo vissuto, il tuo trascorso, no? E c'è una parte che tu dici: noi non dobbiamo solo brillare di luce nel mondo, ma dobbiamo anche essere, accendere la luce negli altri. Io penso che concretamente noi non, per superare il ricordo di Don Pino, dobbiamo continuare ad accendere questa luce che non è su noi stessi, su quello che facciamo, su quello che svolgiamo, ma sulle persone che incontriamo. Ho potuto approfondire anche il tuo incontro con Maria durante la pandemia, quando gli offri quel pacco alimentare e lei ti dice concretamente: questo pacco lo darà una famiglia vicina che ha tre figli. Cioè lei si toglie quello che poteva sembrare tutto per darlo a chi non aveva niente. E beh, questo è continuare a fare, ecco, il Vangelo, ad incarnare il Vangelo. Don Pino lo ha fatto 33 anni fa e lo ha portato a termine con il sacrificio della vita. Noi continuiamo a farlo ogni giorno con il sacrificio del Vangelo.
0: Don Sergio, oggi il quartiere Brancaccio è cambiato. Come è cambiato il rapporto tra la popolazione, i giovani, le famiglie e la parrocchia? E soprattutto quali sono oggi le domande più urgenti che arrivano alla comunità ecclesiale?
2: Sì, Brancaccio chiaramente è cambiata come quartiere, però mi sento di dire che anche non è cambiata. Sicuramente sotto alcuni aspetti lo è, perché per esempio padre Puglisi denunciava l'assenza della scuola media, oggi c'è l'istituto comprensivo, ci sono due scuole superiori, speriamo entro il 2027, e poi ve lo faremo sapere, ci sarà l'inaugurazione e l'apertura finalmente dell'asilo nido, quindi ci sono stati tanti miglioramenti, ci sono realtà positive, c'è più consapevolezza, però rimane una periferia. Ci sono ancora povertà educative, solitudini, ferite. È una cosa che mi sento di dire, anche grazie all'azione pastorale di Puglisi, la gente di Brancaccio ha un cuore immenso. Io mi sento accolto a braccia aperte, sento una presenza vera, però è molto delusa, molto amareggiata, perché a volte si è sentita usata, abbandonata, soprattutto dalle istituzioni pubbliche, e questo devo dire che lo tocco con mano. Certo, l'eredità di Don Pino è viva, e faremo di tutto, come già facciamo, ma non essere un monumento o una memoria cosiddetta operativa, ma sempre memoria è e non deve esserlo, come già non lo è ma non deve mai esserlo. Questo aiuta a tenere i piedi per terra. Io appunto cammino tra le strade di Brancaccio ogni giorno, proprio per trasmettere che il Beato Puglisi non è un monumento e non deve esserlo.
0: E Don Sergio, raccontaci una storia di riscatto, un'esperienza che hai vissuto in questi mesi al Brancaccio che le ha fatto toccare davvero con mano la forza del Vangelo, che può diventare per chi ascolta un segno concreto di speranza.
2: Ma una storia che mi ha effettivamente colpito e che comunque è il riscatto di molti giovani e molte famiglie grazie alla figura di Don Pino. Questa comunità parrocchiale, infatti, più che esperienze vorrei parlare proprio della sua azione ordinaria. Questa comunità parrocchiale da Don Pino ad oggi aiuta e sostiene molte famiglie, e il nostro desiderio è quello di accompagnare soprattutto i giovani nel loro percorso accademico, perché la questione è sempre questa: in questi territori periferici se regna l'ignoranza, quindi il non conoscere, e noi promuoviamo attraverso il servizio di dopo scuola, di potenziamento didattico, da quando mi sono insediato vengo anche accompagnato a titolo gratuito da dei psicoterapeuti verso dei bambini iperattivi che hanno delle difficoltà nell'apprendimento, e quindi questo accompagnamento che facciamo ordinariamente verso le famiglie che non hanno gli strumenti culturali, non hanno gli strumenti economici, questa è la più grande più grande ricordo che ha lasciato, ma che non è più solo un ricordo ma è proprio un'azione ordinaria, è quello che noi comunque facciamo. Il rapporto per esempio con la scuola, con l'Istituto Comprensivo Padre Puglisi ci lega già da tanti anni, e questo naturalmente ha instaurato e strutturato un rapporto tra la comunità parrocchiale e la scuola. Quindi questa è l'azione principale che noi facciamo in continuità con Don Pino: scuotere le coscienze e trasmettere il valore della cultura, del sapere, del conoscere. Organizziamo tante gite fuori dal quartiere, molti di loro non sono mai andati in alcune località importanti anche all'interno della Sicilia, e questa è la sfida, una delle sfide che si è messo e che voglio mettere ancora in atto.
0: Allora, piccola pausa musicale e poi ritorniamo ancora con Don Sergio e domani.

0: E siamo ancora qui collegati con Don Sergio Ciresi, parroco al Brancaccio, e con Don Maurizio Giannella, che è qui con me in studio. Diciamo che Don Pino ha pagato con la vita la sua fedeltà al Vangelo. Come possiamo leggere oggi, Don Sergio, questo martirio senza fermarci soltanto al dolore e alla memoria?
1: Ma sicuramente quello che è il martirio di Don Pino ha creato, a mio avviso, due elementi fondamentali, sia nell'interno della comunità parrocchiale che anche nel territorio, che sono quello, come dicevo appunto, che molto spesso i poveri si sentono delusi, il creare fiducia. Questo è fondamentale. Don Pino ci ha lasciato anche questo. Credo che una comunità parrocchiale, un prete, un sacerdote, deve in questo suo pastorale di prossimità creare e costruire fiducia. Oggi più che mai, soprattutto i poveri sono sfiduciati da tutto e da tutti, purtroppo. E non avendo tra l'altro gli strumenti, a volte si emarginano, si escludono. Io credo che uno degli elementi importanti che ci ha lasciati, tra quelli più famosi, è quello che stiamo mettendo in atto, è proprio questo: creare fiducia. La gente si deve sentire a proprio agio all'interno delle comunità parrocchiali. La gente deve vivere questo territorio con un senso di appartenenza e soprattutto con quello sguardo del prendersi cura, perché è un luogo dove loro abitano, dove i loro figli stanno, e quindi è solo la fiducia può creare questo senso di appartenenza.
0: E nel suo servizio di direttore della Caritas a Palermo, quali sono le povertà che oggi chiedono maggiore attenzione?
1: Ma sicuramente due. Primo è quello, già l'ho detto, non mi ripeto più di tanto, è quello del contrasto alla povertà educativa, quindi la fragilità minorile, e quindi questo naturalmente è una delle azioni che cerchiamo di mettere in atto. Qui mancano dei luoghi comuni. Questo quartiere, per esempio, non ha spazi pubblici dove si possono appunto incontrare giovani con adulti, famiglie. Infatti le parrocchie sono proprio dei luoghi per eccellenza affinché loro possano stare insieme. E quindi questo è sicuramente una delle sfide più importanti, è una delle povertà più urgenti, la questione proprio della povertà educativa. Molti fanno fatica a studiare, a raggiungere appunto prendere il diploma, e addirittura alcuni proprio rinunciano a iscriversi all'università, e noi stiamo già seguendo dei ragazzi che si sono già iscritti all'università. L'altra povertà, qui come lettura da parte di Caritas Diocesana di Palermo, è la questione della salute, l'accesso ai bisogni sanitari primari. Oggi più che mai, purtroppo, si tende a privatizzare, grazie a Dio, insomma, questo ancora non è avvenuto e speriamo non avvenga mai, ma lunghe attese, molta gente si sa, e noi lo vediamo, non si prende cura di sé perché deve aspettare per un esame specifico mesi e mesi, e quindi è costretta a pagare quell'esame. E questo, naturalmente, la questione sanitaria urge perché c'è uno scarso accesso ai servizi basici per potersi prendere cura e per curarsi. E poi devo dire un'altra cosa che cammina chiaramente con la dimensione anche spirituale, noi lo stiamo facendo come Caritasana, il supporto comunque psicoterapeutico. Noi abbiamo aperto già 3 ambulatori popolari di psicoterapia, ora prossimamente apriremo il quarto, su varie zone della città di Palermo, perché purtroppo molti giovani hanno serie difficoltà, sono molto insicuri, impauriti, demotivati, hanno uno scarso livello di autostima. E questi ambulatori popolari sono appunto degli ambulatori dove i psicoterapeuti a titolo gratuito, a parte dei gettoni appunto per appunto il consumo della benzina, attraverso la Caritas diocesana si prendono cura di questi ragazzi. Prendendoci cura dei ragazzi, chiaramente ci prendiamo cura anche delle famiglie.
0: Don Maurizio, invece, come sacerdote, se dovessi indicare una lezione di Don Pino Puglisi che ogni sacerdote, ogni educatore, ogni comunità cristiana deve portare con sé, quale sceglieresti?
2: Io sicuramente la concretezza pastorale. Essere concreti, essere incisivi, essere presenti. Ecco, il Papa ha ricordato e ci ha ricordato nei giorni scorsi che dobbiamo ripartire dal tabernacolo, da Dio, dobbiamo ripartire dal nostro rapporto con Dio, e più il rapporto con Dio è centrale nella vita di un sacerdote, più diventa centrale anche la comunità. Perché molto spesso oggi il rischio del sacerdote, del parroco, del viceparroco è quello di incentrare una pastorale del fare tante cose, delegare tantissimo, perché il prete a volte è affaccendato in altre cose. Allora ecco che noi dobbiamo fare, però in quel fare dobbiamo esserci concretamente, dobbiamo portare l'esperienza di Dio, l'incontro con Dio, perché la gente non ci vuole come un'associazione, la gente ci riconosce, ecco come diceva Don Sergio e mi trova d'accordo, ci riconosce nello stare accanto non per risolvere il problema ma per aiutare a portare avanti quel problema e sostenerlo e magari poi alla fine trovare insieme la soluzione. Quindi la concretezza, essere concreti è bello, tante volte ecco parlare tanto, dare tanti suggerimenti, annunciare anche il Vangelo, no? Fare catechesi del Vangelo anche sui social oggi, però il Signore e anche il Papa ci ha detto più concretezza, poi quelle parole che diciamo devono trovare concretezza.
0: Don Sergio, vorrei concludere con lei con un messaggio proprio appunto ai sacerdoti che ci ascoltano, soprattutto a quelli che vivono la difficoltà dell'annuncio del Vangelo in territori segnati dalla povertà, dalla solitudine, dalla criminalità o addirittura da territori che sono segnati dalla sfiducia delle persone. Che cosa lei direbbe per aiutarli a non sentirsi soli e a continuare a seminare con coraggio?
1: Ma sicuramente ai miei confratelli, ai nostri confratelli sacerdoti dico di non avere paura di restare. Noi ascoltiamo tantissime volte nel Vangelo di Giovanni l'Evangelista di rimanere, di non avere paura di rimanere, di restare nelle zone difficili, appunto come Brancaccio e come tanti altri quartieri periferici di Palermo, ma non solo, in tutta Italia, è fondamentale una presenza, ripeto, l'ho detto già varie volte, con l'ascolto, con il sorriso, con avere anche quella trasmissione di positività, di propositività, di una tenacia. Quindi questo credo che sia fondamentale, restare. Perché a volte, ma non parlo appunto di vista, proprio vorrei andarmene, vorrei scappare, ma proprio restare tra la gente, con umiltà, con mitezza, con quel sorriso, questo è quello che mi sento di consegnare ai miei confratelli, ai nostri confratelli, rimanere dove il Signore ci ha mandati per quel periodo che possiamo stare, che i nostri superiori ci fanno rimanere lì, perché credo che la presenza costante, anche silenziosa, nelle relazioni oggi più che mai in un mondo così veloce, anche schizofrenico, io utilizzerei e consiglierei appunto questa azione, che poi appunto un'azione evangelica, rimanere.
0: Grazie Don Sergio e grazie Don Maurizio.
2: Grazie a voi. Io direi, Don Sergio, Suor Emanuela, prendendo una parola del Papa, un sorriso disarmante come quello di Don Pino al suo aggressore, no? Sorriso disarmante, direi io.
0: Certamente vogliamo concludere anche ricordando tutti i sacerdoti in ascolto, come dicevamo, e ricordando anche i sacerdoti nella preghiera, perché sappiamo che sono anime che danno tanto, anzi voi ci date tanto, ci rendete, usando le parole di Santa Caterina da Siena, portate il cielo in terra. Grazie a voi che attraverso la celebrazione eucaristica ci date la possibilità di cibarci del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Sappiamo che dobbiamo sostenervi con la preghiera, perché sicuramente ne avete tanto bisogno. Allora grazie a tutti i sacerdoti che sono in ascolto, grazie a Don Sergio e grazie a Don Maurizio.
2: Grazie a voi.
0: Linea
1: grazie a voi.

0: E abbiamo appena ascoltato l'Inno all'amore di Deborah Vezzani, questa canzone ispirata sicuramente all'Inno alla carità di San Paolo Apostolo. E qualcuno si può essere fermato a pensare: ma che cosa vuol dire davvero amare? Perché diciamola tutta, noi parliamo d'amore ogni giorno, amiamo la nostra famiglia, gli amici, le persone che ci fanno stare bene. Ma San Paolo ci propone una misura di amore molto più alta, molto più dura. Lui ci dice: puoi parlare tutte le lingue, puoi avere una grande fede, fare cose straordinarie, ma se non hai la carità non sei nulla. È davvero una parola molto forte, molto grande, che dobbiamo incarnare nella nostra vita, perché vuol dire che agli occhi di Dio la misura della nostra vita non è soltanto quello che facciamo, quanto produciamo, quello che siamo, quanto siamo efficienti o quanto siamo apprezzati dagli altri. La domanda è un'altra: quanto abbiamo imparato ad amare? Allora ti lascio con questa provocazione: quanto hai imparato ad amare oggi? E vi lascio anche alle parole di Papa Leone XIV, che ci parla proprio della carità, quella carità evangelica che nasce dall'amore di Dio e che non è semplicemente filantropia o un sentimento passeggero. Allora ascoltiamo il Papa in questo momento.
1: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno.
0: Lo Spirito Santo è colui che ci insegna ad amare, è l'alleato veramente fondamentale nella nostra vita per poter vivere la carità in ogni circostanza, in ogni situazione, soprattutto nelle situazioni più complicate, più difficili della vita che tutti ci troviamo ad affrontare molte volte. Allora, carissimi, io vi saluto, per quest'oggi è tutto. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi, a continuare a seguire Radio Vaticana, ma vi lascio con una meditazione di Don Fabio Rosini sul Vangelo di questa prossima domenica. Vi aspetto il prossimo martedì. Buon pomeriggio.
2: Il Vangelo della domenica. Commento a cura di Don Fabio Rosini.
3: Venticinquesima domenica del tempo ordinario, noi ascoltiamo questa parabola celeberrima degli operai nella vigna che ricevono tutti la stessa paga. Ecco, proviamo a leggere questo testo guardandolo con gli occhi degli operai della prima ora. Partiamo dalla fine. Hanno lavorato tutto il giorno e hanno visto arrivare accanto a sé dei collaboratori all'ultima ora, che hanno fatto solamente un'ora di servizio, e il padrone dice al fattore di dare la paga ai lavoratori incominciando dagli ultimi fino ai primi, per cui crea proprio la situazione, crea la difficoltà. In un certo senso vuol far vedere qualcosa a questi signori. I primi che hanno lavorato vedono che ricevono un denaro, quelli che hanno lavorato molto meno di loro, e aspettano altro, e aspettano di più. E quando ricevono la moneta che era stata loro destinata e pattuita, mormorano contro il padrone dicendo: ma come sarebbe a dire, questi hanno lavorato un'ora soltanto e li tratti come noi? Ecco, qual è il punto? È chiaro che questo è il regno dei cieli, questo non è il consiglio d'amministrazione di una ditta che sfrutta il lavoro e che vuole fare profitto e cose di questo genere. È un'altra economia, è un altro mondo, è un'altra forma di portare avanti le cose. Questo tipo di logica è la logica che chiede un'altra lettura. Allora, partiamo dal fatto che al tempo i lavoratori ricevevano un denaro al giorno ed era la paga necessaria e sufficiente per far mangiare una famiglia. E tutti coloro che vengono presi hanno trovato la soluzione per quel giorno. La situazione peraltro della paga giornaliera è una situazione di una precarietà angosciante, che logicamente mette le persone ogni giorno nel rischio. Allora, questi primi lavoratori sono quelli che dalla mattina sanno di aver risolto la giornata, sanno di aver trovato lavoro. Se la loro logica è la logica di questo mondo, beh, hanno ragione, punto e basta, perché se lavorano tante ore e ricevono lo stesso di chi ha lavorato un'ora sola, questa è una patente ingiustizia. Ma questo è il regno dei cieli, questa è un'altra logica. Se noi dovessimo, per esempio, crescere una famiglia o crescere dei figli con la logica della giustizia, per cui ognuno ha quanto si merita, e come farà una persona a diventare un buon padre, una buona madre, se non esercita misericordia, generosità, accoglienza? Se la giustizia non la butta mille volte dalla finestra in nome della misericordia, in nome di un'altra logica, qual è la logica del padrone? La logica del padrone parte e si spiega dal fatto che va a cercare lavoratori e vuole mettere tutti quelli che può dentro la sua vigna, perché ha molto da dare, perché il problema per lui non è che uno lavori tanto o poco, ma che uno entri nella vigna. Ed è interessante la domanda che fa ai lavoratori dell'ultima ora: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? L'ozio, da dove viene l'ozio? E risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ecco, questo è il problema. Nessuno mi prende, nessuno mi ha dato qualcosa di importante da fare. Ci sono tanti giovani oggi che sono così, come viti spanate, girano a vuoto, non arrivano da nessuna parte. Ci sono anche un numero di giovani che nemmeno più cercano lavoro, vivacchiano. Perché? Perché sono cattivi? Ma per carità di Dio, perché non hanno trovato il quid, non hanno trovato la sostanza, non hanno trovato quel qualcuno che ti prende e ti dà senso, che ti direziona verso il bene, che prende il cuore di un uomo e gli dà una sostanza, che dà a questa persona un sapore. Essere presi. L'uomo che non è preso da Dio vive nel nulla, anche se fa mille cose, in realtà fa mille cose in una latente insoddisfazione, che poi è ozio. Il vero ozio è essere lontani dal bene, essere lontani da Dio, dall'amore. Tutto il resto è passare la vita sulla piazza dell'esistenza senza combinare niente di importante. Ecco che c'è qualcuno che ci cerca per prenderci, infilarci dentro la sua vigna, ma che stiamo 9 ore a lavorare, o 5, o una sola. La cosa più importante è essere usciti dal nulla, essere usciti dall'inconsistenza, essere liberi da una vita senza salario. Dice il libro della Sapienza che gli empi non sperano salario dalla santità, non aspettano quella moneta. Chi invece conosce la generosità di Dio, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: se tu conoscessi il dono di Dio, quanto Dio è generoso, allora sanno che che non è importante il quanto o il cosa, ma quel che è importante è il come, è l'entrare nella vita del servizio, della luce, della gioia che il Signore ci chiama a vivere. Insomma, alla fine noi abbiamo questi arrabbiati che non si rendono conto che la loro vita, sin dal mattino, è stata illuminata. Loro sono persone che hanno trovato di che vivere. E così possono esserci anche nella Chiesa persone che vivono rimproverando il prossimo, che vivono facendo i conti dei servizi altrui. Sono persone invidiose. L'invidia fondamentalmente è una questione di competizione. Stare sempre a misurare se io faccio di più, io faccio di meno, nella Chiesa e nel mondo. Quanta stoltezza! Questo vuol dire stare nella salvezza ma vivere da disperati, stare nella bellezza ma vivere in maniera brutta, stare nella grandezza ma vivere nella banalità. Ecco, è possibile che la nostra vita conosca la bellezza, la gioia di una cosa enorme, quale il fatto di essere presi da quel qualcuno che finalmente dà consistenza a tutta la nostra vita, e vivere come se dobbiamo stare sempre a misurare chi ha di più, chi ha di meno, e di competizioni piccole, passeggere, da quattro soldi. La cosa più importante non è se gli altri hanno di più o di meno, ma se io ho quella moneta, se io conosco la moneta di Dio, che è la vita eterna. Non possiamo che sperare che tutti i nostri fratelli, che anche se all'ultimo momento

0: Qui la logica del padrone, che non è un padrone, è un padre.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
2: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale, in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino, insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia tutti e tre, erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a questo incontro dal titolo Fatto bene tutti i giorni. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro è, avendo qua delle eccellenze delle imprese italiane nel mondo dell'agroalimentare, vorremmo capire come si fa a fare bene tutti i giorni. Per fare bene tutti i giorni occorre fare qualcosa con cura. La parola cura etimologicamente significa fare qualcosa con amore verso qualcuno. Per fare qualcosa con amore verso qualcuno è proprio ciò che fa nascere normalmente un'impresa, che la fa prosperare, che la fa innovare. Ma è anche ciò, sono anche le parole che stanno alla base, credo, crediamo, di chi fa politica. Quindi oggi cercheremo di capire con i nostri ospiti cosa c'è alla base di quel far bene tutti i giorni l'impresa, far bene tutti i giorni la politica. Passo a presentare i nostri ospiti, cominciando da Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo Amadori. Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela del Grana Padano. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative e presidente di Conserve Italia. L'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy. Allora, comincerei ponendo le quattro imprese che sono qua con noi di raccontarci un po', essendo quattro espressioni dell'eccellenza italiana nel mondo, da dove deriva questa attenzione all'eccellenza e come si trasmette, se è vero che fare qualcosa con cura tutti i giorni occorre una trasmissione di questa passione, di questo amore dentro l'azienda, nella filiera e ai clienti, e se tutto questo basta per stare sul mercato. Denis Amadori, grazie.
5: Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al meeting per essere qui, non è per nulla scontato. Appena ho visto il titolo Fatto bene tutti i giorni, ho trovato un'equivalenza immediata col nostro concetto di cura. Cosa intendo per cura? Prima di tutto intendo cura delle nostre persone. Nostre persone intendo le 9700 donne e uomini che tutti i giorni profondono il loro impegno nel lavoro. Faccio un esempio perché sono romagnolo, sono pragmatico e mi piace parlare per esempi. Abbiamo iniziato da circa 10 anni come azienda a finanziare completamente i summer camp per i figli dei nostri collaboratori. Se tenete conto che nelle fabbriche ne abbiamo 1 su 4 che sono di nazionalità non italiana e che se i summer camp non venissero finanziati lascerebbero i figli a casa. Questo permette una integrazione e una inclusività di quelli che saranno italiani di seconda generazione piena, aiuta a integrare. E questo è un concetto di cura molto forte nei confronti della generazione che sta crescendo. Come concetto di cura abbiamo un concetto di cura anche delle nostre comunità. Da circa 5 anni abbiamo creato una ETS che si chiama Il Germoglio, che è specializzata e sostiene il reparto di oncomatologia pediatrica dell'area Vasta Romagna. Questo cosa significa? Significa ristrutturare completamente il day hospital pediatrico, ha significato assumere dei medici, ha significato comprare degli strumenti, e questo è un concetto di cura della comunità molto forte. Così pure come con la Fondazione Amadori, nata 2 anni fa, e che abbiamo progetti legati anche qui all'inclusione, legati alla sanità, non solo pediatrica, ma a tutti i livelli, non ultimo ad esempio l'acquisto di 2 sale, di 2 sale operatorie robotiche dell'ospedale nostro cittadino, che fanno sì che ci prendiamo una forte cura della comunità. Questa cura della comunità sviluppa un forte senso di appartenenza. Stava a sentire che abbiamo sistemi di incentivazione forti, abbiamo dei sistemi previanti, abbiamo un forte orientamento ai margini dei risultati, ma quello che vediamo, che fa veramente la differenza e che rappresenta il nostro driver, è la cura, persone e comunità. E questo ci aiuta a tenere altissimo il livello di efficacia, il livello di tensione, per mettere quella passione, quell'amore nelle cose che si fanno, nel prodotto. C'è un prodotto che viene fatto con amore e con cura tutti i giorni perché c'è una forte cura. Questo è un imprinting che ci ha dato i nostri fondatori. Arnaldo e Francesco Amadori avevano questa forte cura della comunità, ma anche delle persone. Però era una cura, passatemi il termine, più artigianale. Si conoscevano tutti, riuscivano a dare una pacca sulla spalla a tutti. Era un qualcosa che un imprinting molto forte che è andato. Oggi siamo a 9700, non è più possibile, dobbiamo farlo in modo organizzato, in modo strutturato, e attraverso le modalità che ho detto siamo riusciti a sviluppare questo forte e elevatissimo senso di appartenenza. Io mi ricordo, faccio un altro esempio, mi ricordo ancora durante gli auguri di Natale, andiamo nei reparti, top manager vanno nei reparti durante l'intervallo, mi si avvicina una signora e mi dice: guardi, le posso parlare? Io pensavo che la signora mi dicesse: ho un problema in reparto. Invece mi si avvicina con le 2 mani, mi prende la mia mano e mi dice: io la devo ringraziare. E io gli faccio: signora, di che cosa? La devo ringraziare perché mi ha fatto sentire orgogliosa della mia azienda. Io ieri sera ho parlato con i miei figli a cena, con mio marito, e gli ho detto: guardate cosa ha fatto la mia azienda per l'ospedale cittadino, che insieme a un'altra azienda, che è Orogel, abbiamo donato queste due sale operatorie e ha permesso di dare un impulso, uno sviluppo che altrimenti nella comunità non ci sarebbero stati. Quindi il discorso dell'orgoglio, del senso di appartenenza è quel driver che ci guida ulteriore, perché ripeto, sistemi incentivanti, le aziende, mi passa il termine, fra virgolette, sane, le abbiamo tutti. I premi li abbiamo tutti, però quel qualcosa in più, quel driver in più, che è lo sviluppo del senso di appartenenza, che va curato come si cura una pianta, la pianta la deve curare tutti i giorni. E quindi veramente noi abbiamo trovato questa differenza. E come dice ho copiato la frase da un grosso imprenditore, la parola suona, ma è l'esempio che tuona.
6: Molto bello.
5: La parola, sì, è vero, fa eco, la parola gira, ma l'esempio è come un tuono. Lei si ricorda meglio un tuono di una parola.
6: E tutto quello che ha raccontato è il segreto del vostro successo anche sul mercato, secondo lei?
5: Secondo noi sì, perché noi abbiamo una filiera lunghissima. Noi compriamo dai riproduttori di un giorno, quindi mettiamo il riproduttore a dimora, abbiamo l'incubazione, abbiamo l'accrescimento, poi abbiamo la trasformazione, la fase di logistica è lunghissima. E se non si mette la passione e la cura del dettaglio in maniera, mi passa il termine, ossessiva, non si riesce ad arrivare a quel livello. Lei può mettere tutti i sistemi incentivanti che vuole, secondo noi non è sufficiente.
6: La ringrazio molto. Quindi, prima indicazione su come si trasmette questa cura è l'esempio. Dottor Berni, no.
7: Sì, grazie.
6: Le stesse domande per lei.
7: Sì. Beh, per parlare di Grana Padano, anche coerentemente alle domande che ha fatto, si parte da quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. Grana Padano nasce circa 1000 anni fa nel territorio comunale di Milano, presso l'abbazia di Chiaravalle, ad opera di ingegnosi monaci cistercensi che inventarono nella storia il primo esempio di lotta allo spreco. Perché? Perché quando c'era molto latte, ovviamente 1000 anni fa la viabilità non era quella di oggi, quindi i trasporti non potevano essere così efficaci, celeri ed efficienti, perciò si rimaneva in un'area ristretta, c'era molto latte, molto più latte di quello che avrebbero potuto in quel momento consumare gli abitanti del territorio raggiungibile, e quindi inventarono un modo per conservare le proprietà nutritive del latte nel tempo. Quando? Quando di latte ce n'era meno, durante l'inverno, quando non c'era la fienagione e gli animali non potevano essere alimentati quanto lo erano in primavera ed estate. Quindi 1000 anni fa in un territorio, come prima esempio di lotta allo spreco. Questo è quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. E da 1000 anni è una storia che si ripete tutti i giorni, nello stesso modo, in maniera pressoché identica, e si è estesa. Allora i monaci cistercensi lo chiamarono Casius Vetus, formaggio vecchio, perché lo consumavi dopo alcuni mesi. Poi questo Casius Vetus è diventato il formaggio grana, c'era il grana piacentino, il grana mantovano, il grana bresciano, il grana cremonese, e 72 anni fa tutti questi grana si sono riuniti diventando Grana Padano. Il primo padre nobile del Grana Padano, che allora non si chiamava Padano ma si chiamava Grana Piacentino, è stato Giuseppe Verdi. Tutti ricordano ovviamente Giuseppe Verdi per la sua eccellenza di compositore, di musicista, ma Giuseppe Verdi era anche un grandissimo allevatore, e il latte di Giuseppe Verdi lui amava farlo trasformare per usarlo e portarselo con sé, soprattutto portarselo da Piacenza nella città di Milano dove viveva molti dei suoi anni, e quindi produsse per primo questo che fu il grana piacentino, che poi, intanto che a Brescia e a Mantova si facevano il bresciano e il mantovano, Cremona e cremonese, e nacque e diventò il grana padano. Allora, questa è storia che si ripete in modo pressoché identico attraverso un disciplinare che sono le regole di produzione, dove sono state cambiate solo le cose che aiutano la fatica dell'uomo, ma nella tradizione, nella cultura, nel legame col territorio sono rimaste identiche, un territorio molto vasto. Arriva quello che è il grana padano e nasce così il grana padano tutti insieme 72 anni fa, coinvolgendo la Lombardia, nasce a Milano, coinvolgendo il Veneto, l'Emiliana Piacenza, il Piemonte e con la variante Trentingrana il Trentino. Il risultato è che è il prodotto oggi, è il prodotto DOP nettamente, quantitativamente più consumato in Italia e nel mondo, coinvolge 50.000 persone, 4.000 stalle con i suoi operatori, 130 caseifici, 200 stagionatori e confezionatori, che tutti i giorni, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, Natale, ripetono sempre in maniera appassionata, oltre che professionalmente competente, quel gesto, e si sporcano le mani, come ci ricorda il Santo Padre, che è importante sporcarsi le mani in maniera pulita col proprio lavoro, e queste 50.000 persone lo fanno tutti i giorni e lo fanno con passione, tanto che nella nostra ultima campagna, quella attualmente on air, abbiamo usato la parola love, e per non tradire le nostre origini abbiamo costituito la nostra fondazione. Cerchiamo di restituire un pizzico del tanto bene che i cittadini consumatori italiani del mondo tutti i giorni ci danno comprandoci, e l'abbiamo posizionata presso l'abbazia di Chiaravalle, e l'abate, padre Stefano, è il vicepresidente della nostra fondazione.
6: Grazie. Mi colpisce come in entrambi gli interventi sia la passione che genera qualità, e la qualità genera restituzione anche al territorio, attraverso la fondazione o attraverso anche tutte le attività che ci sono state raccontate. Bene, dottor Gardini.
8: Grazie. La storia di Conservo Italia non nasce 1000 anni fa come quella del grana padano, nasce 50 anni fa, proprio quest'anno, così come la storia di tante cooperative dell'agroalimentare, qualcuna centenaria, qualcuna un po' meno, ma la storia di Conservo Italia, dicevo, nasce 50 anni fa, devo smentire, non dall'amore, ma nasce dalla disperazione. Marciva la frutta in campagna, la frutta di seconda qualità, non si riusciva a valorizzarla, e da qui nacque la prima esperienza che poi si allargò fino a diventare quella di oggi, per crescite interne e crescite esterne, fino a diventare l'azienda leader in Italia e fra le aziende leader in Europa nel nostro comparto. Abbiamo voluto poi via via scommettere sulla nostra capacità di stare sul mercato, sulla nostra passione, sulla nostra voglia di lavorare, sulla nostra voglia di non piangerci addosso, perché quello che dobbiamo anche dire oggi, che dobbiamo anche smettere di piangerci un po' addosso. Se l'Italia oggi è diventato il quarto paese esportatore nel mondo, non va tutto male, o meglio, c'è qualcuno che ce la fa e ce la fa bene, e ce ne sono tanti che non ce la fanno, ma piangersi addosso non è la risposta. Noi abbiamo cercato di scommettere sul nostro territorio, sui nostri soci, perché siamo una cooperativa. Non avremmo potuto delocalizzare. Ricordo che nel 2001, quando demmo vita al grande piano industriale con oltre 150 milioni di investimento sul sito di Pomposa, il primo stabilimento di conserve vegetali in Europa, lo facemmo chiudendo alcuni stabilimenti, 4 stabilimenti vecchi, ma costruendone uno che raddoppiava la capacità produttiva e localizzandolo in una zona fortemente agricola, allora depressa, allora svantaggiata, oggi non più, forse anche per i 1400 lavoratori che lavorano in quel sito, forse anche per la ricchezza che la coltivazione del pomodoro e degli altri prodotti ortofrutticoli ha portato in quel territorio, voglio pensare di sì. E questo ci ha consentito di sviluppare il senso di appartenenza e di costruire quei progetti che hanno dato spessore e hanno dato reddito e attaccamento all'azienda. Poi è chiaro che non tutto è facile, però la regola che mi sentirei di descrivere oggi è il costruire squadra con le istituzioni. Io ricordo che il primo incontro che facemmo, che feci con il ministro Lollobrigida, c'era un PNRR abbozzato, incompleto, che non rispondeva alle nostre necessità di investimenti, e ci buttammo là una sfida, la necessità di cercare di convertire e di costruire azioni più robuste sui contratti di filiera, sui contratti di logistica, sui contratti di sviluppo, di mettere a terra quante più risorse possibili per il settore agroalimentare. È stata questa un'azione straordinaria che va dato merito al ministro, va dato merito ai ministri prima Fitto e poi Foti che insieme hanno lavorato, al governo nella sua collegialità, ma da 50 anni lo vogliamo dire che non, queste risorse non le avevamo mai viste, e lo vogliamo dire che i processi oggi il ministro è andato in alcune aziende qui nel territorio, ha visto la ricaduta, il 3 di settembre sarà qui a vedere il più grande investimento nel campo dell'ortofrutta. Questi investimenti che tutti sulla capacità di innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, cioè hanno spinto fortemente ai livelli più alti di competitività. E allora non si può dire che va tutto male, si deve dire che dobbiamo organizzarci perché tutto possa andare meglio. Occorrono anche dimensioni di imprese diverse, non si può pensare di andare da soli in tutte le parti del mondo. Io dico sempre con una battuta un po' ad effetto che per andare a esportare i nostri prodotti nel mondo la prima regola è che al centralino deve esserci una centralinista che parla le lingue, perché se ti chiamano dal Giappone e tu non sai rispondere non, difficilmente puoi, adesso banalizzo, però voglio dire questo unitamente ai percorsi che assieme al nostro Ministero degli Esteri sono stati fatti, gli ambasciatori economici in tutte le ambasciate, cioè, il lavoro che è stato fatto paga. Se oggi siamo il quarto paese esportatore in Italia, in un clima, in un contesto che pure non è mica semplice e non fa sconti, è chiaro. Questo percorso di grandi investimenti sul campo dell'efficienza, della digitalizzazione, sono investimenti che mirano a una competitività, che mirano a ridurre i costi di produzione del nostro percorso, che mirano a distribuire reddito ai nostri soci, perché poi alla fine in una cooperativa quello che è il beneficio, quello che è il beneficio dell'azione viene riversato nei confronti dei soci. Chiudo con due ulteriori elementi. Abbiamo bisogno, perché il contesto, lo dicevo, è difficile, abbiamo bisogno di una politica, di un'istituzione che sia sempre al nostro fianco come l'abbiamo sentita. Oggi abbiamo tanti problemi in Europa, abbiamo una tecnocrazia che si era inventata il Green New Deal anche sotto la spinta di una politica che un po' ideologica, di una visione un po' ideologica. Abbiamo bisogno di una correzione di rotta che c'è stata, abbiamo bisogno di che la politica si riappropri del proprio ruolo sopra la tecnocrazia. Noi non possiamo pensare che una tecnocrazia, dove oltretutto il nostro paese è molto assente, perché nei decenni passati in Europa non abbiamo mandato i nostri dirigenti migliori a tutelare le politiche, a fare le politiche europee. Gli altri paesi hanno investito in maniera fortissima, la Spagna ha mandato migliaia di funzionari migliori per tutelare, noi abbiamo mandato quelli che ci sono voluti andare o quelli che volevano andare a fare un po' di turismo. E quindi oggi il problema è anche quello di riappropriarsi, e il ministro lo sa perché il confronto è quotidiano su tanti temi, ne potremmo citare dal settore avicolo al settore ortofrutticolo, al settore del latte, al settore del caffè, il ministro le conosce certamente tutti. Diventa importante e fondamentale questo ruolo di accompagnamento. Ultimissimo tema, la finanza e il credito. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le nostre strutture, abbiamo bisogno di dotare di patrimoni, abbiamo bisogno di mantenere in mano alle nostre imprese e abbiamo bisogno di rifuggire da quella che è la finanziarizzazione dell'economia. Io temo e sono molto preoccupato quando vedo che la tanta finanza entra dentro le aziende, spesso con degli obiettivi di brevissimo periodo, 4-5 anni, mai per generare uno sviluppo di lungo periodo, ma piuttosto una distribuzione di utili a brevissimo. Ecco, quella fa male al paese, fa male alle imprese, non le rafforza, non le vogliamo combattere, però dobbiamo costruire insieme gli strumenti per dotare di patrimonio, non di contributi, di patrimonio, perché si possono rafforzare ancora di più le nostre imprese.
6: Certamente le sue provocazioni positive e costruttive non saranno lasciate cadere dopo. Sottolineo solo che ha aggiunto, tra le tante cose che ha detto rispetto ai suoi colleghi precedenti, un concetto molto importante, che è: oggi non si fa impresa d'eccellenza da soli. Si è in un contesto e questo contesto ha bisogno della politica, ma ha bisogno anche delle altre imprese.
8: Sì, perché lo dico con grande convinzione. Il nostro centro studi di Confcooperative ci testimonia, numeri alla mano, che le imprese che si sono dimensionate, che hanno costruito consorzi, che hanno reti di impresa, sono quelle che vanno meglio, sono quelle che resistono di più, sono quelle che crescono di più. Ecco allora l'appello veramente, perché o stai in una nicchia piccola, piccola, piccola, perché, e allora lì ti difendi, ma se non sei quell'azienda particolare che sta nella nicchia sotto casa, devi organizzarti per stare sul mercato.
6: Grazie, grazie mille. Dottoressa Scocchia, siamo al caffè, quindi le stesse domande per lei.
9: Mi piace partire proprio dal titolo di questo incontro, Fatto bene tutti i giorni, perché fare bene il nostro lavoro non è un esercizio straordinario, eroico, è qualcosa che siamo chiamati a fare tutti i giorni, è disciplina quotidiana, e noi italiani sappiamo fare bene il nostro lavoro in tantissimi ambiti dell'economia, e quindi abbiamo tante ragioni per essere orgogliosi, ce lo dicono i numeri: siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo, le nostre esportazioni del settore agroalimentare sono ai massimi storici. Siamo il primo paese in Europa per numero di aziende manifatturiere, oltre 352.000, e siamo al secondo posto in Europa per il valore creato da queste imprese, quasi 1.250 miliardi. E potremmo snocciolare tanti altri numeri che stanno a testimoniare la nostra leadership. Ed è una leadership che nasce da un patrimonio di qualità, di creatività, di competenza, di ricerca, di tecnologia, di amore per il dettaglio. Sono queste le caratteristiche base del nostro Made in Italy. Sono queste le ragioni per cui il nostro Made in Italy è giustamente apprezzato e rispettato ovunque nel mondo. E questo è un valore aggiunto che riusciamo a dare in tantissimi settori. E il caffè è uno di questi. E può sembrare strano, perché il caffè noi non lo coltiviamo qua in Italia, il caffè viene coltivato a migliaia e migliaia di chilometri da qui, nei paesi equatoriali, eppure le aziende italiane hanno saputo prendere il caffè coltivato altrove e hanno saputo trasformarlo non solo in un rituale quotidiano, non solo in una parte integrante della nostra cultura, ma addirittura in un'industria di eccellenza che poi riusciamo a esportare all'estero. E noi nel nostro piccolo, come Illy Caffè, facciamo proprio questo: noi compriamo il caffè, l'arabica, da 9 paesi equatoriali, dal Ruanda all'Etiopia, dal Brasile alla Colombia, lo importiamo in Italia. In Italia lo lavoriamo, lo trasformiamo, lo tostiamo, lo produciamo in prodotti finiti e poi questi prodotti finiti li esportiamo addirittura in 135 paesi nel mondo. Fieri attori di quello che si chiama il Made in Italy. E questo è un modello importante. Se noi guardiamo alla Illy Caffè, questo modello ci sta permettendo non solo di essere resilienti, ma addirittura di crescere nonostante la tempesta geopolitica e macroeconomica nella quale stiamo vivendo. Dal 2022 al 2025, negli ultimi 4 anni, la Illy Caffè è passata da 500 a 700 milioni. Siamo cresciuti del 40% nonostante la tempesta. I primi 6 mesi di questo 2026 hanno visto un'accelerazione della crescita e delle esportazioni. Siamo riusciti a crescere il fatturato addirittura del 19%. E questi numeri non ci dicono solo e soltanto della bontà delle strategie che stiamo ponendo in essere, ma soprattutto testimoniano la forza delle aziende italiane, la capacità delle aziende italiane di creare valore nonostante la tempesta in corsa.
6: Grazie dottoressa Scocchia, perché a questo punto ci lancia il testimone per... con domande anche molto importanti fatte da tutti i relatori oggi, perché se per raggiungere questa eccellenza, per mantenere questa capacità di stare sul mercato, occorre far sistema, è chiaro che la politica è un elemento fondamentale di questo macrosistema. Certo che ci vuole tanta passione per affrontare domande come quelle che sono state sollevate oggi. Quindi qual è la passione, Presidente, che la sostiene nel suo lavoro politico? Quali sono gli spunti che ha sentito oggi che la provocano particolarmente e cos'è che sosterrà nel futuro la sua azione politica?
10: Grazie ovviamente gli organizzatori per l'invito, saluto l'importante platea qui presente. Perché fai politica, uno si dice? Beh, è chiaro che devi avere ovviamente un istinto che ti viene da dentro, una passione che ti viene da dentro, perché fare politica è sicuramente entusiasmante, sicuramente ricco di responsabilità e di possibilità di mettere a terra le cose in cui credi, però come sa il ministro la politica ha anche le sue difficoltà e non è che ce l'ha ordinato il medico di far politica, quindi è stata una scelta, è una scelta, e quindi la scelta ha le sue cose positive e anche le sue a volte negatività. Noi lo facciamo da un territorio di autonomia dove molto spesso i cittadini trentini difficilmente dicono che quel problema me lo deve risolvere il ministro, anche se è competenza del ministro, e fortunatamente in Trentino le competenze del ministro sono poche, okay? Fortunatamente per noi, anche se fosse competenza del ministro dicono: no, guarda presidente, sta roba qua me la devi risolvere. Poi noi siamo 500.000 abitanti, quindi bene o male ti trovano, non è che ti puoi nascondere. E quindi l'autonomia è responsabilità, l'autonomia è gestione di competenze, gestione di risorse proprie, generate dal territorio trentino, però è responsabilità. Noi siamo a 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, lo festeggeremo il 5 settembre che viene anche il Presidente Mattarella a Trento. E sembra un passato chissà quanto, ma Alcide De Gasperi, che diciamo fu il padre ovviamente del nostro accordo De Gasperi-Gruber, e non solo, voi ben sapete, e quando il Trentino era nell'impero austro-ungarico, lui era parlamentare a Vienna, ok? E sembra secoli fa, non sono secoli fa, era l'inizio dell'attività politica di Alcide De Gasperi, andava a Vienna e là chiedeva l'autonomia per il Trentino sotto l'impero austro-ungarico. Poi, quando siamo diventati parte prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana, ha lavorato per l'autonomia del territorio trentino all'interno del sistema italiano. E quindi noi abbiamo questa particolarità che nasce dalla nostra storia, per cui i cittadini trentini alla politica dicono: beh, me la devi risolvere tu sta roba, non è che se c'è un problema che riguarda la zootecnia, ho sentito parlare prima della cooperazione, sì va bene, ok, però sta roba qua, presidente o giunta provinciale, è un tema che devi risolvere tu. Sul problema dei grandi carnivori, con cui col ministro abbiamo lavorato, dico bene, e sì, le competenze c'è lo Stato italiano, c'è la Costituzione, c'è l'Europa, però sta roba qua me la devi risolvere tu, non è che puoi dire che è colpa del ministro se non ci riesci o quant'altro. Ecco che quindi fare politica ti entusiasma, ma ti responsabilizza nelle scelte. Ho sentito parlare prima di PNRR. PNRR, il Trentino ha messo a terra 1,58 miliardi, circa 11.000 progetti, e io ricordo un giorno in cui ci vennero assegnati 120 milioni sugli acquedotti, quindi il tema idrico, il tema dell'acqua oggi, ok? Che è un tema anche attuale. E quindi 120 milioni che li dovevi mettere a terra, e poi è stato fatto entro le scadenze del PNRR. Sembrava impossibile, perché eravamo un po', diciamo, ci sono stati assegnati un po' lunghi, ecco, diciamo così. Allora abbiamo messo i sindaci attorno al tavolo, i nostri dirigenti, i rappresentanti dei comuni, e abbiamo detto: signori, ci sono questi 120 milioni, li prendiamo o li perdiamo? Perché se li perdiamo, che autonomia siamo? Cioè, se non siamo in grado di riuscire a mettere a terra questi 120 milioni, vuol dire che tanto vale che gli strumenti di autonomia non li abbiamo. E si sono fatte le corse e ci siamo riusciti, e con tutto quello che consegue avere degli impianti efficienti in un momento come questo che stiamo anche vivendo in queste settimane, e auspichiamo di non viverlo più, però sembra che si vada verso quella linea lì. Abbiamo fatto in queste settimane un provvedimento sulla vendemmia, la ganzega, ok? Cosa vuol dire? Che il piccolo produttore agricolo che deve raccogliere l'uva in fretta perché piove, perché non trova la manodopera, per tanti motivi, è stato riconosciuto il termine della ganzega, cioè il lavoro riconosciuto dall'amico o dal piccolo produttore, tuo collaboratore, non retribuito, come forma regolare di manodopera. E questo è stato una cosa che abbiamo ottenuto all'interno dei nostri strumenti dell'autonomia. E per chi sa cosa vuol dire vendemmiare i 5.000 metri, 10.000 metri, non parlo dei 30 ettari, 50, 70 ettari, parlo del piccolo agricoltore che nelle piccole realtà come nostra c'è, sa che è una grande cosa questa, perché vuol dire che elimino tutte le questioni burocratiche, amministrative e quant'altro che in qualche modo si dovevano fare. Ecco che quindi tu dimostri lì di poter dare una risposta anche diversa rispetto a quella che danno gli altri territori, perché gli strumenti dell'autonomia ti consentono questo. E tra le domande c'era anche il tema delle imprese, perché qui abbiamo sentito parlare le imprese, cosa chiede la politica, le istituzioni, non tanto la politica, le istituzioni in questo caso alle imprese, e perché molto spesso sono le imprese che chiedono alle istituzioni. Proviamo ad invertire, che fa parte, diciamo, della sua domanda. Il tema dei giovani è un tema che c'è anche da noi, il tema del livello degli stipendi dei giovani, il tema della concorrenzialità dello stipendio del giovane che può, magari dice, me ne vado dal Trentino stesso perché da altre parti d'Europa ci sono stipendi più alti. Questo è un tema che dobbiamo porre al tavolo di confronto con le categorie imprenditoriali, cioè, che vuol dire poi trattenere intelligenze, trattenere saperi, trattenere le teste sul nostro territorio. È certo che questo dipende dalla tassazione fiscale, dipende da tante cose, sappiamo i problemi delle imprese, però questo è un tema. C'è il tema degli investimenti nella parte della sostenibilità. Questo, ci sono imprese, sicuramente le imprese più innovative, l'abbiamo sentito e capito, e che credono in questi investimenti, nel tema degli investimenti nelle rinnovabili, nella sostenibilità in generale, che alla fine poi certificano anche la capacità di un territorio di essere di essere all'avanguardia. E questo è anche il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ci sono imprese che tanto investono in ricerca e sviluppo, ci sono imprese che lo fanno meno. Ecco che magari anche con il sostegno della pubblica amministrazione si può andare verso una scelta di investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo. Però alla fine devi fare sistema, questo lo abbiamo sentito, devi fare sistema tra le imprese, le istituzioni, le comunità locali, e se riesci a fare sistema, a lavorare unitariamente, alla fine fai il bene del tuo territorio, perché le divisioni tra le istituzioni e le categorie imprenditoriali, pensiamo alla cooperazione, Presidente Gardini, sappiamo quanto la cooperazione riesca a fare sistema nei, nei vari territori, in primis nel mio. Grazie.
6: Grazie Presidente. Grazie Presidente Fugatti, perché per gli esempi che ha fatto degli esempi molto, molto particolari, quindi dove significa che magari si può dire che l'autonomia in questo aiuti tanto, ma l'autonomia senza creatività, molto probabilmente l'idea della vendemmia, come si chiama quella, quella cosa?
11: La
6: gazzega. Adesso questa me la ricorderò. E soprattutto la ringrazio perché ha riproposto la terza domanda che mi ero dimenticato di fare e che, bravissimo, e che adesso riformulo per il Ministro. Quindi Ministro, a me piacerebbe che concludessimo questo panel con una nota anche sua personale, cioè cos'è quell'amore che l'ha spinto, che la spinge ancora a fare politica in tutte le provocazioni e le difficoltà che anche le imprese oggi ci raccontano, e cos'è che ha sentito oggi come provocazione, e se c'è qualcosa a cui già oggi è in grado vuole rispondere, e soprattutto cosa chiede alle imprese perché possa essere favorita la sua azione di governo.
11: Grazie Bracci, intanto un saluto alla platea presente, soprattutto un ringraziamento al meeting nella sua capacità di rinnovarsi e anche nell'individuare fin dal titolo un messaggio che arriva forte, in questo caso l'ultimo verso della Divina Commedia, che dà nel messaggio l'amore che muove il sole e le altre stelle una indicazione della necessità di avere un fulcro intorno al quale tutto si muove, comprese le azioni umane. Per dirla con un altro verso straordinario di Dante, il sesto canto del Purgatorio, che mi ha spinto a far politica, è "Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello". Questa è quella che era la condizione che io leggevo da bambino di una nazione straordinaria come la nostra Italia, una nazione solida perché, come oggi, i quattro grandi gruppi imprenditoriali qui rappresentati possono e hanno raccontato, e solo in sedicesimi per quanto sono riusciti a fare e a costruire, è una nave solida. È mancato il governo a questa nazione, governo inteso nell'accezione etimologica della parola timone, che non significa sostituirsi alle imprese, sostituirsi ai cittadini, ma avere una rotta da tracciare per portare la nave in una direzione, quella giusta, nella creazione di ricchezza, nella creazione di lavoro, nella crescita che ha contraddistinto la nostra nazione. Quando Dante scrive quei versi richiamando l'Italia, lo fa in una fase di disperazione, cosciente della forza di una nazione che al suo interno aveva la contaminazione di tutte le culture del pianeta che erano arrivate in un modo o nell'altro sulle nostre coste, ci avevano lasciato qualcosa in fieri, poteva essere costruito qualcosa di potente, che noi per la verità siamo riusciti a realizzare il Made in Italy come concetto che non identifica un luogo geografico fatto in, ma identifica una suggestione, fatto bene, buono, di qualità, e del quale dobbiamo essere degni e consapevoli ogni giorno, sapendo bene che quotidianamente abbiamo delle sfide a livello mondiale sempre più complesse, data dalla globalizzazione in particolare, che dà degli elementi di potenzialità di mercato del quale le nostre aziende con risultati straordinari hanno saputo approfittare, ma che pone grandi limiti che hanno bisogno quotidianamente di risposte. La prima risposta che dobbiamo darci è: dobbiamo stare un passo avanti agli altri, sempre, nella capacità di inventare, di conoscere, di riconoscerci, con un atteggiamento che io dico positivo, con un atteggiamento però anche critico rispetto alle problematiche che si innestano in questa stagione in questo momento, con un senso di pragmatismo che è tipico delle imprese e che torna oggi ad essere tipico di governi che magari, anche avendo l'elemento della stabilità dalla loro parte, possono riuscire a programmare e anche a farsi sentire nei luoghi dove alcune decisioni vengono demandate. Prima si parlava d'Europa. L'Europa nasce da una grande suggestione, come il Grana Padano nasce dai monaci benedettini come idea. L'Europa nel 57 nasce dalla necessità di garantire prosperità e pace ai popoli europei. La prosperità però si garantisce creando ricchezza. I padri fondatori dell'Europa avevano chiaro che cosa si dovesse fare, peraltro scelsero l'agricoltura come vero elemento unificante, non trovarono altri argomenti sui quali mettersi d'accordo, sì, un po' di mercato comune, ma l'agricoltura divenne invece oggetto di pianificazione attraverso la PAC, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Un'Europa che però tendeva alla prosperità e che attraverso la prosperità, la ricchezza, creava forza, quella forza che è capace poi di incidere anche negli scenari geopolitici. L'Europa di oggi è un'altra cosa, è stata un'altra cosa, si è indebolita e si è concentrata, lo ricordava Maurizio prima, a creare una serie di meccanismi autoreferenziali delle tecnocrazie che impongono scelte dove possono imporle, non a livello mondiale, perché né i cinesi né gli americani, e dico solo come capibastone di economie in via di sviluppo o che tentano di riprendersi, le possono imporre solo ai nostri imprenditori. Sono regole spesso rigide che mettono in condizione i nostri imprenditori di avere difficoltà in un mercato globale. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, riassumere un ruolo, e l'Italia lo ha fatto in questi anni, al contrario di quanto alcuni in maniera pregiudiziale affermavano durante la campagna elettorale del 22. L'Italia sarà emarginata in Europa, l'Italia è tornata ad avere una voce in Europa, facendo tornare l'Europa consapevole del proprio ruolo, garantire ai propri cittadini la possibilità di avere prosperità e ricchezza. Continuano però le burocrazie a imporre dei regolamenti farneticanti, spesso inapplicabili, non proteggerci da importazioni che vengono dall'estero, non solo nel mercato agroalimentare, nell'abbigliamento, che hanno un limite. I nostri imprenditori rispettano tutte le regole, hanno dei costi di produzione altissimi, fuori dall'Europa si produce spesso a bassissimo costo, non perché sono più bravi di noi, perché non rispettano le regole sull'ambiente, non rispettano le regole sul lavoro, sfruttano i bambini di 10-12 anni per realizzare prodotti e poi entrano con prezzi più bassi. Allora questi limiti l'Europa li deve superare. L'Italia

0: di produzione, tanti tipi di produzione a livello locale, ogni nostra provincia, ogni nostro comune spesso ha nell'agroalimentare un piatto, una ricetta, un territorio da far conoscere anche attraverso i prodotti, attraverso i monumenti, attraverso la storia, l'arte, la cultura e tutte le altre cose che possiamo enumerare come nazione. Abbiamo un grande patrimonio ed è un elemento di forza. L'elemento di debolezza è che non entri nei mercati con dimensioni troppo piccole. E allora per riuscire a risolvere questo vulnus bisogna mettersi insieme, associarsi, deve fare la propria parte ovviamente lo Stato in tutte le sue declinazioni, lo Stato centrale, le province, le regioni, saluto il Presidente Acquaroli della Regione Marche che è qui, lo sa il Presidente Fugatti della provincia autonoma di Trento, bisogna lavorare per rafforzare la propria identità in un quadro di sistema Italia anche tenendo conto di un'Europa che ci serve. Se declinata come nei trattati di Roma del 57 a garantire prosperità, ma che non deve essere considerata un'alterità rispetto a noi. L'Europa è vero che ci serve, però l'Europa senza Italia non va da nessuna parte, perché siamo il patrimonio culturale che è alla radice di questo organismo di carattere internazionale che deve tornare a corrispondere alle esigenze dei popoli e non dei tecnocrati che evidentemente a Bruxelles spesso non hanno coscienza di quello che è il loro compito. Abbiamo lavorato in questo senso e chiudo nei 15 secondi rispondendo a quell'affermazione. Basta la passione? No, evidentemente accanto alla passione serve il reddito. Se non c'è il reddito puoi fare, e ringrazio davvero i 3.000 volontari del meeting, volontariato. Ma la nostra Costituzione dice che l'imprenditore deve essere messo in condizione di creare ricchezza. E questo è il luogo nel quale imprese, società di Stato, istituzioni devono ragionare insieme avendo chiaro questo obiettivo di riferimento e remando tutti nella stessa direzione. Io credo che in questi anni i risultati che venivano ricordati prima rispetto all'export che tocca i record, al valore aggiunto, anche i macro risultati economici della nostra Italia, chiudo su questo perché se ne parla poco. 2022 campagna elettorale, gli elementi sui quali si giudicava il rischio del governo Meloni erano lo spread. Se va al governo la Meloni lo spread toccherà cifre esponenziali, era 220, siamo a 70, il minimo storico, anche grazie all'ottimo lavoro del collega Giorgetti, ministro dell'economia. Avevi un dato, figurati se non crolla la borsa se vince la Meloni, siamo ai massimi storici e devo dire che è un risultato che conta dal punto di vista finanziario ma anche per quello che corrisponde in termini di occupazione e lavoro. Ci hanno detto che se avessimo cancellato quel veleno immesso nell'economia italiana dal nome reddito di cittadinanza sarebbe successa la rivoluzione. Abbiamo continuato ad aiutare i più deboli, quelli che non potevano lavorare, ma abbiamo mandato a lavorare creando le condizioni per dare lavoro a tempo indeterminato che tocca record assoluti in questa nazione e riuscendo quindi a far crescere l'economia garantendo la dignità del lavoro che è un altro parametro che proprio qui al meeting negli anni si è consolidato. Ci hanno detto che saremmo stati emarginati nel mondo e siamo tornati ad essere una nazione che sui grandi temi torna a dire la sua e dall'altra parte non abbiamo gente che ci dice oh non ci scocciate. Finalmente l'Italia è tornata a svolgere il ruolo che gli è proprio, quindi in questi anni abbiamo garantito questo cambio di passo e abbiamo restituito quell'elemento fondamentale che è la fiducia e la speranza al mondo delle imprese. Non sentire la mano del governo tesa verso di loro per togliergli qualcosa, ma per dirgli se avete bisogno di noi ci siamo.
1: Grazie, grazie Ministro. Concludo dicendo semplicemente due cose. Oggi mi sembra che il panel sia stato interessantissimo perché le imprese ci hanno detto che per fare qualcosa con passione occorre innanzitutto partire dalla propria tradizione, a volte millenaria, ma ricostruirla oggi grazie al valore delle persone che lavorano dentro le aziende, perché questo, senza di questo non accade quel fatto bene tutti i giorni. Occorre mettersi assieme, perché da soli anche le dimensioni in certi mercati non ci consentono di portare l'eccellenza dove noi italiani siamo in grado di farlo e occorre una politica capace di ascoltare e con creatività trovare anche soluzioni molto particolari. Quindi io ringrazio tantissimo i nostri relatori, grazie mille, li ringraziamo con un applauso, grazie mille, buona serata.
2: Avete ascoltato incontri e dibattiti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e 2 feriti, e nello Yemen 3 bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
2: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esee, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: C'è anche la discriminazione razziale. Fra i reati contestati è uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
1: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
3: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
4: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e la loro destra giura il falso. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. I nostri granai siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi, a miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
3: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: Dio.
1: Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito.

0: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
1: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
0: Sono introdotte nel palazzo del re.
1: Alla festa di nozze.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
2: Vieni, sposa di Cristo. Ricevi la corona che il Signore ti ha preparato.

0: Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato.
1: Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: O Cristo, tu sei l'unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto ti comparisse davanti come vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, per te la Chiesa, vergine e madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo delle sante vergini, fa che possiamo sempre allietarci della loro intercessione.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: O Dio, fonte della vita, che hai colmato di spirito profetico Santa Ildegarda, donaci per il suo esempio e la sua intercessione di discernere le tue vie e di riconoscere nell'oscurità di questo mondo lo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega

0: per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre semprevergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni. La guerra in Ucraina intanto prosegue. Oggi ha attaccato una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. L'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi a Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
3: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il Premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento su un mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
5: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il Presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero Paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora la pagina politica con la Premier Meloni che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale, intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni, al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica. Intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La cronaca, operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestati, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
9: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
11: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
10: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlascolo, ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Il prossimo 18 settembre, a partire dalle ore 18, presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, che si trova in via della Solidarietà a Ragusa, si svolgerà un importante incontro dal titolo «Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa». L'incontro è organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e oggi io ne parlerò con Gianna Chessari, che è la Presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Ben trovata.
2: Ben trovati.
1: E altri due membri della Consulta delle Aggregazioni Laicali, Laura Vitale.
3: Un saluto a tutti.
1: E Carmelo Ferraro.
4: Un caro saluto a tutti.
1: Gianna, un incontro per riflettere su un tema profondamente delicato, complesso ed attuale, ma com'è nata l'idea di organizzare questo incontro?
2: Intanto, ecco, stiamo continuando un po' a capire quali sono le necessità del nostro territorio, perché non possiamo rimanere indifferenti a tutto ciò che c'è e che succede. Quindi uno degli argomenti che la consulta aveva proprio scelto era quella del fine vita. E ci siamo resi conto che non è un argomento, appunto, mi ripeto, nel dire a cui non possiamo rimanere indifferenti, ma bisogna innanzitutto informare, perché magari molte volte non siamo informati sull'argomento e quindi, non conoscendolo, non ce ne possiamo interessare. E poi ci piaceva proprio avere un confronto e cercare di capire, anche attraverso quello che ci diranno i nostri relatori, quello di cercare di capire qual è lo scopo e l'obiettivo anche del nostro incontro. E quindi venire in aiuto e anche tendere la mano e stare vicino, abbracciare queste persone che si trovano in questa fase particolare della loro vita. Ma non solo, anche stare vicino a chi sta con queste persone. E quindi abbiamo riflettuto su questo argomento ed era giusto per noi approfondirlo e metterlo in riflessione.
1: Il fine vita, infatti, è un tema che intreccia diversi aspetti etici, giuridici, antropologici. Mi piacerebbe iniziare però la nostra chiacchierata partendo da alcune considerazioni fondamentali. Oggi, quando si discute di fine vita, di scelte di fine vita, su quali fondamenti si regge la nostra società? E soprattutto, di cosa dovrebbe tener conto un dibattito serio e consistente sull'argomento? Laura.
3: Il dibattito è acceso da alcuni anni e ci sono tanti ambiti che vengono coinvolti. Un'affermazione che molto spesso leggiamo o sentiamo da parte di chi invoca una legge che consente il fine vita è che una legge non lede il diritto di nessuno, perché concede la possibilità di accedere al suicidio assistito per chi ritiene che la sua condizione sia insostenibile, ma lascia libero di non accedere chi ha altre convinzioni. E detto così, sembra un'affermazione convincente. Ma abbiamo forti dubbi che lo sia, perché questa affermazione riduce la scelta a un fatto di vita privata individuale. Una volta si diceva che il privato è politico, e questo è il caso. In realtà non è una scelta che coinvolge l'individuo e la sua autodeterminazione, ma accettare l'idea di ricorrere al suicidio assistito significa un grande cambiamento antropologico, culturale, giuridico, perché già l'articolo 32 della Costituzione recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della comunità. In questo caso, allo Stato bisognerebbe assegnare il compito non solo di custode della salute, ma anche avrebbe il dovere di accondiscendere alla richiesta di un cittadino di darsi la morte. Quindi già c'è un cambiamento nel rapporto Stato-cittadino, un cambiamento molto significativo nel ruolo della medicina, nel compito del medico. Nel giuramento di Ippocrate il medico giura di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. Questo è proprio al secondo punto. Poco più avanti, nel giuramento di Ippocrate, il medico si impegna a non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte. Quindi già l'idea che abbiamo della medicina viene, ecco, modificata. Bisognerebbe accettare un cambiamento radicale anche sotto questo aspetto. È un cambiamento antropologico. O l'individuo è l'unico accreditato ad attribuire valore alla propria vita o a togliere valore. Quindi, secondo il relativismo imperante, la vita ha valore solo se l'individuo gliela attribuisce. Ma nella civiltà europea, al contrario, si è costruito il valore assoluto della vita in tutte le condizioni, quindi è proprio un cambiamento di visione antropologico-culturale radicale. O la vita ha un valore sempre o lo ha in maniera relativa. Se l'affermazione che l'individuo può autodeterminarsi, ecco, può sembrare una nuova libertà, il timore invece è che si scivoli in quella che Papa Francesco tante volte ha definito la cultura dello scarto. E dire che non sempre la vita ha valore ci sembra molto pericoloso. Può essere una deriva che poi allarga sempre di più i confini fino ad arrivare a una soggettività totale.
1: Nel dibattito odierno spesso si apre proprio una tensione tra libertà individuale e valore assoluto della vita, che appunto questa dicotomia la ritroviamo in diverse riflessioni, da quelle giuridiche ma anche a quelle etiche. Questa tensione ci dice molto sull'idea della vita, del fine vita e del diritto e anche della libertà che l'uomo e la donna moderna hanno. Carmelo, secondo te che cosa ci dice questa tensione?
4: E intanto vi è una posizione da parte dei cattolici non omogenea su questo problema riguardante il fine vita, e questo ci porta a riconsiderare, anche a rileggere alla luce degli eventi che sono successi in queste settimane, prima in Veneto e adesso anche con quello che sta profilandosi anche in Sicilia, perché è stato depositato un disegno di legge all'ARS il giorno 6 settembre riguardante il fine vita nella regione siciliana, sempre attuando la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019, la numero 135 del 2024, ci porta a interrogarci come Chiesa e a rileggere molti documenti, tra cui l'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II del 95. E mi piace ricordare un passaggio di questo documento pontificio in cui il Papa Santo Giovanni Paolo II affermava che condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratore e qualche volta attore in prima persona di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata neppure quando fosse richiesta. Queste erano le parole scritte circa 30 anni fa da Giovanni Paolo II e penso che siano ancora molto attuali. Quel documento sul dono della vita, in particolare su questa problematica relativa al fine vita, dovrebbe essere ripreso e come cattolici interrogarsi anche alla luce di altri interventi pontifici che sono avvenuti in questi ultimi decenni, prima con Benedetto XVI e poi con Papa Francesco. Mi piace anche ricordare un santo che è diventato in quest'ultimo periodo molto attuale e si tratta di Sant'Agostino, e anche Agostino in una epistola si permetteva di fare un richiamo molto bello. Scriveva il santo: non è mai lecito uccidere un altro, anche se lui lo volesse, anzi se lo chiedesse, perché sospeso tra la vita e la morte supplica di essere aiutato e liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito, scriveva il santo vescovo, neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere. Queste sono le parole che in 2000 anni Giovanni Paolo II, immediatamente qualche decennio fa, è l'inizio della nostra storia di cristiani, ma vedete che vi è sempre questo grande principio del non è lecito. È una domanda che dobbiamo porci anche noi, è una domanda che deve interrogarci e deve portare quindi a vedere questo problema e a discuterne. Non possiamo dire e facciamo una legge che sia il male minore, sembrerebbe una scorciatoia. Interroghiamoci invece sul valore della vita quale dono.
1: Vorrei ricollegarmi proprio a questa cosa che ha detto Carmelo. Ogni donna, ogni uomo esiste come dono, riceve la vita come dono, prima ancora che come scelta. E invece nella società che viviamo emerge invece un pensiero diametralmente opposto, ovvero che l'idea secondo cui ogni uomo, ogni donna può scegliere quando una vita può essere interrotta, ad esempio, oppure a quanto diceva anche prima Laura, emerge anche la cultura dello scarto. Ma che fine ha fatto la dimensione del dono legata all'esistenza, Gianna, secondo te?
2: Questa è una realtà e questa dimensione secondo me si è un po' persa, ma la cosa più grave è che non si educa più a questa dimensione. Infatti, per esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani, secondo me non vengono educati a ciò. E secondo me, proprio perché non viene vista la vita come dono e non viene proprio inculcata la vita come dono, forse anche molti ragazzi si tolgono la vita anche perché non la sentono proprio come dono. Ovviamente possiamo dire tanto sul dono della vita, ma sicuramente anche comprende il fatto di potersi accettare, di poter vivere sempre in un certo stile e in allegria, anche come cerchiamo ai ragazzi anche di insegnare nei nostri oratori. Però purtroppo è anche questa società cupa, questa società priva di valori che non aiuta a realizzare tanto.
3: Che la vita sia un dono è un'affermazione che i credenti reputano una verità assoluta. Ma io penso che anche i non credenti possano ascoltare con interesse questa visione, perché pensare che la vita sia un valore sempre, addirittura abbia a che fare col divino, è una visione nobilitante della vita. Quindi anche un non credente può ascoltare chi ha una visione nobilitante per creare una concezione della vita sempre più umana, anche da un punto di vista umano. È sempre utile attribuire valore ad ogni persona in ogni condizione.
1: Carmelo prima poi accennava a quanto è successo in Veneto e anche, diciamo, alle prospettive future riservate alla Sicilia. Ma a me è colpito quello che ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che appunto, facendo riferimento alla legge veneta, ha detto che tradisce un certo modello di vicinanza umana, è stato ferito e limitato. Sicuramente il patriarca mette in evidenza un problema molto urgente e presente nella nostra società, ma anche va letta come un invito a cercare un'alleanza sociale che promuova la cultura della vita, a recuperare il legame collettivo di responsabilità per la tutela della vita. Da dove bisognerebbe ripartire?
4: Dobbiamo dire che in questi giorni, dopo l'approvazione della legge regionale in Veneto, sono intervenuti sia il presidente della Pontificia Accademia della Vita, Monsignor Pecoraro, e sia anche il presidente emerito, Monsignor Paglia. I due presuli hanno avuto parole, possiamo dire, di rispetto e soprattutto per quanto riguarda il discorso della laicità dello Stato. Però non c'è dubbio che si va interrogando se una legge nazionale potrebbe essere il male minore per evitare questo far west che si sta creando nelle regioni. Quando ci ricordiamo di altri casi in cui la Chiesa è intervenuta in altri contesti, pensiamo a quello di Ruini quando ci fu il referendum sulla fecondazione assistita, anche lì ci fu un'opposizione molto precise della Chiesa. E il problema si pone perché questo discorso della sacralità della vita, la vita come dono, come diceva Laura, è una materia che divide, e divide non solo il mondo cattolico, ma divide anche il mondo laico. E quindi vorrei concludere questo discorso pensando a un nostro martire, a un nostro magistrato, a un uomo della legge, Rosario Livatino. Ho trovato uno scritto dell'86 che secondo me pare che fosse stato un profeta anche su questo, riguardante questo discorso sul fine vita. HNKT, in una conferenza che il magistrato tenne, diceva, riguardante le vicende giudiziarie legate all'eutanasia, che la questione investiva il diritto più importante per la fede e per il mondo giuridico, il diritto alla vita, che era un fondamento di tutti gli altri diritti. E ricordava il giudice Livatino la chiarezza della morale cristiana, che proprio si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità e dell'inviolabilità della vita quale unico dono di Dio, e che solo Dio ne può disporre la fine come ne dispone anche l'inizio. Queste sono parole che il giudice Livatino disse nel 1986, ma credo che siano di attualità, e con questo pensiero del nostro magistrato beato martire voglio concludere questo intervento.
1: Prima di salutarci, vi chiedo come sarà articolato l'incontro, quali spunti di riflessione e contributi offriranno i relatori. Laura.
3: Noi abbiamo pensato innanzitutto di dare la possibilità di avere un'informazione sul disegno di legge che è presente in Parlamento, perché al di là delle idee che in astratto in generale ognuno può avere, dobbiamo scendere nella concretezza. Che cosa si profila nella legislazione in Italia? Quindi abbiamo invitato un docente di diritto costituzionale di Catania, il professore Giuseppe Chiara, che appunto illustrerà le linee del disegno di legge giacente in Parlamento e anche chiarirà alcuni aspetti della sentenza della Corte Costituzionale, che spesso viene invocata come fonte di un diritto al suicidio assistito. Ma non è così, perché la sentenza si limitava a dire, quella del 19, che può considerarsi non punibile chi agevola il suicidio di un paziente se ricorrono ben 4 condizioni: la malattia irreversibile, la sofferenza intollerabile, il dipendere da sussidi alla vita, la piena lucidità e consapevolezza del paziente. Ma aggiungeva che è necessaria una legge perché questa non punibilità potrebbe aprire verso derive non controllabili e quindi una legge a tutela dei più fragili per evitare questi abusi. Questo diceva la Corte Costituzionale. Poi ci sarà la dottoressa Antonella Vian che parlerà di una sua esperienza, una testimonianza sulla conoscenza che lei ha avuto del caso di Eliana Englaro, un caso che tutti ricordiamo dalle cronache giornalistiche che forse potremmo dire che ha aperto questo dibattito. Poi le conclusioni sono affidate al sacerdote Vincenzo Guastella che alla luce delle sacre scritture, della riflessione teologica, esporrà quella che è la concezione cristiana del prendersi cura, del farsi vicino, della solidarietà, della possibilità che anche la persona che vive una grande sofferenza possa essere accudita, curata, sostenuta attraverso anche le cure palliative, ma la vicinanza fraterna che è il valore fondamentale della religione cattolica, della fede cattolica.
1: E io ringrazio Gianna Chessari per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Laura Vitale.
3: Grazie a tutti.
1: E Carmelo Ferraro.
4: Grazie a voi.
1: Ricordiamo l'appuntamento per il 18 settembre a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, in via della Solidarietà a Ragusa. L'incontro organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e il titolo è Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretese. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto e un abbraccio da Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
5: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Vogliamo ringraziare a Padre Salvatore Puglisi, conosciuto per tanti anni ed era vicario generale, abbiamo visto più volte, ora è sulla scuola di teologia che la nostra Jacqueline ha fatto da poco il lettorato. Lo vogliamo ringraziare perché con questa celebrazione diamo inizio ai festeggiamenti di San Francesco, un po' trepidanti, perché se mettete conto che ancora all'inizio di agosto qua c'era un cantiere aperto, però San Francesco, la Madonna che verrà domenica, ci ha dato la grazia di aprire questo nostro luogo di culto.
0: Il parroco non sappiamo se si è fatto prendere dell'emozione oppure l'anzianità. Non lo so. E allora io lo ringrazio per questo invito e ringrazio dell'accoglienza a tutti voi, ma soprattutto ringraziamo il Signore che, anche se dopo difficoltà particolari, mi diceva il parroco, si è riusciti a riaprire questa chiesa al culto e come punto di riferimento della comunità cristiana. E noi ora iniziamo proprio oggi, nel giorno in cui la famiglia francescana ricorda il dono delle stimmate a San Francesco, iniziamo il cammino di preparazione alla festa di Francesco di Assisi. E noi lo iniziamo con questa celebrazione eucaristica, prendendo consapevolezza dei nostri peccati e delle nostre fragilità. E per questo insieme chiediamo perdono al Signore dicendo: confesso Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.

Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati. Se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e se fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, però, ma la grazia di Dio che è in me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore.

fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui. Piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato due testi della Sacra Scrittura in questa liturgia eucaristica e nel testo del Vangelo di Luca che è stato proclamato abbiamo colto come Cristo è il misericordioso, come si confrontano due mentalità, la mentalità dei farisei e di Simone e la mentalità di nostro Signore Gesù Cristo. I farisei, Simone che accoglie il Cristo, non è aperto alla misericordia di Dio, punta il dito, giudica, come spesse volte facciamo noi verso gli altri. Nostro Signore Gesù Cristo invece accoglie questa peccatrice e le concede il perdono. Tant'è che si chiedono chi è costui che può perdonare i peccati. E allora dovremmo chiederci anche noi, ma in realtà per me, per ciascuno di noi qui presente questa sera, chi è il Cristo? E la risposta ci viene dal testo della prima lettura che è stato proclamato. San Paolo scrive ai cristiani di Corinto, a questa comunità fervente con tutti i limiti che ogni comunità ha, perché è anche fatta da uomini e come persone spesse volte siamo fragili, a questa comunità scrive e presenta quel

quello che è il cuore del Vangelo. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto, morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture. E poi ne fa l'elenco delle apparizioni. Ecco allora il messaggio del Vangelo. Dio misericordioso che in Cristo perdona tutti. Dio misericordioso che in Cristo accoglie tutti. E io, cristiano del 2026, sono chiamato ad accogliere la misericordia di Dio e a concedere misericordia. Spesse volte non lo facciamo. E perché? Spesse volte diciamo a parole di perdonare, ma concretamente non lo facciamo. Pensiamo che la fede è tutta un'altra cosa, non è strettamente legata al perdono verso gli altri. E nel testo della prima lettura, proprio all'inizio, Paolo usa e ripete per ben due volte una parola che io voglio sottolineare e desidererei che ciascuno di noi si portasse a casa come perla di questa celebrazione eucaristica. Paolo dice: vi proclamo il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete saldi se lo metterete, lo manterrete come ve l'ho annunciato. Essere saldi nel Vangelo. Questa è la vita cristiana, prima di qualsiasi cosa. Ma che significa essere saldo nel Vangelo? Se non innanzitutto accogliere questa parola che mi cambia, che mi trasforma, nella consapevolezza che questa parola è Cristo Signore, che questa parola è Cristo che si è incarnato, come ci ricorda l'inizio del Vangelo di Giovanni, il Verbo, la parola si fece carne. E allora non viene prima la fede, prima viene l'accoglienza del Vangelo. E nella misura in cui accogliamo il Vangelo, la nostra fede cresce. Altrimenti, se la fede non è alimentata dal Vangelo, c'è il pericolo che la nostra fede muore. Essere saldi nel Vangelo, essere saldi in Cristo. Questo essere saldi in Cristo, lo stesso Cristo, a conclusione del discorso della montagna nel Vangelo di Matteo nei capitoli 5, 6 e 7 ha un'immagine che ci aiuta a capire il senso di questo essere saldi nella fede. Essere saldi nella fede, Cristo lo spiega con l'immagine della casa costruita sulla roccia o la casa costruita sulla sabbia. La casa è l'edificio della nostra fede, del nostro credo, e la roccia è Cristo. Nella misura in cui siamo radicati in Cristo, siamo saldi nella fede, altrimenti diventiamo come la casa costruita sulla sabbia e davanti alle difficoltà la casa crolla, la casa si autodemolisce. E allora chiediamo in questa celebrazione eucaristica la grazia di poter essere saldi sempre di più nel Vangelo. Ma c'è un interrogativo che forse ciascuno di noi si può porre. Ma cosa dice il Vangelo? Ecco allora che è importante l'ascolto della parola di Dio, perché l'ascolto della parola di Dio aumenta, fa crescere la nostra fede, ma soprattutto ci fa cogliere quello che il Signore vuole da me e da ciascuno di noi. Ci fa cogliere qual è la volontà di Dio, quella volontà di Dio che fra qualche istante diremo di compiere e lo diciamo ogni qualvolta recitiamo il Padre nostro. Cosa diciamo? Sia fatta la tua volontà
Enrico, cosa dice? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ma ci siamo chiesti in terra chi la deve fare, se non noi tutti battezzati? E ci siamo chiesti qual è la volontà di Dio? Come facciamo a conoscere la volontà di Dio? La conosciamo unicamente nella misura in cui siamo radicati nel Vangelo, nella misura in cui siamo saldi nel Vangelo. E io credo che questo dobbiamo chiedere al Signore in questa celebrazione. Come i santi hanno radicato la loro vita in Cristo e nella parola di Dio, e nella catechesi vedremo come San Francesco in questo c'è modello, come i santi, così anche noi, se vogliamo crescere nella fede, se vogliamo arrivare anche noi alla santità. Questo chiediamo al Signore per mezzo della Vergine Madre, che è stata la prima ad ascoltare e ad essere obbediente alla parola di Dio. Si faccia di me quello che tu hai detto, dice all'angelo, e come Francesco d'Assisi, che accoglie la parola di Dio dalla Chiesa e si sforza di viverla, e l'ha vissuto fino ad identificarsi con Cristo, con le stimmate.

0: certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore, per il bene dell'intera umanità, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Vito Fallisi e Lina Monteneri, perché il Signore possa dare a loro il paradiso promesso, preghiamo.
3: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, Tu sei il nostro unico Signore e vuoi che Ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio Tuo, che con Te vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quando ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
1: Seconda.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore, al Padre tutti insieme eleviamo la preghiera dei figli. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: La pace sia con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Ci rivolgiamo a San Francesco con le parole di Papa Leone. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace vera. Insegnaci a cercare in Lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu, che disarmato, hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo, afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen.
1: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
2: Ringraziando Padre Puglisi, perché subito dopo la messa invito a rimanere, perché Padre Puglisi è bravo, si fa ascoltare bene, farà una catechesi su San Francesco. Come ben vedete, la Chiesa è in penombra. Mancano le luci, perché questa Chiesa è un gioco di luci, sarà tutta pioggia, ci saranno tutto nuovo e sarà molto più luminosa, ma siccome la sovrintendenza ha fatto un altro tralcio di soldi in questi, spero prima di San Francesco, vabbè, al limite così, e poi metteremo le luci, quelle che è giusto mettere secondo progetto. C'è il programma di San Francesco, prendetelo, ci sarà una busta che arriverà o la volete prendere voi. Ho detto che qua c'è la Madonna che incoroneremo domenica, che poi collocheremo là. Vedete che non c'è manco più il vetro, abbiamo tolto vetro e tutte cose, tra cui verrà tutta illuminata ed è nell'ultima pagina, così c'è tutto il programma di quest'anno. Vi ricordo un padre, un ave, un gloria per il sommo pontefice, recitare il credo, confessarsi e comunicarsi entro gli 8 giorni e lucrerete l'indulgenza, già che avete partecipato a messa, vi siete comunicati. Se vi siete confessati, direte magari dopo un padre, un ave, un gloria, il credo, e già potete già cominciare a lucrare, perché questa Chiesa appunto è giubilare. Bene, faremo così. Ora, il tempo che ci spogliamo, Padre Puglisi verrà a fare la catechesi e poi chi rimarrà dopo farò baciare la reliquia, perché la uscirò solo per le celebrazioni. Perché su sta portano. Facificio una spesa, ma non è tanto economica, ma è un valore affettivo e anche della sacralità. Va bene. E poi vi abbiamo dato le immaginette, questi sono. E poi domenica vi daremo le immaginette nuove della Madonna, che sono molto, veramente belle.
1: Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa.
1: In particolare, non confesso che non conosco, e quindi ho faticato un pochettino. Ho lavorato e ho tirato fuori alcuni concetti che vi presento questa sera. Ma la cosa che più mi ha colpito in questa, tra virgolette, piccola avventura è stata quella di vedere e trovare in San Francesco alcune attualità sul tema della parola di Dio. Alcune attualità che ora vi evidenzierò con chiarezza. San Francesco è stato da subito riconosciuto come somigliantissimo a Cristo, capace di lasciare trasparire dietro il suo volto, il suo agire, l'umanità di Gesù. Ma da dove nasceva questa somiglianza spirituale, questo diminuire perché Cristo crescesse nei cuori di chi lo incontrava? Dalla familiarità con la Scrittura e in particolare con il Vangelo, dalla sua frequentazione assidua e dal tenere in grandissima considerazione la parola di Dio, nasce in lui una venerazione profonda che lo porta ad annotare nel Testamento, e leggo il brano, e questi santissimi misteri, queste sono le parole di Francesco, io voglio che sopra tutte le cose siano onorate, venerate e conservate in luoghi preziosi. I santissimi nomi e le parole da lui scritte, ovunque io li troverò in un luogo sconveniente, voglio raccoglierli e prego che siano raccolti e conservati in un luogo degno. E tutti i teologi e quelli che ci amministrano le santissime parole divine dobbiamo onorare e riverire come quelli che amministrano a noi lo spirito e la vita. Questo lo dice nella regola. E io credo che qui c'è un primo grande insegnamento, la venerazione per la parola di Dio. Qui mi fermo, faccio una pausa di silenzio, perché noi la parola di Dio non la veneriamo. Che significa venerare la parola di Dio? E ora vedremo qualche cosa di più in profondità. La parola di Dio è da venerare perché è radicalmente diversa dalle parole umane. È il venire incontro di Dio che comunica il suo mistero, è parola pronunciata con l'autorità di Dio che si manifesta, che non sbaglia, non può ingannare, come tale esige la fede come specifica modalità di accoglienza. È parola che chiama e interpella ciascuno. Allora io dovrei chiedermi, ma questa parola mi interpella? San Francesco, a San Francesco lo interpellava. Parola efficace che opera ciò che dice, parola potente che salva. In un mondo in cui la parola è inflazionata, bisogna recuperare il senso delle parole e quindi della parola con la P maiuscola, il senso della parola di Dio. Diciamolo pure. Durante la proclamazione della parola di Dio, un piccolo inciso, la riforma liturgica del Vaticano II, che ci ha permesso di comprendere la celebrazione eucaristica e quindi la parola di Dio, se lo vogliamo, è qualcosa di stupendo, no? l'altare, forse molti di voi non se lo ricordano, ma chi è anziano come me forse ce lo ricordiamo, l'altare era dall'altra parte, il sacerdote dava le spalle. Non prendetelo come dissacratorio. Io sempre dico che la riforma liturgica c'ha un difetto. E sapete qual è il difetto? Che il sacerdote guarda e guarda gli atteggiamenti della gente. In alto i nostri cuori, diciamo, durante la celebrazione eucaristica. E devo vedere se mio figlio è arrivato. Allora non è vero che sono rivolte al Signore. È una parola quindi da recuperare, da comprendere. Occorre educarsi ed educare come comunità e come singoli all'incontro con l'alterità della parola divina. All'interno delle Sacre Scritture, Francesco privilegiava il riferimento al Nuovo Testamento e in particolare ai Vangeli. Anzi, lui non parla di Vangeli, ma parla del Vangelo, perché in realtà, anche se sono quattro realtà, quattro aspetti di un'unica grande realtà, il Vangelo che è Cristo. Anzi, al Vangelo che egli nomina rigorosamente al singolare, perché nei differenti Vangeli è sempre Cristo che parla e che parla oggi, qui e ora. Frequente sono l'espressione di Francesco nella scrittura, le introduce con questi termini, come dice il Signore, seguito da una citazione evangelica, secondo il Vangelo, oppure dice il Signore nel Vangelo, o semplicemente dice il Signore. E notate, negli scritti di Francesco, quando cita la parola di Dio, non usa mai il verbo al passato, ma al presente, dice, ora, non ha detto. E questo è fondamentale. Questo è evangelico, questo è biblico, perché la parola di Dio è sempre attuale, è sempre presente. E qui mi permetto di ricordare un testo del Vangelo di Luca. Cristo entra, capitolo 4, Cristo entra nella sinagoga del suo paese, gli presentano il rotolo del profeta Isaia, lo legge, lo consegna all'inserviente e poi cosa dice? Oggi si è compiuta questa scrittura, oggi. Non dice il profeta di ieri, oggi. Noi quest'oggi lo ripetiamo sempre nel contesto liturgico. Quando nell'ambone, con tutta la sua sacralità, ci viene presentata, ci viene proclamata la parola di Dio, è Cristo che sta parlando oggi. A me, a ciascuno di noi. Ecco il presente. E Francesco questo l'aveva già intuito. Non usa il passato. Le indicazioni per la missione rivolte un tempo da Gesù ai discepoli per Francesco sono le parole che riguardano i frati che partono per le missioni tra i saraceni, lui dice, tra i musulmani. Dice il Signore, ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.

scrittura. La scrittura è il sacramento, anche se nella Chiesa non è definito come tale, ma è considerato come tale. Noi questa sacramentalità non la cogliamo. Francesco, nella lettera a tutto l'ordine, dice questo: e poiché chi è da Dio ascolta le parole di Dio, perciò noi che in modo tutto speciale siamo deputati ai divini uffici, dobbiamo non solo ascoltare e praticare quello che Dio dice, ma anche per radicare in noi l'altezza del nostro Creatore e la nostra sottomissione a Lui, custodire i vasi sacri e i libri liturgici che contengono le sue sante parole, custodire il rispetto al libro, ma non tanto per il libro in sé, per quello che il libro contiene. Perciò ammonisco, dice Francesco, tutti i miei frati e li incoraggio in Cristo, perché ovunque troveranno le divine parole scritte, come possono le venerano, e per quanto spetti allora, se non sono ben custodite o giacciono sconvenientemente dispersi in qualche luogo, le raccolgono e li depongono in posti decorosi, onorando delle sue parole il Signore che le ha pronunciate. Molte cose, infatti, sono santificate mediante le parole di Dio e in virtù della parola di Cristo si compie il sacramento dell'altare. Eucaristia e parola diventano per Francesco una sola cosa, perché la parola ci spiega il pane e il pane ci dà forza per vivere la parola, la sacramentalità della parola. E qui Francesco è attuale. San Francesco anticipa quella che è stata la dottrina del Vaticano II, resa poi esplicita in un documento di Benedetto XVI, un'esortazione apostolica sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, dove Benedetto XVI dice: la sacramentalità della parola si lascia così comprendere, accostandoci all'altare e prendendo parte al banchetto eucaristico, noi comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La proclamazione della parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscimento che sia Cristo stesso ad essere presente, a rivolgersi a noi per essere accolto. Il riconoscimento che è Cristo che si rivolge a noi. E allora capite che durante la proclamazione della parola di Dio dovremmo porre la massima attenzione, la massima concentrazione, come faceva Francesco. Sull'atteggiamento da avere sia nei confronti dell'Eucaristia che della parola di Dio, San Girolamo afferma: noi leggiamo le sante scritture, io penso che il Vangelo è il corpo di Cristo, io penso che le sante scritture sono il suo insegnamento. E quando egli dice: chi non mangia la mia carne berrà il mio sangue, benché queste parole si possono intendere anche dal mistero eucaristico, tuttavia al corpo di Cristo e al suo sangue è veramente la parola della scrittura. Cristo realmente presente nelle specie del pane e del vino è presente in modo analogo nella parola proclamata nella liturgia. Ma questo ha una conseguenza, e la conseguenza è questa, la dico papale papale, io non ho niente da perdere, ormai sono molto avanti negli anni, aspetto il riposo eterno. Guardate che non ha senso. E il Concilio questo ce l'ha fatto capire. Accostarsi all'Eucaristia se non ho ascoltato la parola di Dio. Il corpo di Cristo è la parola e il pane. Io che vengo e non ho ascoltato la parola di Dio e mi accosto all'Eucaristia, che cosa devo andare a vivere se non sono stato illuminato dalla parola? Francesco questo l'aveva capito e Benedetto XVI ce lo ha ribadito. Cristo realmente presente.

0: presente nella specie del pane e del vino, è presente anche nella parola proclamata. Ecco perché parliamo, e Francesco parlava di sacramentalità della parola. Francesco ha sempre sentito e vissuto una profonda unità spirituale tra la parola di Dio e l'Eucaristia. Nella prima lettera ai custodi egli afferma che la Scrittura Santa deve essere venerata come il corpo di Cristo. Dice: si veneri sopra ogni cosa il santissimo corpo del Signore nostro Gesù Cristo e i santi nomi e le parole da Lui scritte che consacrano il corpo. Questa venerazione rivolta alla presenza del Signore che si manifesta nella parola stessa del Vangelo. L'approccio di Francesco con la Scrittura non è un approccio intellettuale, non intende scandagliare come è nata, perché è nata, fare come si dice in gergo teologico, l'esegesi, il commento della Scrittura, no, ma è un approccio che coinvolge, partecipa, un approccio vitale, teso a dare forma all'esistenza cristiana. È un approccio per vivere questa parola. E lui l'ha vissuto fino al dono di aver ricevuto le stimmate, come Cristo, a conclusione della sua vita, muore in croce. Francesco si identifica con Cristo con le stimmate, tanto che possiamo vedere l'intera sua vita di radicalità cristiana come attualizzazione del Vangelo. Anzi, possiamo inquadrare tra la lettura iniziale dei sinottici e quella finale del Vangelo tutta la sua vita. Lui si è sforzato incessantemente di affrontare, di vivere il Vangelo. È l'attualizzazione più bella, il commento più significativo. Ci ha dimostrato come la parola di Dio si può vivere. Tommaso da Celano, uno dei suoi biografi, narra l'episodio in cui Francesco, dopo aver ascoltato durante la messa, notate, ha ascoltato durante la messa, quindi nell'Eucaristia, dall'Eucaristia attinge la parola, la luce della parola e il pane, durante la messa del brano evangelico presente nei sinottici relativi al mandato della predicazione e all'invito dei discepoli in radicale povertà, ha chiesto spiegazione del passo al sacerdote e quindi ha esclamato: questo voglio, questo cerco, questo desidero fare con tutto il cuore. Vivere, cioè, la parola. Il testo è interessante perché per la sua dimensione simbolica, la parola di Dio è consegnata a Francesco dalla Chiesa. È la Chiesa che ci consegna nel contesto liturgico la parola di Dio, nell'Eucaristia, in una tradizione che nella liturgia trova il suo strumento privilegiato. E certamente la liturgia è stato il tramite fondamentale della conoscenza della Scrittura per San Francesco e quindi anche per noi. Io, quando ero parroco, dicevo ai miei parrocchiani e in modo particolare ai genitori dei ragazzi del catechismo: se voi ogni domenica partecipate all'Eucaristia con i vostri figli, mettendo attenzione alla parola di Dio che viene proclamata, io vi esonero dal catechismo dei ragazzi, perché lì c'è tutto, se stiamo attenti, lì c'è tutto. Un'altra tradizione narra dell'ingresso di Francesco insieme a Bernardo di Quintavalle, suo primo seguace, ad Assisi, nella chiesa di San Nicolò, dove aprì per 3 volte il libro dei Vangeli, trovando successivamente tre espressioni. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Non portare niente durante il viaggio. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vuol venire dietro a me. La reazione di Francesco mostra che egli accolse quelle parole evangeliche come parole viventi, vivificanti, rivolte a lui e a Bernardo. Parole da obbedire, da mettere in pratica subito. Questa è la vita, è la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia, commenta San Francesco nella leggenda maggiore scritta proprio da Bonaventura. I testi evangelici per Francesco sono consigli da seguire, comandi da obbedire, parole con cui entra in dialogo. Rappresentano per lui la rivelazione della volontà del Signore. Ma la rivelazione, quando parlo di rivelazione della volontà del Signore, non pensate che ha avuto una visione particolare. Non si narrano di visione particolare, ad eccezione delle stimmate. La rivelazione è la parola di Dio che si manifesta, che lui penetra con la sua preghiera, con la sua riflessione. In riferimento a questa triplice apertura del Vangelo, Francesco dice nel suo testamento: dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Glielo rivela in queste tre espressioni. Ecco, Cristo si rivela a me se io mi accosto nell'ascolto profondo della parola di Dio. La rivelazione non si riferisce ad alcun fenomeno mistico, ma all'ascolto della parola evangelica, che segnarono la forma di radicalità cristiana a cui Francesco darà vita. Ora, se all'inizio della sua vicenda spirituale è attestata l'importanza dei Vangeli sinottici, cioè il Vangelo di Matteo, Marco e Luca, alla fine della sua vita è sottolineata l'importanza del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, che fornisce a Francesco l'espressione più consone al suo sentire spirituale. In prossimità della sua morte, mentre i frati versavano amarissime lacrime, ci racconta Tommaso da Celano, nella seconda vita si fece, non nella seconda vita di San Giovanni, nello scritto, nel secondo scritto sulla vita di Francesco, di Tommaso da Celano, si fece portare del pane, lo benedisse, lo spezzò e ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno. Volle anche, notate qui, volle anche il libro dei Vangeli e chiese che gli leggessero. Aveva problemi di vista. Il Vangelo secondo Giovanni, nel brano che inizia prima della festa di Pasqua. Lo ricordo qual è questo brano. È il capitolo 13° del Vangelo di Giovanni, dove Giovanni parla non dell'Eucaristia, ma della lavanta dei piedi, perché Giovanni sostituisce l'istituzione dell'Eucaristia con la lavanta dei piedi per far cogliere come se l'Eucaristia non si traduce nei cristiani come servizio vicendevole, non ha senso. Sono due facce di un'unica realtà. La pagina contiene quindi la lavanta dei piedi, che dicevo è il corrispettivo dell'Eucaristia nei Vangeli sinottici. È il programma di vita fraterna nei seguaci di Francesco. Infatti Francesco, nella regola non bollata, sottolinea: nessuno sia chiamato priore, ma tutti allo stesso modo siano chiamati i frati minori, e l'uno lavi i piedi all'altro. Lavi i piedi all'altro. Da tutto questo che cosa emerge? emergono alcuni criteri, cari a San Francesco, per accostarsi e interpretare la scrittura. E io ne ho scelto tre. Perché ho scelto questi tre? Perché diventano attuali per ciascuno di noi oggi. Altrimenti questo discorso non c'ha una traduzione nella nostra vita concreta. Il primo criterio, la scrittura per Francesco si comprende vivendola. La vita è il luogo fondamentale del comprendere la scrittura. La parola di Dio non è semplicemente un testo da studiare, ma una realtà viva da incarnare nella quotidianità. Il cristiano nel suo piccolo, nella semplicità come Francesco, è chiamato a vivere la parola di Dio che ascolta. E se noi ogni settimana vivessimo la parola di Dio che abbiamo ascoltato la domenica, allora il cristianesimo assumerebbe un altro volto, un volto più bello, non un volto di crisi che sta assumendo oggi. Quando ci si limita a una comprensione puramente intellettuale, la scrittura rischia di rimanere una lettera astratta. E nel momento in cui quelle parole si traducono in azioni concrete, che il loro significato profondo si svela interamente, facendo la volontà di Dio, si comprende il senso profondo del suo messaggio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Questa volontà la comprendiamo nella parola, in questa parola incarnata che è Cristo e che ci ha lasciato. La vita stessa diventa così il luogo teologico in cui la parola si fa carne di nuovo. È la nostra vita il luogo teologico in cui la parola si rende presente al mondo. Secondo criterio, l'unità della scrittura. Anche se non l'ho sottolineato, ho citato solo il Nuovo Testamento, ma Francesco usa l'Antico Testamento. Gli studiosi di Francesco non sono concordi circa le citazioni che Francesco fa dell'Antico e del Nuovo Testamento e partono da un minimo di 250 a un massimo di 400 tra citazioni di Antico e Nuovo Testamento. Questo ci fa cogliere come Francesco conosce e si era messo in profondo ascolto della parola di Dio. L'unicità dell'Antico e del Nuovo Testamento è importante. Nessuno può dire che l'Antico Testamento non ci tocca. Una volta una persona impegnata, inserita in un gruppo, mi disse: ma che me ne faccio dell'Antico Testamento? A me basta solo il Vangelo. Io mi sono permesso di ricordare allora, come lo ricordo ora, che nei primi secoli del cristianesimo ci fu un sacerdote che fu scomunicato perché eretico, perché non accettava l'Antico Testamento. Non accettava l'Antico Testamento. Questo si chiamava Marcione. Perché l'antico si compie nel nuovo, è l'annuncio del nuovo. E anche qui Francesco non fa altro che anticipare quello che il Vaticano II nella Costituzione sulla Divina Rivelazione ha sottolineato quando dice, cito il Vaticano II, Dio, l'ispiratore e autore di entrambi i testamenti, ispiratore e autore di entrambi i testamenti, ha saggiamente disposto che il Nuovo Testamento fosse nascosto nell'Antico e l'Antico fosse reso manifesto nel Nuovo. Non so se è chiaro il concetto. Infatti, sebbene Cristo abbia stabilito la nuova alleanza nel suo sangue, tuttavia i libri dell'Antico Testamento, con tutte le loro parti, raccolte nella proclamazione del Vangelo acquistano e mostrano il loro pieno significato nel Nuovo Testamento e a sua volta lo illuminano e lo spiegano. È chiaro che noi non ci fermiamo all'Antico Testamento. Se ci dovessimo fermare all'Antico Testamento, e allora non avrebbe senso. Ma sappiamo che l'Antico Testamento preannuncia il Nuovo. Ecco perché nella liturgia domenicale soprattutto è festiva quando si leggono tre letture, la prima è sempre dell'Antico Testamento, perché nel Vangelo poi c'è il compimento di quell'annuncio. E Francesco questo l'aveva capito. Il terzo concetto, sottolineatura, che Francesco ha colto nell'accostarsi alla scrittura è il criterio cristologico, cioè Cristo è il centro di tutto, è il centro della parola di Dio, anche dell'Antico Testamento. E ce lo dirà lui stesso, e cito fra breve il brano. Nella sua lettera ai fedeli, Francesco scrive così: «Mi sono proposto di riferire a voi le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è la parola del Padre, la parola dello Spirito Santo, che sono spirito e vita». Le parole di Cristo. Cristo è il centro. E qui basta ricordare, l'ho citato nell'omelia, il prologo di San Giovanni. Cristo è il Verbo di Dio in cui si condensa tutta la rivelazione. È colui che si abbrevia con l'incarnazione nel corpo di Maria. È colui che abbrevia anche ciò e rende essenziale le parole e i comandi biblici e il comandamento dell'amore. Il risorto è colui che spiega le scritture, si presenta come centro e cuore di esse, si manifesta nella frazione del pane e nella parola. E qui non posso non citare il racconto dei discepoli di Emmaus. Lo ricordate tutti, la sera della domenica di Pasqua, due hanno rotto con la comunità, se ritornano nelle proprie case perché dicono a quello sconosciuto: noi speravamo, ma ormai non sperano. In quell'imperfetto del verbo sperare c'è tutta la carica di delusione di questi due. Cosa fa lo sconosciuto? Lo sconosciuto che aveva chiesto passa a rimproverarli. Stolti e tardi di cuore nel credere, non dice alle parole di Cristo, alle parole dei profeti, nel credere all'Antico Testamento, come tutto era preannunciato, e spiegò loro le scritture. Ecco perché il risorto è il centro della nostra vita, è colui che ci aiuta a capire la parola, e spiegò loro le scritture. E quando lo riconobbero? Lo riconobbero le scritture dove portano i due discepoli, notate, portano allo spezzare il pane. E poiché Cristo è presente in quel pane, non c'è bisogno che lo vedano, Cristo sparisce. È quella la prima Eucaristia in senso assoluto. Ecco, il pane è la parola che introduce al pane. E quel pane e quella parola che cosa hanno provocato in quei due? Che cosa hanno provocato nel cuore di Francesco? Una profonda e radicale conversione. Come nei discepoli di Emmaus, quei discepoli che avevano esortato quello sconosciuto: ma dove vai? È tardi, fermati con noi, rimane con noi. Ora non è più tardi, lasciano tutto e ritornano alla comunità la stessa sera. Ecco allora i tre insegnamenti che credo dovremmo portarci a casa da questo così semplice incontro. Un passo della vita, secondo Tommaso da Celano, esprime bene il rapporto di Francesco con la scrittura. E chiudo con questo: vedendo il malato e sofferente, vedendolo malato e sofferente, un suo compagno lo esortò a trovare conforto nelle scritture, come tante altre volte aveva fatto. Francesco gli rispose: è bene leggere le scritture e cercare in esse il Signore nostro Dio, ma per quanto mi riguarda, mi sono già preso tante delle scritture da essere più che sufficiente alla mia meditazione e riflessione. Non ho bisogno di più, figlio, conosco Cristo povero e crocifisso, quel crocifisso che da Cristo prende il suo sigillo con le sue membra 2 anni prima, come ricorda Dante nel crudo sasso a Tevere e Arno, le stimmate della Verna. La conoscenza delle scritture conduce allora alla conoscenza di Cristo e questi crocifisso, perché ciascuno di noi è chiamato come Francesco fino alle stimmate, noi con la nostra vita, ad attualizzare quello che Paolo sottolinea scrivendo ai cristiani di Colosse: ora io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi ed ho compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Chiediamo a San Francesco di poter camminare illuminati dalla parola di Dio per completare nella nostra vita l'opera di Cristo.
1: Bene, vogliamo ringraziare Padre Puglisi, ora il tempo che un attimo lo accompagno e poi vi faccio baciare la reliquia e poi ce ne andiamo.
2: Grazie.
1: Allora, thank you.

0: Va bene, va bene. Prego.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a proclamé
4: in Pantheon in
5: semblance do Santo.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato. Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. In Italia si discute la proposta di legge. L'arte della scultura quando la pietra diventa emozione e linguaggio. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e ambiente. Luogo unico dove scienza e cinema si incontrano, creando un'esperienza che va oltre la semplice visione di un film o l'ascolto di una conferenza. Da oggi, 17 settembre, fino a domenica 20, si tiene a Roma Cinema in Verde, il festival internazionale di cinema ambientale. Documentari, incontri, attività all'aperto per raccontare come l'uomo cambia l'ambiente, ma anche come l'ambiente cambia l'uomo. Allora ne parliamo in studio con Simonetta Lombardo, ideatrice del festival. Simonetta, benvenuta.
9: Grazie, buonasera a tutti.
8: Allora partiamo da qui, Simonetta. Cinema in Verde, il cinema unito anche all'ambiente, ma in che modo? Raccontaci un po' il focus, l'idea del progetto.
9: L'idea del progetto era proprio quella di far parlare le storie. Cinema in Verde è un festival che non raccoglie documentari. I documentari di ambiente sono spesso bellissimi, parlano da soli, ma quello che ci interessa appunto è il racconto, perché gli esseri umani fin dall'epoca delle caverne hanno, diciamo così, trasmesso conoscenza e consapevolezza attraverso le storie, e quindi Cinema in Verde racconta le storie, che sono storie di comunità che sfuggono al cambiamento climatico, sono storie di persone ridotte in, diciamo, che sfuggono dai loro paesi e vengono intercettate da mercanti di uomini e costrette a tagliare la foresta amazzonica. Insomma, sono storie che internazionali, raccolte appunto dopo una lunga selezione da un comitato artistico scientifico, che a partire da questa sera e da questa sera fino a domenica saranno appunto proiettate a Piazza Vittorio a Roma. Si chiama Cinema in Verde perché lo facciamo all'aperto, il concorso internazionale vero e proprio, e l'abbiamo sempre fatto all'aperto. Prima eravamo questa è la quarta edizione, nelle tre edizioni precedenti le abbiamo fatte all'Orto Botanico, che è una scenografia incredibile che parla da sola. Ma questa volta abbiamo deciso di parlare a più persone, perché Piazza Vittorio è molto centrale. Piazza Vittorio è un quartiere, diciamo così, popolare o comunque di incrocio di gente e di persone. Ci piaceva parlare di ambiente e contemporaneamente di come l'ambiente influisce sulla giustizia sociale e come le ineguaglianze sociali influiscono sulla maniera, come dire, di soffrire della crisi ambientale, e vogliamo farlo nella più vasta platea possibile. Questa è un po' l'idea fondamentale del festival.
8: Anche perché, come raccontavi, come spiegavi, Simonetta, quando si parla di ambiente ci sono anche tante dinamiche in gioco, e immagino che le storie che verranno raccontate, proiettate, sì, durante il festival racconteranno anche questo.
9: Eh sì, questa sera si comincia con un film francese, che è un film diciamo così molto, molto puntato sul confine fra arte e consapevolezza, e quindi è la storia di due ingegneri nucleari che francesi, quindi insomma un paese molto impegnato nel nucleare, che a un certo punto vengono raggiunti da una crisi di coscienza, insomma, sull'energia nucleare, ma lo fanno, il film si chiama La sindrome di Rembrandt, perché è un po' la sindrome di Stendhal, no? E quindi è guardando un quadro di Rembrandt e rendendosi conto di alcune problematiche che il quadro stesso pone e che la tela stessa ha, e da qui parte un ripensamento di queste due persone. Il secondo film in concorso questa sera si chiama The Last Blossom, invece è un film molto poetico, è un film giapponese che racconta di in realtà un carcerato che è molto malato ai confini tra la vita e la morte, e che ha una relazione importante con un piccolo fiore che è al suo capezzale, insomma, e con questa relazione apre un mondo. È un film più di animazione, quindi fondamentalmente anime, molto interessante. E poi il concorso proseguirà appunto con film dal Messico soprattutto, che parlano, come dicevo prima, di forestazione. La storia di una guardia forestale, una donna guardia forestale, che cerca di proteggere la foresta dal disboscamento feroce, e viene in realtà messa in minoranza dalla comunità, perché poi la verità è che da sempre questo, diciamo, non siamo ancora riusciti a ricucire in maniera intelligente la necessità delle persone di sopravvivere, con la necessità di mantenere le radici stesse della nostra sopravvivenza, che è quella di mantenere intatto il pianeta, o comunque di lasciare la capacità dell'aria di rigenerarsi, dell'acqua di essere pulita. Cioè, queste sono le condizioni minime della nostra sopravvivenza su questo paese, questo pianeta, e anche in questo paese.
8: Sei film in concorso, Simonetta, in questo festival, da cui uscirà un vincitore.
9: Esatto, uscirà un vincitore. Il vincitore è giudicato da una giuria molto, molto vasta, il cui presidente è Matteo Rovere, che è un regista e produttore importante in questo paese, perché è appunto il capo di Groenlandia Film, che è la produzione più, insomma, per il momento più importante per tutto quello che riguarda le serie italiane, per dirne una, e anche molti dei film italiani. Quindi sarà Matteo a guidare questa giuria, dove ci sono dentro attori come Giulia Michelini, come Andrea Arcangeli, come Carlo, la mia memoria fa acqua, ma comunque me ne scuso.
8: Professionisti.
9: Professionisti, ecco, e poi ci sono anche, c'è anche la direttrice dello IED, Negrini, e il direttore della LIPU, che è Danilo Selvaggi, che è, insomma, qualcuno che si occupa in maniera molto esperta di questioni ambientali, anche con un approccio molto culturale.
8: In che modo sarà coinvolto il pubblico, Simonetta, durante il festival?
9: Beh, intanto per cominciare, il pubblico in realtà in tutti quanti i festival che abbiamo fatto interagisce moltissimo con le pellicole, interagisce non solo applaudendo ma poi facendo domande e poi avvicinandosi ai registi o comunque alle persone che sono lì e che parlano del film, per approfondire il tema di cui si parla. Abbiamo deciso quest'anno di non fare una giuria popolare come ci veniva in mente. In compenso c'è, come sempre negli ultimi 3 anni, una giuria di giovani universitari. Sono 10 studenti universitari che si sono fatti avanti per far parte della giuria, che assegneranno un premio specifico che si chiama Premio Germogli.
8: E dunque il messaggio al centro del festival, la cura, la tutela dell'ambiente, ecco, un messaggio a cui tiene in modo particolare anche lo stesso Papa Leone, che in tante occasioni ha ripetuto proprio questo. Certo. La tutela dell'ambiente passa, insomma, dall'uomo, quindi noi viviamo in questo pianeta, in questo mondo, dobbiamo tutelarlo, perché ne va anche della nostra stessa vita, della nostra esistenza.
9: Assolutamente sì. Dobbiamo anche appunto ricordarci che, come dicevo prima, esiste appunto una dottrina sociale per certi versi dell'ambiente di cui dobbiamo tener conto. Cioè, finora qualche volta le politiche, peraltro giustissime, ad esempio dell'Unione Europea, eccetera, non sono, diciamo, non hanno tenuto conto delle differenze. E se mi si permette di citare Don Milani, che diceva: non c'è niente di più ingiusto che dividere la stessa quantità tra ineguali. Ecco, questo, lo stesso carico per quello che riguarda le politiche ambientali, perché comunque ogni cambiamento, quella che chiamiamo transizione ecologica, sicuramente è un cambiamento epocale. È un cambiamento epocale che ci deve prima di tutto far felici. E io credo che questo sia un punto importantissimo, cioè la felicità del rapporto con la natura, ma anche semplicemente la felicità del poter respirare, del poter rimanere nel proprio paese. Ecco, questa è una parte della felicità, e quindi noi dobbiamo in primo luogo mettere al centro delle politiche ambientali la possibilità che tutto questo ci faccia felici, e anche la possibilità che tutto questo ci faccia vivere in maniera dignitosa, e ognuno a modo suo per certi versi.
8: E dunque lo ricordiamo, dal 17 settembre fino al 20 settembre, Cinema in Verde, sarà possibile, ecco, anche insomma partecipare, poter guardare anche, ecco, i film, le pellicole.
9: Sì, ci sono anche dei talk che sono importanti sul clima e nei campi, insomma, come l'agricoltura cambia rispetto alla crisi climatica. Quest'anno sappiamo, insomma, diciamo, i dati ci dicono che è stata l'estate più calda per l'Italia di sempre, perlomeno da quando ci sono, diciamo così, i record, da quando si registrano le temperature. E questo è qualcosa di cui dobbiamo veramente tener conto, insomma, e agire di conseguenza. Il messaggio è: si può fare. Ecco, si può fare, noi possiamo farlo, siamo ancora in tempo a farlo, dobbiamo stare attenti anche per certi versi. Adesso poi la smetto di pontificare su temi molto alti, ma insomma, diciamo, siccome siamo stati noi, per esempio per quello che riguarda tutte le crisi ambientali, ma in modo particolare quella climatica che un po' le raccoglie tutte, a provocarla, siamo anche noi che possiamo cambiare. E questo è un po' il messaggio che noi diamo attraverso i film, attraverso questi talk di cui dicevo, altri invece su Roma Green Set, su invece i sentieri di carta, appunto, che sono attorno alle cartiere italiane, nelle zone interne dell'Italia, quindi si apre un altro tema importante. Ecco, in questi talk c'è anche molto spazio per le persone, per dialogare con chi è sul palco, e il messaggio è: adesso.
8: Ecco, si può fare, però adesso, esatto. Ecco, dobbiamo agire in questo momento. Grazie Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde, arte, cinema, ambiente, ecco, con il messaggio che si può fare, siamo ancora in tempo per evitare, ecco, alcune situazioni, ma dobbiamo farlo adesso. Grazie Simonetta Lombardo.
9: Grazie a voi.
8: Proseguiamo con la cronaca internazionale. L'Unione Europea ha aperto le porte al Canada come primo membro associato, così lo ha definito la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ieri nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, al fine di creare, ha aggiunto, uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Immediata la reazione del Presidente USA Trump, che lo ha definito invece un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questo scenario Elena Sciso, docente di diritto internazionale alla LUIS Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
1: Intanto va fatta una premessa. Diciamo che la von der Leyen, nel discorso che ha fatto l'Assemblea di Strasburgo, nella quale era presente Carney, ha auspicato una cooperazione più stretta tra l'Unione Europea e il Canada, che dovrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Aggiungo inoltre che, ma tenendo conto anche delle precisazioni che ci ha tenuto a fare fare l'ambasciatore canadese, il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse, perché sempre a trattati vigenti possono entrare nell'Unione Europea soltanto stati europei e il Canada non è uno stato europeo. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, che sono regolati da una specifica disposizione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono degli accordi che prevedono una cooperazione più stretta di un semplice accordo commerciale o di libero scambio con lo Stato terzo, quindi con lo Stato che non è membro dell'Unione Europea. Accordi di associazione sono stati conclusi con Israele, con la Turchia e anche nel 2014 il famoso accordo di associazione con l'Ucraina, che ha poi insomma determinato le reazioni della Russia che conosciamo. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Questa sezione per esempio c'è nell'accordo con l'Ucraina. Questo è quello che attualmente prevedono i trattati.
2: Alla luce di quello che lei dice, quali però potrebbero essere invece le ripercussioni per l'Unione Europea di contro?
1: Il contenuto di questi accordi viene poi definito da entrambe le parti a seconda delle loro priorità comuni.
2: Senta, presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto ostile.
1: Qual è lo stato dei rapporti tra il Canada e gli Stati Uniti e in quale misura questo eventuale accordo di associazione o anche partenariato in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione Europea e il Canada potrebbe incidere sui rapporti tra gli Stati Uniti e il Canada? Allora, il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, economici con gli Stati Uniti, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, un trattato concluso originariamente nel 1994 con il nome di NAFTA, cioè che creava un'area di libero scambio tra questi tre paesi. L'accordo è stato rivisto su impulso della prima amministrazione Trump nel 2018, è entrato in vigore nel 2020 con un nome diverso, USMCA, che significa United States Mexican Canada Agreement. Questo accordo avrebbe potuto essere riconfermato per 16 anni recentemente, il 1 luglio 2026, ma Trump ha rifiutato di confermarlo implicitamente e quindi l'accordo non viene meno, rimane in vigore fino al 2036, però ogni anno è soggetto a revisione. Poi c'è la questione dei dazi, i dazi che l'amministrazione Trump ha imposto nei confronti dei prodotti provenienti dal Canada, naturalmente prodotti non coperti dall'accordo di libero scambio, a cui il Canada ha reagito. Ora, nell'ipotesi in cui si approfondissero i rapporti commerciali tra Unione Europea e il Canada, immagino che gli accordi tra l'Unione e il Canada terrebbero conto del fatto che il Canada già ha questo accordo in vigore con gli Stati Uniti. Però è chiara la mossa del Canada, a mio avviso. Dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti. Ma si tratta di una reazione che fa seguito a quella che potremmo definire, sia pure bonariamente, un'offensiva lanciata da Trump nell'ultimo anno nei confronti del Canada.
8: L'8 settembre scorso 12 paesi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per imporre restrizioni e limitare il commercio di beni provenienti dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Ne abbiamo parlato durante le scorse settimane, ma la novità di questi giorni è che anche in Italia si discute una proposta di legge per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Per parlarne abbiamo in collegamento Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Paolo, buon pomeriggio.
3: Buonasera a lei e a tutte le persone in ascolto.
8: Ecco, dunque anche in Italia si inizia a parlare di questo, ecco, arrivare a un impegno per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti, come abbiamo detto, dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. E a che punto siamo? Ecco, come se ne sta discutendo, Paolo?
3: Direi finalmente. La discussione in realtà è iniziata ieri, Quindi la proposta, la discussione è stata incardinata in Commissione Affari Esteri ieri, c'è stato un primo incontro e poi proseguirà nelle prossime settimane, speriamo nei prossimi mesi, con una, speriamo, un approccio basato sulla legalità internazionale e appunto sulla volontà di, ecco, essere conseguenti a quanto la Corte di Giustizia internazionale ha chiesto più di 2 anni fa, ovvero il 19 luglio del 2024, una volta aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese.
8: Paolo, quando si parla di scambi, di rapporti commerciali, cosa si intende?
3: Allora, in questo caso c'è una varietà di soluzioni, cioè a quale lei ha fatto riferimento ai 12 paesi che hanno già adottato queste misure, non tutte le misure sono uguali. In alcuni paesi ci si è fermato a vietare il commercio di beni, in altri anche servizi, e in altri addirittura si sta ragionando sulla questione degli investimenti. Ogni diversità è perché questi strumenti sono piuttosto complicati da regolare e da verificare. Però ecco, ci si riferisce a queste 3 categorie nella maggior parte dei casi: a beni e servizi, in alcuni casi solamente beni, prodotti o che hanno la origine, la provenienza nei territori occupati palestinesi.
8: E dunque questo stop cosa comporterebbe?
3: Allora, intanto comporterebbe finalmente un battere un colpo di fronte a l'inazione degli stati membri dell'Unione Europea, comporterebbe battere un colpo riferito all'Italia finalmente, perché l'Italia possiamo dire che, a parte qualche dichiarazione congiunta, qualche condanna, ecco, non ha fatto altro. Sappiamo bene che le dichiarazioni congiunte, le condanne da solo non producono cambiamenti sul campo. Quindi diciamo che intanto sarebbe finalmente un'azione politica che riporterebbe il nostro paese, diciamo, nell'alveo della legalità, del rispetto della legalità internazionale. Chiaramente non è una misura sufficiente, ma intanto sarebbe un segnale, ecco. E per dare qualche dato, ecco, l'interscambio con Israele e con le colonie hanno una certa importanza. Ad esempio, per quanto riguarda la globalità degli interscambi tra Israele e l'Unione Europea, possiamo dire che l'Unione Europea è il primo partner commerciale. Poi invece possiamo anche in modo deduttivo, perché non è facile fare una distinzione tra i prodotti made in Israel e quelli nelle colonie, però ci sono delle ricerche che ci stanno aiutando e ad esempio c'è quella di Global Eco che ci dice che circa un 17% dei prodotti agricoli esportati da Israele proviene dalle colonie. Perché dico che non è facile quantificarla? Perché pur esistendo una legge che dovrebbe imporre una differenziazione territoriale tra ciò che è prodotto in Israele e ciò che è prodotto nel territorio palestinese occupato, viene puntualmente elusa in vari modi per poter godere diciamo dei vantaggi in termini di dazi che i prodotti israeliani godono e di cui non godono invece i prodotti delle colonie. Per cui è difficile, sappiamo che a livello di volumi sono piuttosto significativi e vanno nell'ordine dei decine di milioni di euro, non sappiamo quanto di preciso perché c'è proprio un'attività di elusione delle regole e delle normative europee. Però la cosa importante è dare un segnale che l'impunità è finita. Ecco perché noi, insieme ad altre 20 organizzazioni della società civile italiana, ci stiamo impegnando nel promuovere questa proposta di legge, perché costituirebbe un'inversione di tendenza rispetto all'inazione degli ultimi 3 anni.
8: Paolo, mentre in Italia si discute di questa proposta di legge sul terreno, pensiamo, ci trasferiamo in questo caso a Gaza, sono saliti a 21 i morti per il crollo dell'edificio in una zona di Gaza City. Ecco, anche questo è la conseguenza della guerra.
3: Sì, questa è la conseguenza del blocco, purtroppo, e quindi del rifiuto da parte di Israele di consentire l'ingresso di macchinari pesanti e delle attrezzature necessarie per salvare le vite umane. E poi chiaramente è il frutto del fatto che le persone dentro la striscia hanno due scelte: o rifugiarsi in edifici pericolanti oppure vivere in delle tende improvvisate che oramai durano da oltre 6 stagioni, e quindi purtroppo succedono cose come quelle di ieri notte, dove insomma ci sono oltre 20 vittime, decine di persone intrappolate, e che fanno poi salire, come dire, il bilancio dal cosiddetto cessate il fuoco a 1380 morti in meno di un anno. Quindi anche questo è un problema che non viene risolto, non viene affrontato dalla comunità internazionale. Continuare a permettere alla forza occupante, che occupa un territorio, in questo caso Gaza, in modo illegalmente, ancora di poter avere tutte le leve per decidere cosa entra e cosa non entra in una situazione di estrema crisi, anzi una crisi inedita per gravità e per gravità dal XXI secolo a questa parte.
8: Grazie Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Grazie Paolo.
3: Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
8: Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, i Genesis, Into Deep, e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: La scultura è un'arte che nasce dalla materia, ma che spesso parla di ciò che è invisibile, di memoria, di bellezza, di fede, di dolore e di speranza. Una forma che prende corpo, un volto che emerge dalla pietra, un gesto fermato nel tempo. 10 città italiane, 10 opere d'arte contemporanee a un unico filo conduttore, San Francesco d'Assisi. Sculture, nuovi segni e il progetto culturale e artistico diffuso nato in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. Un percorso che porta la scultura contemporanea fuori dai tradizionali spazi espositivi per inserirla stabilmente nei luoghi della vita quotidiana e aprire un dialogo tra passato e presente, tra la figura di Francesco e la sensibilità degli artisti di oggi. 10 nuove presenze nello spazio pubblico chiamate a interrogare lo sguardo e a raccontare attraverso forme e linguaggi contemporanei un'eredità che continua a parlare del nostro tempo. È quello che ci ha detto Francesca Sacchi Tommasi, curatrice del progetto.
2: Nasce soprattutto dall'esigenza di omaggiare questa figura così importante e così trasversale, insomma, per tutti, in chiave, diciamo, attraverso la materia, attraverso

0: attraversato e cavalcato i luoghi che abbiamo coinvolto, perché abbiamo coinvolto 10 comuni italiani, dove poi la cosa molto interessante è stata che si è diffusa a livello internazionale. Abbiamo fatto parte dell'Expo di Osaka, abbiamo installato una scultura sul Ponte dell'Industria che poi è diventato Ponte San Francesco a Roma, con un'opera di Marcello Tommasi. Siamo stati coinvolti dall'ambasciata di Parigi per una donazione e infine, forse la più importante, la donazione al Papa lo scorso 6 agosto ad Assisi. Quindi fondamentalmente questa non è stato, diciamo, tanto una mappa storica, ma una mappa spirituale ed etica, dove abbiamo cercato di tracciare una geografia del suo messaggio. Quindi i luoghi non sono stati scelti per dove Francesco è stato, ma per dove il suo pensiero può ancora parlare e può portare frutto oggi. Quindi fondamentalmente l'incontro tra la vocazione del luogo e il valore dell'opera è che ogni città e ogni territorio scelto custodisce una comunità, quindi un paesaggio, una sensibilità che entra poi in risonanza con un aspetto specifico del francescanesimo, quindi la natura, la cura dell'altro, il dialogo, la pace, la custodia del bello, e quindi in questo caso l'opera d'arte non celebra il passato di un luogo, ma viene proprio installata per attivare un nuovo significato nel suo presente.
1: E dunque un viaggio attraverso 10 comuni, 10 città, 10 opere d'arte installate in queste città, ma vogliamo anche dire quali sono le città?
0: Assolutamente sì. Allora, i luoghi coinvolti, in realtà città grandi non sono state coinvolte, sono tutti luoghi abbastanza, diciamo, contenuti e ricchi di bellezza. Indubbiamente poi in Italia siamo molto fortunati perché abbiamo la caratteristica di essere così diversificati e così, insomma, avere un'impronta così forte identitaria. I comuni sono coinvolti sono Ascoli Piceno, Santa Maria di Leuca, San Severo nel Foggiano, l'isola di Capri, l'isola di Lampedusa, l'Erici, poi Frosinone, Rieti, Assisi non l'abbiamo coinvolta perché appunto è già stata molto gettonata, quindi anche questo discorso noi lo facevamo un po' per portare il messaggio di Francesco e luoghi, come le dicevo, che non per forza sono stati quelli attraversati da lui fisicamente. Per esempio abbiamo già inaugurato, ecco, Celano e Cortona, che mi sono dimenticata di dirle, che Cortona, vabbè, è sicuramente la città più identificativa e più importante, sicuramente legata al messaggio proprio di Francesco, dove abbiamo collocato un'opera di Ugo Riva all'interno delle celle, quindi insomma un luogo assolutamente sacro e molto importante, quindi abbiamo avuto anche l'appoggio dei frati francescani del luogo, e quindi anche quest'opera sarà in permanenza all'interno delle celle, che è sempre un percorso meraviglioso e necessario da fare quando arriviamo, diciamo, nella Val di Chiana. E dopodiché abbiamo inaugurato a Celano, che è un altro luogo fondamentale appunto per San Tommaso da Celano, dove abbiamo installato l'opera di Marianna Costi. E infatti le ricordo che poi tutte queste opere, la bellezza e il fatto che si chiama anche Nuovi Segni è proprio legato al fatto che queste opere rimarranno in permanenza, quindi è proprio un segno molto importante e qualcosa, diciamo, che resta, che per noi era necessario insieme al comitato, che devo dire ha condiviso in pieno tutta la, insomma, anche la vicinanza e la visione condivisa con loro per quanto riguardava anche unire istituzione, cultura e spiritualità, che è stato decisamente molto decisamente fondamentale.
1: Certo, anche perché se vogliamo è un progetto in divenire, nel senso che alcune opere sono state inaugurate, altre verranno inaugurate nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
0: Esattamente. Noi già un paio di anni e mezzo che ci stiamo lavorando, e ora l'anno appunto, l'ottavo centenario finirà con la fine di questo anno, quindi noi entro la fine di questo anno andremo a collocare tutte le statue.
1: Si parlava di un viaggio attraverso quello che è anche il legame storico, geografico, spirituale, ecco, con la tradizione francescana, ma anche con i valori, ecco, universali promossi, certo, dal santo, certo, di Assisi. Ecco,

0: il suo messaggio viene letto anche attraverso, insomma, queste opere, immagino opere diverse, di artisti diversi.
1: Assolutamente. Sì, assolutamente. Infatti la cosa molto curiosa e interessante anche per come è nato questo progetto è che abbiamo coinvolto 10 artisti dove seguono, diciamo, una tradizione figurativa, però allo stesso tempo hanno avuto una chiave di lettura e anche una loro cifra stilistica molto diversa, molto identificativa, e quindi è stato molto interessante questo discorso, anche come è stato attraverso, come sono stati, diciamo, anche affrontati certi temi proprio legati a questi 800 anni, che poi non è solo legato alla morte, ma è legato anche appunto al cantico delle creature e alle stigmate. Quindi diciamo che gli artisti hanno avuto questi 3 temi importanti, oltre appunto alla morte che cade quest'anno, dove hanno potuto in un qualche modo interpretare in maniera, devo dire, molto egregia, molto, molto bella questa figura.
0: La pietra come materiale da plasmare, ma anche come qualcosa da ascoltare. E attorno a questo rapporto profondo con la materia che si sviluppa e si è sviluppata la ricerca artistica di Pinuccio Sciola, scultore sardo che ha fatto della pietra uno dei segni distintivi della sua arte. Le sue opere nascono da un dialogo continuo con la natura, con la terra e con il silenzio, fino alla realizzazione delle celebri pietre sonore capaci di restituire suoni quando vengono sfiorate. Per conoscere più da vicino l'uomo e l'artista e il significato delle sue opere, abbiamo intervistato la figlia Maria Sciola, direttrice del Pinuccio Sciola Museum.
2: Mio padre Pinuccio Sciola, che adesso purtroppo è mancato 10 anni fa, è riuscito, diciamo, un po' a modificare quegli stereotipi sempre utilizzati per definire la pietra, no? Pietra rigida, muta, senza anima, inflessibile. E invece con la sua opera quello che poi viene mostrato è un suono, una vibrazione che entra dentro il corpo di chi la viene a scoprire, a toccare, perché ha realizzato a partire dagli anni 80-90 delle opere capaci di suonare, come sono soliti dire, ma lui amava dire: io vado a cercare la voce della pietra che non ho creato io, ma ho semplicemente liberato da questa materia che la teneva nascosta da migliaia e migliaia di anni.
0: E tutto questo poi ha dato vita nel tempo anche a quello che è il museo dedicato proprio all'artista e al giardino sonoro che unisce in questo caso l'arte anche alla natura.
2: Esatto, infatti io sono collegata con voi proprio da San Sperate, che è il paese che mio babbo, rientrando dagli anni studio del 68, trasforma in un paese museo, permettendo a tutte le persone di vedere quello che lui aveva scoperto viaggiando, invitando gli amici e gli artisti. Quindi San Sperate, in Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari, consta circa 500 murales e installazioni. E soprattutto è vero che mio babbo è stato un grande direttore artistico, ma il suo principale medium è stato sempre la pietra. Infatti in questo agrumeto, che fu l'agrumeto della sua famiglia, lui inizia già da quando era piccolo, con questa passione innata, a piantare le sue opere. Infatti in Sardegna abbiamo il suo, come dicevate, giardino sonoro, che è un luogo che ospita oltre 700 opere, alcune anche monolitiche, che sono pietre principalmente sarde, tra cui le celebri pietre sonore in calcare o in basalto, che emettono suoni liquidi per il calcare e melodiosi, e il basalto, che è un suono invece un po' più profondo e vulcanico. E oltre a queste, ci tengo veramente a dirvi che ospitiamo anche le sue opere che si chiamano i semi, sono i semi della pace che Pinuccio portò alla Basilica Inferiore di Assisi, dove nella sua seconda esposizione nel 2008 cosparse tutta la Basilica Inferiore con oltre 200 pezzi di queste magnifiche pietre in basalto che, per descrivermi senza poterle vedere in questo momento, sono delle opere che richiamano un po' dei chicchi di caffè, dei veri e propri semi, quindi la pietra che si schiude a germoglio, con l'idea di Pinuccio Sciola di seminare anche la pace in giro per il mondo. Adesso queste opere si trovano nel Giardino Sonoro, ma anche nei giardini del Quirinale a Roma.
0: E non a caso Maria poco fa ha detto ha piantato le sue opere proprio in riferimento anche al giardino, ma anche in questo caso ai semi che rappresentano proprio quel piantare un seme per la pace nel presente e nel futuro. Come ricordava, poi le sue opere raccolte all'interno del museo in Sardegna, ma in realtà sparse, se possiamo dire così, tante opere in tutta la Sardegna, ma anche al di fuori della Sardegna.
2: Sì, è vero, abbiamo opere dalla Germania alla Francia, dove saremo anche questo mese, il 30 settembre inauguriamo a Parigi, ma siamo stati anche all'Expo in Giappone, in Biennale più di una volta. Però quello che pensavo e valutavo anche da poco, anche insieme a Antonio Spadaro, che è venuto a inaugurare la Casa Museo di Pinuccio Sciola a San Sperate, è proprio che è vero che noi come fondazione stiamo facendo un lavoro molto importante anche di archivio, di valorizzazione di queste opere sparse, ma è vero che le persone che vengono alla scoperta di queste opere rimangono realmente colpite da quella che è la filosofia di mio babbo. Infatti lui al posto della biografia scriveva sempre: io sono Pinuccio Sciola, scultore nato dalla pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole, e vi posso dire che da figlia di artista il mio più grande orgoglio, il nostro più grande orgoglio anche di tutta un'intera comunità, è che Pinuccio avesse una profonda umanità. Era la stessa persona sia che a casa venisse il grande jazzista o il vicino di casa, e questo grande rispetto per la pietra, per la terra e per le persone è forse la grande eredità che Pinuccio come artista contemporaneo ha seminato nella nostra terra.
0: E questo lo possiamo ammirare anche tramite le sue opere, che lo ricordiamo, Maria, per chi in questo momento ci sta ascoltando, per rendere ancora meglio l'idea, sono delle opere anche interattive, cioè chi osserva l'opera può interagire con essa e letteralmente suonare quell'opera.
2: Infatti le persone rimangono colpite quando vengono a visitare il Giardino Sonoro San Sperate, perché vengono accompagnati dalle guide specializzate e possono toccare le opere. Forse siamo anche un po' stanchi di solo guardare e andarsene, abbiamo necessità sempre di più di partecipare. Quindi le pietre suonano ma non vengono percosse, no, i primi strumenti furono lito, pietre e percussione. Qua cambia, perché la pietra viene accarezzata come potremmo accarezzare un bambino, e solo con la carezza emettono dei suoni, delle vibrazioni e degli armonici che vengono rimandati al corpo con le vibrazioni e possono essere ascoltati anche dalle persone sorde, poggiando l'orecchio, poggiando le mani sulla pietra. E infatti è un'opera che parla tutte le lingue del mondo e con tutte le culture. Se mi fa aggiungere un'ultima cosa, vorrei dirvi che l'ultimo evento di mio babbo, di Pinuccio Sciola, è stato a San Pietro in Vincoli, a Roma, perché lì è custodito il meraviglioso Mosè di Michelangelo, ed era un concerto chiamato La voce della pietra, dal Mosè di Michelangelo alle pietre sonore di Sciola. E lì, prima del concerto, babbo vuole mettersi con alle spalle il Mosè, che sta alla destra della basilica, e davanti a tutti disse, quasi instaurando un dialogo con Michelangelo: ma sai Michelangelo, ma forse se avessi utilizzato un calcare proveniente dalla Sardegna, il tuo Mosè ti avrebbe risposto a quella fatidica domanda: perché non parli? Perché la Sardegna è una delle isole più antiche del Mediterraneo, forse hanno tanto, come gli anziani, tanto da raccontare. E la spiegazione scientifica in realtà è che il marmo di Carrara effettivamente è molto malleabile, ma non emette un armonico molto melodioso. Però è un evento molto importante, perché è stato il 27 aprile e l'artista ci ha lasciato il 15 maggio.
0: E quindi insomma anche un riferimento in questo caso. Maria, in conclusione, abbiamo parlato chiaramente di Pinuccio artista, in parte anche del Pinuccio uomo, padre. Ecco, c'è un ricordo, un aneddoto riferito proprio a questo aspetto di Pinuccio che vuole condividere con noi?
2: Guardi, ne avrei tantissimi, vi rimarrei con voi al telefono altre 2 ore, anche perché io ho sempre creduto tanto in mio babbo ed ero un'autentica babbona, come giusto che sia. Poi i genitori sono genitori, anche se abbiamo 70 anni e la fortuna di averli accanto. E quando ho iniziato a lavorare a pieno ritmo con mio padre per il museo, gli dissi: babbo, adesso mi accompagni, fai finta che non sono tua figlia, ma una persona estranea, così mi racconti come descrivere il parco. Quindi entrammo, lui mi indicò una bellissima opera in basalto del giardino sonoro e mi disse: la vedi questa? E io: sì, dai babbo che ti registro col cellulare, così studi un percorso. E lui mi rispose: l'universo. E io lo guardai e gli dissi: babbo, ti prego, parti dal principio, il materiale, la dimensione, l'anno di produzione. Però per lui era questo, il principio era nell'universo che custodiscono le pietre con i loro suoni.
0: Dall'11 settembre all'11 ottobre il Mattatoio di Roma presenta la mostra Saverio Ungheri 100 anni di futuro, esposizione con 65 opere tra dipinti e sculture e divisa in 8 sezioni in successione cronologica, documenta 100 anni dalla nascita dell'artista le varie fasi di ricerca di Saverio Ungheri. E allora ascoltiamo a riguardo cosa ci hanno raccontato il curatore della mostra Andrea Romoli Barberini e il figlio dell'artista Andrea Ungheri.
3: Il titolo è abbastanza eloquente perché sottolinea appunto questa lungimiranza nell'attività creativa di questo artista che si è posto il problema del movimento fisico delle opere d'arte in un'epoca in cui il movimento fisico dell'opera d'arte era già in qualche modo indagato nell'ambito dell'arte cinetica e programmata, ma l'ambito invece di interesse del nostro artista, di Ungheri per l'appunto, non combaciava con le intenzioni e gli obiettivi di questa corrente, che pure fu molto importante. Quindi è una figura assolutamente originale che si è mossa in questo contesto del movimento fisico delle sculture, che serviva per lui per dare appunto una vitalità. Infatti parlerà di arte bionica e le sue sculture sono realizzate in molti casi in gomma piuma, un materiale che consentiva, attraverso dei motorini elettrici, delle espansioni, delle pulsazioni di queste opere, che davano l'idea di vitalità, sagomando queste gomme piume attraverso forme antropomorfe. E quindi è un lavoro assolutamente originale che ha connotato appunto la carriera di questo artista.
0: Un cinetismo caldo viene definito, insomma, vengono definiti i lavori di Ungheri.
3: Esattamente, abbiamo fatto questa distinzione perché rispetto al cinetismo dell'arte cinetica e programmata, che possiamo considerare un cinetismo freddo, perché non aveva l'ambizione di entrare nell'ambito dell'umano, no? Dell'anatomico. Invece Ungheri si muove in questo contesto, riproduce cervelli, riproduce cuori, polmoni, e in questo movimento è come se desse la vita attraverso questa azione di questi motori a queste sagome di gomma piuma che pulsano una vitalità assolutamente artificiale, ma in questo c'è tutta appunto la sua originalità.
0: Come è organizzata la mostra?
3: Dunque, la mostra è divisa per sezioni che seguono un percorso cronologico. E la mostra appunto prende le mosse da un olio su lastra di ferro, anche un supporto piuttosto insolito per la pittura, che lui realizza giovanissimo, poco più che fanciullo, quando ancora era nel suo paese natale a Rizzigoni in provincia di Reggio Calabria. E quello è un po' un segnale, è un paesaggio innevato del suo paese natale, e questo è lo start della mostra, un piccolo olio su ferro per l'appunto. E poi da lì parte la vera e propria mostra, con una diversa consapevolezza, la consapevolezza dell'artista che acquisisce un'età più matura, una sperimentazione che viene stimolata anche dal trasferimento a Roma dalla fine degli anni 40, con tutte le suggestioni che la Roma di quegli anni poteva offrire. Lui era venuto a Roma proprio con l'intenzione di muoversi nell'ambito dell'arte, e quindi appunto la mostra è divisa per sezioni che segue un percorso cronologico fino ad arrivare dalle prime esperienze pittoriche fino ad arrivare all'arte bionica, che è quella di cui abbiamo appena parlato, con le gomme piume pulsanti animate da motori elettrici.
0: Coinvolgo anche Andrea Ungheri, figlio dell'artista di Saverio Ungheri. Andrea, una mostra, un progetto, come ha spiegato anche il professor Romoli Barbenì, che quest'anno assume ancora più significato, a 100 anni dalla nascita dell'artista.
4: Eh sì, era una tappa inevitabile, nel senso che abbiamo avuto questa grandissima opportunità data dall'azienda speciale Pala Expo e grazie anche, devo dire, al vicepresidente Ivana Portella, che conosceva papà e che quindi è riuscita a trovare questa opportunità straordinaria. Onestamente io non credo che avrei superato l'anno senza averlo ricordato al centenario della sua nascita.
0: E chiaramente per chi ha vissuto anche l'uomo, oltre che l'artista, in questo caso nelle vesti di padre, ecco, si rivede anche nelle sue opere quella che era la quotidianità di Saverio Ungheri.
4: Eh sì, questo è un aspetto bellissimo, nel senso che io sono nato che già fin da piccolo vedevo lui che lavorava sulle sculture, che le creava, tagliava il legno con degli attrezzi rumorosissimi. Io mi ricordo che mi spaventavo a morte quando lo vedevo lavorare. Lui esprimeva nella sua concentrazione un'espressione che non capivo finché non completava, diciamo, la profilatura magari del pezzo di legno da assemblare, o lavorava la gomma piuma con la fiamma. Ricordo come combinava tutti i meccanismi elettrici, nonostante lui abbia avuto una formazione classica.
0: Il nome di questa mostra, come ricordava anche il professor Romoli Barberini, ecco, guardando anche al futuro, quindi in qualche modo la mostra stessa indica un po' questa anticipazione.
3: Sì, certamente, appunto, l'idea di futuro è, oggi si parla molto del problema della vitalità, no? Della durata, no? Dell'aspettativa di vita e anche di tutta quella componente legata alle protesi, no? Quindi ci sono degli elementi nell'opera di Ungheri che in qualche modo anticipano queste problematiche.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: signora Magnani, com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ce devi stare!
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed ecco il grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Monica Guerritore. Grazie Monica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente, il pubblico entrava gratuitamente era pieno, e quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto che il pubblico l'amava ancora, la Magnani, la desiderava, e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché
3: Sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui.
4: Certo,
3: il film, no?
4: È dedicato a lui, perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata ieri.
6: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata!
5: La notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
6: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato che sono i dolori che segnano una vita, e questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Ecco,
4: sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta, È il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale, pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop, e poi riprende e lo dice: me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha resi dalla strada che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata una faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
3: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista...
1: E io t'ho subito
3: No, ma è bello, perché è bello anche di questo programma, certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
1: Allora,
3: perché,
1: è chiaro.
3: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara, no?
4: Poi è il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo.
3: Beh, si sa che non l'ha fatto
4: non
3: lei.
4: Non l'ha fatto lei.
3: L'ha fatto Sofia Loren.
4: L'ha fatto. Ma tu stavi raccontando?
3: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
4: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
3: Ecco, questo
4: potrebbe essere sua figlia.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto, e fate vedere, ma insomma era rompiscatole, invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
4: era,
3: però
4: era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che mi hai chiamata a fare?
3: Certo, dici, perché hai chiamato?
4: Perché mi hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, È questo, cioè è chiaro che fa ridere, perché è come lo dice, perché è romana, il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
9: Ti presento Carol, la moglie di Pilad, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
10: Ah, ecco.
9: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
10: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
3: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
4: Nel 73 lei muore, e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi. che è interpretata da Beatrice Grannò e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che, entrando nell'ufficio di Carol Levi, guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati, e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa, mm-hmm. e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
7: Dei fascisti fu peggio, Nanni Lasca.
3: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
4: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui, facendo il teatro, tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate, e questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
3: questo tempo,
4: sì,
3: comunque, insomma,
4: però
3: devi fare dire.
4: Questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché in teatro si sta col pubblico.
3: Certo.
4: E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
11: Ecco. Potrei essere tua madre.
12: Ma non lo sei.
13: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
11: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
3: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero. Ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo. Siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque, nei 5 continenti, è stata vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
4: sì,
3: come artista.
4: Infatti,
3: no?
4: Quando mi chiedono: ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo, e questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente, il linguaggio del sentimento è universale.
3: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
4: esatto, il sentimento, la forza delle donne, che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè, perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
11: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
3: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo: c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada? Però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
4: Certo, è stato il progetto dei tre anni.
3: E adesso, allora, Monica?
4: E adesso, guarda,
3: ti godi questo momento, che conno?
4: No, è come se... io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna, così forte, che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
3: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
4: Grazie,
3: per tutto.
4: Grazie.
3: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
12: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
3: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
14: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
12: Saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so? Le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario? O devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi non si sa, lo vedremo.
15: Tutta bionda.
12: Che hai fatto? Le tette nuove?
16: Si vede.
12: No, si sente.
16: Giuliana, bella casetta.
12: Ciao,
16: che aria, una meraviglia sto posto.
12: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
16: Però per arrivare...
12: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
16: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, sì, e severo, la severità con se stessi.
3: Terribile,
16: è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
17: Se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
18: Racconta la tua storia, ti prego.
12: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
18: Dillo
19: ho bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua.
14: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso, l'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
20: Assolutamente.
14: E in scena era... C'è state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea a tremare.
20: Sì.
14: Dopo aver battuto il ciaco, non l'avevo mai
20: forse
14: visto.
20: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
14: Non l'avevo mai visto tremare così.
20: Tremare perché, per
14: l'emozione.
12: Perché è emozionato. Alcune scene a cui fa riferimento voi sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
20: E se sono le scene che penso io.
12: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
20: Va bene, grazie.
3: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, Ci sta o mare fuori, Non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
21: Limpiamo a un Salvatore. Quedamos con el clan de los Ricci. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero. Facimele sapere che stiamo cercando il sorto.
22: La Rossa Rosa!
3: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
23: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e dell'altro ragazzo, di è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
24: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
25: Cosa fai? Ferma!
21: Mai più, capito?
24: Io voglio andare via.
3: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
26: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: Però c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, sono ma secondo me è sempre. No, no, certo, ma secondo me una storia è sempre come la guardi. Cioè, okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera.
0: Quello, no,
1: secondo
0: no.
1: me una storia è come la guardi. Cioè, io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo, cioè. Quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!

0: Io non sono così.
1: Voglio andare via.
2: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'hai una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora, com'è andata? Beh, tormentata, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa saggi e o popolo ti fa scendere.
2: Brava, quanto c'ha ragione la madre. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: domani e spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dallo Space Telescope Science Institute e siamo qui per l'incontro di Wonderbound, destinati allo stupore. Vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche, scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano, vedrete che parla un italiano fluente, ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto quindi della meraviglia, dello stupore diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto ce n'è uno pubblicato in Italia del Corriere della Sera che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano è noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, all'inizio dell'italiano. In realtà esiste una affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi volesse cercarlo e leggerlo. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare, è il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi al centro Massimo Stiavelli, vi confesso subito. Lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Stiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo. E quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. Da qui, fondamentalmente, comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia cos'è la Specola Vaticana e come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita. Raccontaci di te.
2: La Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La Specola che abbiamo oggi è stato rifondato nel 1891 proprio da Papa Leone XIII. Fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la Specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova Specola sarebbe di mostrare alla Chiesa, al mondo, che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento, particolarmente lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo. numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wonderbound, la mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese, e Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della specola vaticana. Oggi la specola vaticana è gestita dall'ordine dei Gesuiti, e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 Gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù, e poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti, soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quella di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo una piccola osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce, e quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri, non si può paragonare con James Webb, ma è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. E per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, diciamo. Quindi facile molto.
1: Grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Specola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
3: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai genitori, che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento, questo evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo, e vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo. Mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi, e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. E per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. La conoscenza però era la cosa nuova. Questa frase mi ispirò tantissimo perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico, però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, a saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco, nel 1995, e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble, però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble. Era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio, e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio, ma nel 1995 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope, e da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni. E sono diventato membro del Science Working Group e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo, e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California, e poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle, e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
1: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
4: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato, e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di questi, c'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nel 1810 da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera, eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medievale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu, Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi, la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale. Dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit und Lernfreiheit. Cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quella idea, quella grande idea, è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo 800, e poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante, direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca, è che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante, secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose, secondo me, sono molte. Ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea, e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però come detto ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
1: Perfetto, grazie. Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora, che posto trova nel nostro lavoro quotidiano, secondo te, in un grande centro di ricerca? È importante, è un motore o è una cosa a lato?
5: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010 mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi ovviamente cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal Sistema Solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal Sistema Solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultrastabili e procedure ultra sofisticate, e si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
1: Possiamo dire un'aspettativa di stupore, sì. Un sì. Presentimento di qualcosa di grande.
5: Sì.
1: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
2: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del Giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con John Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, fratello Guy Consolmagno, e la signora Anna Amare Spugiat, che è qui del John Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole. E lui, parlando con gli studenti della meraviglia e del stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi. Dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti. Non era solo per gli scienziati. Questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato, in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra. Tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati, e abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani, e lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato e ha visto la mostra. È rimasto molto colpito dall'immagine. E chiedeva le domande molto precise. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso, perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva: ma quanto è nato questo tipo di stelle, perché polvere, perché info rosso? Chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ci ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
1: Grazie. Chris, titolo di questo meeting, Dante e le stelle, tu sei uno studioso del Rinascimento, cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo, che cos'è per noi la meraviglia?
4: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari sarebbero interessanti da sentire. Per esempio, abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? Cioè, questa è l'idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' i rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui, cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio thamazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi così. Dunque c'è, cioè, il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè all'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, cioè quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino, e scriveva, fra le molte scritture, scriveva una vita di Mosè. E in un certo modo lui dice: questa infatti è la vera visione di Dio, non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. No, l'idea che in contemplando c'è, cioè, quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino. E c'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose, e anche il suo libro più importante, Le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio, esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono: non sumus Deus tuus, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè, e va al cielo e dice: interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle. Anche loro dicevano in risposta: neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè, lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche, nelle confessioni, lui dice: Dicite mihi de Deo meo, quod vos non estis. Dicite mihi di illo aliquid. Cioè, dimmi del mio Dio. Sta parlando sempre al mondo naturale. Lo so che non siete Dio, quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid. Almeno ditemi qualcosa di Lui, di Dio. Cioè, sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono gli elementi naturali? Esclamavano con voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi. No? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo, c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, e lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. E è una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente, lui stava salendo questo monte con suo frate Gerardo, che era monaco. E dunque è molto interessante quello che dice, racconta la salita e dice... di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, un volume tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile, che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui. E poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato. E dice, cioè lui, Petrarca, dice: Dio che era presente, mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo, trovai scritto questo. E il brano che ha scritto è un brano che Agostino, sommario di tutto quello che ha detto, è che gli uomini guardano sempre alle montagne, ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità, che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
1: sì. Grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
2: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le nostre idee sul cosmo siano cambiate con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande. L'inizio dell'universo, la fine e se siamo soli. Il cielo ci porta a queste domande eterne. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano cosa un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Specla ho la fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa, si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo, dicono wow, wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi volevo andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così, davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice
1: Idiota.
2: E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
1: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow?
5: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E, per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi, altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando, scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me, cioè, sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso, potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti, in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi, in un certo senso, mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. Non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così. Però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo e qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano secondo me un messaggio positivo e unificante in un certo senso.

0: dell'impatto superasse, fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una, ma più di una. E questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile, e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
1: È un altro wow anche questo. Grazie. Abbiamo ancora 2 o 3 minuti e quindi ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca che vi ha fatto, che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire: questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
2: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana e forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era della biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsino, cioè Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po'. Ecco, sì.
1: Una scoperta, certo.
2: Sì.
1: Grazie. Richard.
3: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un post-dottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato il modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia a metà della grandezza della Via Lattea. E questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa: finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow. Io non potevo parlare per una settimana dopo
1: È
3: questo.
1: anche una grande scoperta questa. Bellissima. Chiuderei qua e grazie a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 17 settembre.
2: Sono le 23 e 22 minuti.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Dal Vangelo secondo Luca al capo decimo. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Evangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, la parola di Dio aperta in mezzo all'assemblea diviene viva e parla alla nostra vita. L'Evangelista Luca ci narra della missione dei 72, un numero che richiama la tavola dei popoli nel libro della Genesi, che rappresenta la pienezza, la totalità dei popoli conosciuti. 72 come il numero delle nazioni, ove questi discepoli verranno mandati perché si potesse conoscere il nome di Dio. Insomma, sembrano inviati al mondo intero, ed il mondo intero attende allora come oggi di conoscere la buona novella, la buona notizia. E l'Evangelista Luca specifica che nell'inviare i discepoli saranno mandati a due per i villaggi della Palestina, non da soli. Non solo, erano inviati innanzi a lui a preparare l'incontro con la sua stessa persona. In questa umanità dei 72 intravediamo anche la nostra. Hanno bisogno di essere assieme, come noi oggi in questa basilica, come nella vita quotidiana davanti alle sfide nella Chiesa e nel mondo. Per questo siamo molto felici di accogliere fra noi tanti vescovi della famiglia comboniana, molti africani, molti dall'America Latina, paesi che voi servite e che ci sono cari. Anche le vostre personali storie ci sono note, siete amici, siete amati. Facciamo gli auguri per il 25° di Episcopato all'Eparca dell'Eritrea, di Asmara. Quindi auguri e auguri di una vita piena di frutti. Accogliamo anche gli amici di Schoenstatt, i loro rappresentanti da Vienna. Non da soli, ma a due. E così, i 72 non si nominano i loro nomi, ma si sottolinea l'invito. La loro identità è tutta nel mandato ricevuto, sino a identificare il loro sguardo con quello del Signore. Quello di Gesù è sollevato verso le messi, i villaggi della Palestina, ma poi ogni villaggio, ogni città sono la messe in cui è stato seminato il regno. Questa messe va mietuta, è molta. Tutti possono mietere, anche se non sono stati loro a seminare. Non bisogna disperdere nulla e occorre pregare perché non manchino operai per il raccolto, perché i semi gettati in vario modo diano frutto e divengano risorsa per molti. I 72 sono uomini e saranno anche donne pacifici, forti nella loro convinzione di pace. Andate, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non significa che siano degli sprovveduti, sono piuttosto disarmati dell'orgoglio, della voglia di aver ragione, dell'arroganza. Vivono spesso in mezzo ai conflitti e dobbiamo pregare perché da cristiani in mezzo ai conflitti il conflitto non sia mai la misura della nostra fede. Ed allora, sono forse indifesi 72? Che modo è di vivere questo da agnelli in mezzo ai lupi? Non è troppo rischioso? Il Vangelo ci svela tutta la forza della loro umanità. Non hanno infatti bisogno né di borsa né di sandali. Non debbono indugiare lungo la strada. Hanno ricevuto nella conoscenza di Dio e del Signore Gesù il dono della pace, che anzitutto ravviva il loro cuore e orienta i pensieri. È stato riversato in loro, in gesti, parole,
predicazione. Daniele Comboni sognava una missione universale e cattolica. Così equipaggiati del Vangelo sono disarmati, ma non del tutto. Il dono della pace, infatti, è più prezioso dei sandali, della borsa e della bisaccia. Può essere comunicato a tutti. In qualunque casa entriate, dite pace a questa casa, senza distinzioni. E questo deposito di pace, di cui tutti siamo debitori al Signore e ai fratelli, non va mai sprecato mentre lo si comunica. Infatti, se vi sarà un figlio della pace, questa scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Mi sembra che dobbiamo imparare a vivere gratuitamente, ad avere meno timore di trasmettere ciò che abbiamo ricevuto. Molti di voi ci dicono che si può rischiare di più. E poi impariamo la pazienza e la tenacia di Dio. C'è stato un convegno, un momento di riflessione 2 giorni fa sui martiri, sulla loro testimonianza, e si è anche detto della eroicità della costanza, rimanere in quei luoghi, in quelle situazioni che hanno bisogno dell'annuncio del Vangelo. Non solo l'esercizio eroico della speranza, della carità e della fede, ma l'eroicità della fedeltà. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio ha diritto della sua mercede. Non c'è bisogno di passare di casa in casa cercando subito i frutti della presenza e della testimonianza, ma restare nell'eroicità della fedeltà e della costanza. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si troveranno e dite loro: il regno di Dio è vicino. Restate, non aprite il vostro cuore per un momento, pronti a uscire in fretta dalle domande che provengono da chi incontriamo o che ci giungono da lontano. Colpisce che anche lì dove i 72 dovessero trovare un rifiuto, non trovassero accoglienza, dovessero scuotere la polvere dai loro calzari, perché nulla della rassegnazione che hanno incontrato rimanga attaccata ai loro pensieri, alla loro vita. Anche lì Gesù ripete: sappiate però che il regno di Dio è vicino. Preghiamo perché insieme, a due, possiamo divenire come quei discepoli che alzano lo sguardo verso la messe, assieme non da soli, che disarmati e pacifici offrono la consolazione della pace, rompendo il circolo vizioso della violenza e della guerra. Preghiamo perché accompagnino la parola mentre percorre le strade del mondo e della storia, conquistando cuori, menti, popoli al Vangelo. E così sia. Amen.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci conceda la sua pace.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buona serata.
1: Grazie e tanti auguri.

0: degli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi
5: run, le pape qui a
6: in Pantheon, in
7: semblanza do
8: sono la maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato. Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. In Italia si discute la proposta di legge. L'arte della scultura quando la pietra diventa emozione e linguaggio. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e ambiente. Luogo unico dove scienza e cinema si incontrano, creando un'esperienza che va oltre la semplice visione di un film o l'ascolto di una conferenza. Da oggi, 17 settembre, fino a domenica 20, si tiene a Roma Cinema in Verde, il festival internazionale di cinema ambientale. Documentari, incontri, attività all'aperto per raccontare come l'uomo cambia l'ambiente, ma anche come l'ambiente cambia l'uomo. Allora ne parliamo in studio con Simonetta Lombardo, ideatrice del festival. Simonetta, benvenuta.
11: Grazie, buonasera a tutti.
10: Allora partiamo da qui, Simonetta. Cinema in Verde, il cinema unito anche all'ambiente, ma in che modo? Raccontaci un po' il focus, l'idea del progetto.
11: L'idea del progetto era proprio quella di far parlare le storie. Cinema in Verde è un festival che non raccoglie documentari. I documentari sono spesso, i documentari di ambiente sono spesso bellissimi, parlano da soli, ma quello che ci interessa appunto è il racconto, perché gli esseri umani fin dall'epoca delle caverne hanno, diciamo così, trasmesso conoscenza e consapevolezza attraverso le storie, e quindi Cinema in Verde racconta le storie, che sono storie di comunità che sfuggono al cambiamento climatico, sono storie di persone ridotte in, diciamo, che sfuggono dai loro paesi e vengono intercettate da mercanti di uomini e costrette a tagliare la foresta amazzonica. Insomma, sono storie che internazionali, raccolte appunto dopo una lunga selezione da un comitato artistico scientifico, che a partire da questa sera e da questa sera fino a domenica saranno appunto proiettate a Piazza Vittorio a Roma. Si chiama Cinema in Verde perché lo facciamo all'aperto, il concorso internazionale vero e proprio, e l'abbiamo sempre fatto all'aperto. Prima eravamo questa è la quarta edizione, nelle tre edizioni precedenti le abbiamo fatte all'Orto Botanico, che è una scenografia incredibile che parla da sola. Ma questa volta abbiamo deciso di parlare a più persone, perché Piazza Vittorio è molto centrale. Piazza Vittorio è un quartiere, diciamo così, popolare o comunque di incrocio di gente e di persone. Ci piaceva parlare di ambiente e contemporaneamente di come l'ambiente influisce sulla giustizia sociale e come le ineguaglianze sociali influiscono sulla maniera, come dire, di soffrire della crisi ambientale. E vogliamo farlo nella più vasta platea possibile. Questa è un po' l'idea fondamentale del festival.
10: Anche perché, come raccontavi, come spiegavi, Simonetta, quando si parla di ambiente ci sono anche tante dinamiche in gioco. E immagino che le storie che verranno raccontate, proiettate, sì, durante il festival, racconteranno anche questo.
11: Eh sì, questa sera si comincia con un film francese, che è un film, diciamo così, molto, molto puntato sul confine fra arte e consapevolezza. E quindi è la storia di due ingegneri nucleari che francesi, quindi insomma un paese molto impegnato nel nucleare, che a un certo punto vengono raggiunti da una crisi di coscienza, insomma, sull'energia nucleare, ma lo fanno, il film si chiama La sindrome di Rembrandt, perché è un po' la sindrome di Stendhal, no? E quindi è guardando un quadro di Rembrandt e rendendosi conto di alcune problematiche che il quadro stesso pone e che la tela stessa ha, e da qui parte un ripensamento di queste due persone. Il secondo film in concorso questa sera si chiama The Last Blossom, invece è un film molto poetico, è un film giapponese che racconta di in realtà un carcerato che è molto malato, è ai confini tra la vita e la morte, e che ha una relazione importante con un piccolo fiore che è al suo capezzale. Insomma, ecco, questa relazione apre un mondo, un film più di animazione, quindi fondamentalmente anime, molto interessante. E poi il concorso proseguirà appunto con film dal Messico soprattutto, che parlano, come dicevo prima, di forestazione. La storia di una guardia forestale, una donna guardia forestale che cerca di proteggere la foresta dal disboscamento feroce, e viene in realtà messa in minoranza dalla comunità, perché poi la verità è che da sempre questo, diciamo, non siamo ancora riusciti a ricucire in maniera intelligente la necessità delle persone di sopravvivere, con la necessità di mantenere le radici stesse della nostra sopravvivenza, che è quella di mantenere intatto il pianeta, o comunque di lasciare la capacità dell'aria di rigenerarsi, dell'acqua di essere pulita. Cioè, queste sono le condizioni minime della nostra sopravvivenza su questo paese, questo pianeta, e anche in questo paese.
10: Sei film in concorso, Simonetta, in questo festival, da cui uscirà un vincitore.
11: Esatto, uscirà un vincitore. Il vincitore è giudicato da una giuria molto, molto vasta, il cui presidente è Matteo Rovere, che è un regista e produttore importante in questo paese, perché è appunto il capo di Groenlandia Film, che è la produzione più, insomma, per il momento più importante per tutto quello che riguarda le serie italiane, per dirne una, e anche molti dei film italiani. Quindi sarà Matteo a guidare questa giuria, dove ci sono dentro attori come Giulia Michelini, come Andrea Arcangeli, come Carlo, la mia memoria fa acqua, ma comunque me ne scuso,
10: professionisti
11: e poi ci sono anche c'è anche la direttrice dello IED, Negrini, e il direttore della LIPU, che è Danilo Selvaggi, che è, insomma, qualcuno che si occupa in maniera molto esperta di questioni ambientali, anche con un approccio molto culturale.
10: In che modo sarà coinvolto il pubblico, Simonetta, durante il festival?
11: Intanto, per cominciare, il pubblico in realtà in tutti quanti i festival che abbiamo fatto interagisce moltissimo con le pellicole, interagisce non solo applaudendo ma poi facendo domande e poi avvicinandosi ai registi o comunque alle persone che sono lì e che parlano del film, per approfondire il tema di cui si parla. Abbiamo deciso quest'anno di non fare una giuria popolare, come ci veniva in mente. In compenso c'è, come sempre negli ultimi 3 anni, una giuria di giovani universitari, sono 10 studenti universitari che si sono fatti avanti per far parte della giuria, che assegneranno un premio specifico che si chiama Premio Germogli.
10: E dunque il messaggio al centro del festival, la cura, la tutela dell'ambiente, ecco, un messaggio a cui tiene in modo particolare anche lo stesso Papa Leone, che in tante occasioni ha ripetuto proprio questo. Certo. La tutela dell'ambiente passa, insomma, dall'uomo, quindi noi viviamo in questo pianeta, in questo mondo, dobbiamo tutelarlo, perché ne va anche della nostra stessa vita, la nostra esistenza.
11: Assolutamente sì. Dobbiamo anche appunto ricordarci che, come dicevo prima, esiste appunto una dottrina sociale per certi versi dell'ambiente di cui dobbiamo tener conto, cioè finora qualche volta le politiche peraltro giustissime, ad esempio dell'Unione Europea, eccetera, non sono, diciamo, non hanno tenuto conto delle differenze. E se mi si permette di citare Don Milani, che diceva: non c'è niente di più ingiusto che dividere la stessa quantità tra ineguali. Ecco, questo lo stesso carico per quello che riguarda le politiche ambientali, perché comunque ogni cambiamento, quella che chiamiamo transizione ecologica, sicuramente è un cambiamento epocale. È un cambiamento epocale che ci deve prima di tutto far felici. E io credo che questo sia un punto importantissimo, cioè la felicità del rapporto con la natura, ma anche semplicemente la felicità del poter respirare, del poter rimanere nel proprio paese. Ecco, questa è una parte della felicità, e quindi noi dobbiamo in primo luogo mettere al centro delle politiche ambientali la possibilità che tutto questo ci faccia felici, e anche la possibilità che tutto questo ci faccia vivere in maniera dignitosa, e ognuno a modo suo per certi versi.
10: E dunque lo ricordiamo, dal 17 settembre fino al 20 settembre, Cinema in Verde, sarà possibile, ecco, anche insomma partecipare, poter guardare anche le pellicole.
11: Sì, ci sono anche dei talk che sono importanti sul clima e nei campi, insomma, come l'agricoltura cambia rispetto alla crisi climatica. Quest'anno sappiamo, insomma, diciamo, i dati ci dicono che è stata l'estate più calda per l'Italia di sempre, perlomeno da quando ci sono, diciamo così, i record, da quando si registrano le temperature. E questo è qualcosa di cui dobbiamo veramente tener conto, insomma, e agire di conseguenza. Il messaggio è: si può fare. Ecco, si può fare, noi possiamo farlo, siamo ancora in tempo a farlo, dobbiamo stare attenti anche per certi versi. Adesso poi la smetto di pontificare su temi molto alti, ma insomma, diciamo, siccome siamo stati noi, per esempio per quello che riguarda tutte le crisi ambientali, ma in modo particolare quella climatica che un po' le raccoglie tutte, a provocarla, siamo anche noi che possiamo cambiare. E questo è un po' il messaggio che noi diamo attraverso i film, attraverso questi talk di cui dicevo, altri invece su Roma Green Set, su invece i sentieri di carta, appunto, che sono attorno alle cartiere italiane, nelle zone interne dell'Italia, quindi si apre un altro tema importante. Ecco, in questi talk c'è anche molto spazio per le persone, per dialogare con chi è sul palco. E il messaggio è: adesso.
10: Ecco, si può fare, però adesso, esatto. Ecco, dobbiamo agire in questo momento. Grazie Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde, arte, cinema, ambiente, ecco, con il messaggio che si può fare, siamo ancora in tempo per evitare, ecco, alcune situazioni, ma dobbiamo farlo adesso. Grazie Simonetta Lombardo.
11: Grazie a voi.
10: Proseguiamo con la cronaca internazionale. L'Unione Europea ha aperto le porte al Canada come primo membro associato, così lo ha definito la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ieri nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, al fine di creare, ha aggiunto, uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Immediata la reazione del Presidente USA Trump, che lo ha definito invece un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questo scenario Elena Sciso, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
3: Intanto va fatta una premessa. Diciamo che la von der Leyen, nel discorso che ha fatto l'Assemblea di Strasburgo, nella quale era presente Carney, ha auspicato una cooperazione più stretta tra l'Unione Europea e il Canada, che dovrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Aggiungo inoltre che, ma tenendo conto anche delle precisazioni che ci ha tenuto a fare citare l'ambasciatore canadese, il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse, perché sempre a trattati vigenti possono entrare nell'Unione Europea soltanto stati europei e il Canada non è uno stato europeo. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, che sono regolati da una specifica disposizione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono degli accordi che prevedono una cooperazione più stretta di un semplice accordo commerciale o di libero scambio con lo Stato terzo, quindi con lo Stato che non è membro dell'Unione Europea. Accordi di associazione sono stati conclusi con Israele, con la Turchia e anche nel 2014 il famoso accordo di associazione con l'Ucraina, che ha poi insomma determinato le reazioni della Russia che conosciamo. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Questa sezione per esempio c'è nell'accordo con l'Ucraina. Questo è quello che attualmente prevedono i trattati.
4: Alla luce di quello che lei dice, quali però potrebbero essere invece le ripercussioni per l'Unione Europea di contro?
3: Il contenuto di questi accordi viene poi definito da entrambe le parti a seconda delle loro priorità comuni.
4: Senta, il presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto ostile.
3: Qual è lo stato dei rapporti tra il Canada e gli Stati Uniti e in quale misura questo eventuale accordo di associazione o anche partenariato in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione Europea e il Canada potrebbe incidere sui rapporti tra gli Stati Uniti e il Canada? Allora, il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, economici con gli Stati Uniti, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, un trattato concluso originariamente nel 1994 con il nome di NAFTA, cioè che creava un'area di libero scambio tra questi tre paesi. L'accordo è stato rivisto su impulso della prima amministrazione Trump nel 2018, è entrato in vigore nel 2020 con un nome diverso, USMCA, che significa United States, Mexico and Canada Agreement. Questo accordo avrebbe potuto essere riconfermato per 16 anni recentemente, il 1 luglio 2026, ma Trump ha rifiutato di confermarlo implicitamente e quindi l'accordo non viene meno, rimane in vigore fino al 2036, però ogni anno è soggetto a revisione. Poi c'è la questione dei dazi, i dazi che l'amministrazione Trump ha imposto nei confronti dei prodotti provenienti dal Canada, naturalmente prodotti non coperti dall'accordo di libero scambio, a cui il Canada ha reagito. Ora, nell'ipotesi in cui si approfondissero i rapporti commerciali tra Unione Europea e il Canada, immagino che gli accordi tra l'Unione e il Canada terrebbero conto del fatto che il Canada già ha questo accordo in vigore con gli Stati Uniti. Però è chiara la mossa del Canada, a mio avviso. Dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti. Ma si tratta di una reazione che fa seguito a quella che potremmo definire, sia pure bonariamente, un'offensiva lanciata da Trump nell'ultimo anno nei confronti del Canada.
10: L'8 settembre scorso 12 paesi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per imporre restrizioni e limitare il commercio di beni provenienti dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Ne abbiamo parlato durante le scorse settimane, ma la novità di questi giorni è che anche in Italia si discute una proposta di legge per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Per parlarne abbiamo in collegamento Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Paolo, buon pomeriggio.
5: Buonasera a lei e a tutte le persone in ascolto.
10: Ecco, dunque anche in Italia si inizia a parlare di questo, ecco, arrivare un impegno per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti, come abbiamo detto, dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. E a che punto siamo? Ecco, come se ne sta discutendo, Paolo?
5: Direi finalmente. La discussione in realtà è iniziata ieri, quindi la proposta, la discussione è stata incardinata in commissione affari esteri ieri, c'è stato un primo incontro e poi proseguirà nelle prossime settimane, speriamo nei prossimi mesi, con una, speriamo, un approccio basato sulla legalità internazionale e appunto sulla volontà di, ecco, essere conseguenti a quanto la Corte di Giustizia internazionale ha chiesto più di 2 anni fa, ovvero il 19 luglio del 2024, una volta aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese.
10: Paolo, quando si parla di scambi, di rapporti commerciali, cosa si intende?
5: Allora, in questo caso c'è una varietà di soluzioni, lei ha fatto riferimento ai 12 paesi che hanno già adottato queste misure, non tutte le misure sono uguali, in alcuni paesi ci si è fermato a vietare il commercio di beni, in altri anche servizi e in altri addirittura si sta ragionando sulla questione degli investimenti. Ogni diversità è perché questi strumenti sono piuttosto complicati da regolare e da verificare. Però ecco, ci si riferisce a queste 3 categorie, nella maggior parte dei casi a beni e servizi, in alcuni casi solamente beni, prodotti o che hanno la origine, la provenienza nei territori occupati palestinesi.
10: E dunque questo stop cosa comporterebbe?
5: Allora, intanto comporterebbe finalmente un battere un colpo di fronte all'inazione degli stati membri dell'Unione Europea, comporterebbe battere un colpo riferito all'Italia finalmente, perché l'Italia possiamo dire che, a parte qualche dichiarazione congiunta, qualche condanna, ecco, non ha fatto altro. Sappiamo bene che le dichiarazioni congiunte, le condanne da solo non producono cambiamenti sul campo. Quindi diciamo che intanto sarebbe finalmente un'azione politica che riporterebbe il nostro paese, diciamo, nell'alveo della legalità, del rispetto della legalità internazionale. Chiaramente non è una misura sufficiente, ma intanto sarebbe un segnale, ecco. E per dare qualche dato, ecco, l'interscambio con Israele e con le colonie hanno una certa importanza. Ad esempio, per quanto riguarda la globalità degli interscambi tra Israele e l'Unione Europea, possiamo dire che l'Unione Europea è il primo partner commerciale. Poi invece possiamo anche in modo deduttivo, perché non è facile fare una distinzione tra i prodotti made in Israel e quelli nelle colonie, però ci sono delle ricerche che ci stanno aiutando e ad esempio c'è quella di Global Eco che ci dice che circa un 17% dei prodotti agricoli esportati da Israele proviene dalle colonie. Perché dico che non è facile quantificarla? Perché pur esistendo una legge che dovrebbe imporre una differenziazione territoriale tra ciò che è prodotto in Israele e ciò che è prodotto nel territorio palestinese occupato, viene puntualmente elusa in vari modi per poter godere diciamo dei vantaggi in termini di dazi che i prodotti israeliani godono e di cui non godono invece i prodotti delle colonie. Per cui è difficile, sappiamo che a livello di volumi sono piuttosto significativi e vanno nell'ordine dei decine di milioni di euro, non sappiamo quanto di preciso perché c'è proprio un'attività di elusione delle regole e delle normative europee. Però la cosa importante è dare un segnale che l'impunità è finita. Ecco perché noi, insieme ad altre 20 organizzazioni della società civile italiana, ci stiamo impegnando nel promuovere questa proposta di legge, perché costituirebbe un'inversione di tendenza rispetto all'inazione degli ultimi 3 anni.
10: Paolo, mentre in Italia si discute di questa proposta di legge sul terreno, pensiamo, ci trasferiamo in questo caso a Gaza, sono saliti a 21 i morti per il crollo dell'edificio in una zona di Gaza City. Ecco, anche questo è la conseguenza della guerra.
5: Sì, questa è la conseguenza del blocco, purtroppo, e quindi del rifiuto da parte di Israele di consentire l'ingresso di macchinari pesanti e delle attrezzature necessarie per salvare le vite umane. E poi chiaramente è il frutto del fatto che le persone dentro la striscia hanno due scelte: o rifugiarsi in edifici pericolanti oppure vivere in delle tende improvvisate che oramai durano da oltre 6 stagioni, e quindi purtroppo succedono cose come quelle di ieri notte, dove insomma ci sono oltre 20 vittime, decine di persone intrappolate, e che fanno poi salire, come dire, il bilancio dal cosiddetto cessate il fuoco a 1380 morti in meno di un anno. Quindi anche questo è un problema che non viene risolto, non viene affrontato dalla comunità internazionale. Continuare a permettere alla forza occupante, che occupa un territorio, in questo caso Gaza, in modo illegalmente, ancora di poter avere tutte le leve per decidere cosa entra e cosa non entra in una situazione di estrema crisi, anzi una crisi inedita per gravità dal XXI secolo a questa parte.
10: Grazie Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Grazie Paolo.
5: Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
10: Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, i Genesis, Into Deep, e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: La scultura è un'arte che nasce dalla materia, ma che spesso parla di ciò che è invisibile, di memoria, di bellezza, di fede, di dolore e di speranza. Una forma che prende corpo, un volto che emerge dalla pietra, un gesto fermato nel tempo. 10 città italiane, 10 opere d'arte contemporanee a un unico filo conduttore, San Francesco d'Assisi. Sculture, nuovi segni e il progetto culturale artistico diffuso nato in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. Un percorso che porta la scultura contemporanea fuori dai tradizionali spazi espositivi per inserirla stabilmente nei luoghi della vita quotidiana e aprire un dialogo tra passato e presente, tra la figura di Francesco e la sensibilità degli artisti di oggi. 10 nuove presenze nello spazio pubblico chiamate a interrogare lo sguardo e a raccontare attraverso forme e linguaggi contemporanei un'eredità che continua a parlare del nostro tempo. È quello che ci ha detto Francesca Sacchi Tommasi, curatrice del progetto.
2: Nasce soprattutto dall'esigenza di omaggiare questa figura così importante e così trasversale, insomma, per tutti, in chiave, diciamo, attraverso la materia, attraverso quello che è il segno, appunto, non a caso si chiama Nuovi Segni, proprio perché l'idea è quella di tracciare un itinerario contemporaneo che prima, diciamo, non c'era, quindi l'arte non ripercorre un cammino già fatto 800 anni fa, ma ne fonda uno nuovo per i cittadini e i pellegrini di oggi. Infatti, proprio perché Francesco non c'è stato, diciamo, fisicamente, non per forza le sue orme fisiche e i passi storici suoi abbiano, diciamo, attraversato e cavalcato i luoghi che abbiamo coinvolto, perché abbiamo coinvolto 10 comuni italiani, dove poi la cosa molto interessante è stata che si è diffusa a livello internazionale. Abbiamo fatto parte dell'Expo di Osaka, abbiamo installato una scultura sul Ponte dell'Industria che poi è diventato Ponte San Francesco a Roma, con un'opera di Marcello Tommasi, siamo stati coinvolti dall'Ambasciata di Parigi per una donazione e infine, forse la più importante, la donazione al Papa lo scorso 6 agosto ad Assisi. Quindi fondamentalmente questa non è stato, diciamo, tanto una mappa storica, ma una mappa spirituale ed etica, dove abbiamo cercato di tracciare una geografia del suo messaggio. Quindi i luoghi non sono stati scelti per dove Francesco è stato, ma per dove il suo pensiero può ancora parlare e può portare frutto oggi. Quindi fondamentalmente l'incontro tra la vocazione del luogo e il valore dell'opera è che ogni città e ogni territorio scelto custodisce una comunità, quindi un paesaggio, una sensibilità che entra poi in risonanza con un aspetto specifico del francescanesimo, quindi la natura, la cura dell'altro, il dialogo, la pace, la custodia del bello, e quindi in questo caso l'opera d'arte non celebra il passato di un luogo, ma viene proprio installata per attivare un nuovo significato nel suo presente.
1: E dunque un viaggio attraverso 10 comuni, 10 città, 10 opere d'arte installate in queste città, ma vogliamo anche dire quali sono le città?
2: Assolutamente sì. Allora, i luoghi coinvolti, in realtà città grandi non sono state coinvolte, sono tutti luoghi abbastanza, diciamo, contenuti e ricchi di bellezza. Indubbiamente poi in Italia siamo molto fortunati perché abbiamo la caratteristica di essere così diversificati e così, insomma, avere un'impronta così forte, identitaria. I comuni sono coinvolti sono Ascoli Piceno, Santa Maria di Leuca, San Severo nel Foggiano, l'isola di Capri, l'isola di Lampedusa, Lerici, poi Frosinone, Rieti, Assisi non l'abbiamo coinvolta perché appunto è già stata molto gettonata, quindi anche questo discorso noi lo facevamo un po' per portare il messaggio di Francesco e luoghi, come le dicevo, che non per forza sono stati quelli attraversati da lui fisicamente. Per esempio abbiamo già inaugurato, ecco, Celano e Cortona, che mi sono dimenticata di dirle, che Cortona, vabbè, è sicuramente la città più identificativa e più importante sicuramente legata al messaggio proprio di Francesco, dove abbiamo collocato un'opera di Ugo Riva all'interno delle celle, quindi insomma un luogo assolutamente sacro e molto importante, quindi abbiamo avuto anche l'appoggio dei frati francescani del luogo, e quindi anche quest'opera sarà in permanenza all'interno delle celle, che è sempre un percorso meraviglioso e necessario da fare quando arriviamo, diciamo, nella Val di Chiana. E dopodiché abbiamo inaugurato a Celano, che è un altro luogo fondamentale appunto per San Tommaso da Celano, dove abbiamo installato l'opera di Marianna Costi. E infatti le ricordo che poi tutte queste opere, la bellezza e il fatto che si chiama anche Nuovi Segni è proprio legato al fatto che queste opere rimarranno in permanenza, quindi è proprio un segno molto importante e qualcosa, diciamo, che resta, che per noi era necessario insieme al comitato, che devo dire ha condiviso in pieno tutta la, insomma, anche la vicinanza e la visione condivisa con loro per quanto riguardava anche unire istituzione, cultura e spiritualità, che è stato decisamente molto decisamente fondamentale.
1: Certo, anche perché se vogliamo è un progetto in divenire, nel senso che alcune opere sono state inaugurate, altre verranno inaugurate nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
2: Esattamente, esattamente. Noi già un paio di anni e mezzo che ci stiamo lavorando, e ora l'anno appunto, l'ottavo centenario finirà con la fine di questo anno, quindi noi entro la fine di questo anno andremo a collocare tutte le statue.
1: Si parlava di un viaggio attraverso quello che è anche il legame storico, geografico, spirituale, ecco, con la tradizione francescana, ma anche con i valori, ecco, universali promossi dal santo di Assisi. Ecco, il suo messaggio viene letto anche attraverso, insomma, queste opere, immagino opere diverse, di artisti diversi.
2: Sì, assolutamente. Infatti la cosa molto curiosa e interessante anche per come è nato questo progetto è che abbiamo coinvolto 10 artisti dove seguono, diciamo, una tradizione figurativa, però allo stesso tempo hanno avuto una chiave di lettura e anche una loro cifra stilistica molto diversa, molto identificativa. E quindi è stato molto interessante questo discorso, anche come è stato attraverso, come sono stati, diciamo, anche affrontati certi temi proprio legati a questi 800 anni, che poi non è solo legato alla morte, ma è legato anche appunto al cantico delle creature e alle stigmate. Quindi diciamo che gli artisti hanno avuto questi tre temi importanti, oltre appunto alla morte che cade quest'anno, dove hanno potuto in un qualche modo interpretare in maniera, devo dire, molto egregia, molto, molto bella questa figura.
1: La pietra come materiale da plasmare, ma anche come qualcosa da ascoltare. E attorno a questo rapporto profondo con la materia che si sviluppa e si è sviluppata la ricerca artistica di Pinuccio Sciola, scultore sardo che ha fatto della pietra uno dei segni distintivi della sua arte. Le sue opere nascono da un dialogo continuo con la natura, con la terra e con il silenzio, fino alla realizzazione delle celebri pietre sonore capaci di restituire suoni quando vengono sfiorate. Per conoscere più da vicino l'uomo e l'artista e il significato delle sue opere, abbiamo intervistato la figlia Maria Sciola, direttrice del Pinuccio Sciola Museum.
0: Mio padre Pinuccio Sciola, che adesso purtroppo è mancato 10 anni fa, è riuscito, diciamo, un po' a modificare quegli stereotipi sempre utilizzati per definire la pietra, no? Pietra rigida, muta, senza anima, inflessibile. E invece con la sua opera quello che poi viene mostrato è un suono, una vibrazione che entra dentro il corpo di chi la viene a scoprire, a toccare, perché ha realizzato a partire dagli anni 80-90 delle opere capaci di suonare, come sono soliti dire, ma lui amava dire: io vado a cercare la voce della pietra che non ho creato io, ma ho semplicemente liberato da questa materia che la teneva nascosta da migliaia e migliaia di anni.
1: E tutto questo poi ha dato vita nel tempo anche a quello che è il museo dedicato proprio all'artista e al giardino sonoro che unisce in questo caso l'arte anche alla natura.
0: Esatto, infatti io sono collegata con voi proprio da San Sperate, che è il paese che mio babbo, rientrando dagli anni studio del 68, trasforma in un paese museo, permettendo a tutte le persone di vedere quello che lui aveva scoperto viaggiando, invitando gli amici e gli artisti. Quindi San Sperate, in Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari, consta circa 500 murales e installazioni. E soprattutto è vero che mio babbo è stato un grande direttore artistico, ma il suo principale medium è stato sempre la pietra. Infatti in questo agrumeto, che fu l'agrumeto della sua famiglia, lui inizia già da quando era piccolo, con questa passione innata, a piantare le sue opere. Infatti in Sardegna abbiamo il suo, come dicevate, giardino sonoro, che è un luogo che ospita oltre 700 opere, alcune anche monolitiche, che sono pietre principalmente sarde, tra cui le celebri pietre sonore in calcare o in basalto, che emettono suoni liquidi per il calcare e melodiosi, e il basalto, che è un suono invece un po' più profondo e vulcanico. E oltre a queste, ci tengo veramente a dirvi che ospitiamo anche le sue opere, che si chiamano i semi, sono i semi della pace, che Pinuccio portò alla Basilica Inferiore di Assisi, dove nella sua seconda esposizione nel 2008 cosparse tutta la Basilica Inferiore con oltre 200 pezzi di queste magnifiche pietre in basalto che, per descrivermi senza poterle vedere in questo momento, sono delle opere che richiamano un po' dei chicchi di caffè, dei veri e propri semi, quindi la pietra che si schiude a germoglio, con l'idea di Pinuccio Sciola di seminare anche la pace in giro per il mondo. Adesso queste opere si trovano nel giardino sonoro, ma anche nei giardini del Quirinale a Roma.
1: E non a caso Maria poco fa ha detto ha piantato le sue opere, proprio riferimento anche al giardino, ma anche in questo caso ai semi, che rappresentano proprio quel piantare un seme per la pace nel presente e nel futuro. Come ricordava, poi le sue opere raccolte all'interno del museo in Sardegna, ma in realtà sparse, se possiamo dire così, tante opere in tutta la Sardegna, ma anche al di fuori della Sardegna.
0: Sì, è vero, abbiamo opere dalla Germania alla Francia, dove saremo anche questo mese, il 30 settembre inauguriamo a Parigi, ma siamo stati anche all'Expo in Giappone, in Biennale più di una volta. Però quello che pensavo e valutavo anche da poco, anche insieme a Antonio Spadaro, che è venuto a inaugurare la Casa Museo di Pinuccio Sciola a San Sperate, è proprio che è vero che noi come fondazione stiamo facendo un lavoro molto importante anche di archivio, di valorizzazione di queste opere sparse, ma è vero che le persone che vengono alla scoperta di queste opere rimangono realmente colpite da quella che è la filosofia di mio babbo. Infatti lui, al posto della biografia, scriveva sempre: io sono Pinuccio Sciola, scultore nato dalla pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole. E vi posso dire che da figlia di artista il mio più grande orgoglio, il nostro più grande orgoglio, anche di tutta un'intera comunità, è che Pinuccio avesse una profonda umanità. Era la stessa persona sia che a casa venisse il grande jazzista o il vicino di casa, e questo grande rispetto per la pietra, per la terra e per le persone è forse la grande eredità che Pinuccio come artista contemporaneo ha seminato nella nostra terra.
1: E questo lo possiamo ammirare anche tramite le sue opere, che lo ricordiamo, Maria, per chi in questo momento ci sta ascoltando, per rendere ancora meglio l'idea, sono delle opere anche interattive, cioè chi osserva l'opera può interagire con essa e letteralmente suonare quell'opera.
0: Infatti le persone rimangono colpite quando vengono a visitare il giardino sonoro San Sperate, perché vengono accompagnati dalle guide specializzate e possono toccare le opere. Forse siamo anche un po' stanchi di solo guardare e andarsene, abbiamo necessità sempre di più di partecipare. Quindi le pietre suonano, ma non vengono percosse. No, i primi strumenti furono litoni, pietre e percussione. Qua cambia, perché la pietra viene accarezzata, come potremmo accarezzare un bambino, e solo con la carezza emettono dei suoni, delle vibrazioni e degli armonici che vengono rimandati al corpo con le vibrazioni e possono essere ascoltati anche dalle persone sorde, poggiando l'orecchio, poggiando le mani sulla pietra. Infatti è un'opera che parla tutte le lingue del mondo e con tutte le culture. Se mi fa aggiungere un'ultima cosa, vorrei dirvi che l'ultimo evento di mio babbo, di Pinuccio Sciola, è stato a San Pietro in Vincoli, a Roma, perché lì è custodito il meraviglioso Mosè di Michelangelo, ed era un concerto chiamato La voce della pietra, dal Mosè di Michelangelo alle pietre sonore di Sciola. E lì, prima del concerto, babbo vuole mettersi con alle spalle il Mosè, che sta alla destra della basilica, e davanti a tutti disse, quasi instaurando un dialogo con Michelangelo: ma sai, Michelangelo, ma forse se avessi utilizzato un calcare proveniente dalla Sardegna, il tuo Mosè ti avrebbe risposto a quella fatidica domanda: perché non parli? Perché la Sardegna è una delle isole più antiche del Mediterraneo, forse hanno tanto, come gli anziani, tanto da raccontare. E la spiegazione scientifica in realtà è che il marmo di Carrara effettivamente è molto malleabile, ma non emette un armonico molto melodioso. Però è un evento molto importante, perché è stato il 27 aprile e l'artista ci ha lasciato il 15 maggio.
1: E quindi, insomma, anche un riferimento in questo caso. Maria, in conclusione, abbiamo parlato chiaramente di Pinuccio artista, in parte anche del Pinuccio uomo, padre. Ecco, c'è un ricordo, un aneddoto riferito proprio a questo aspetto di Pinuccio che vuole condividere con noi?
0: Guardi, ne avrei tantissimi, rimarrei con voi al telefono altre 2 ore, anche perché io ho sempre creduto tanto in mio babbo ed ero un'autentica babbona, come giusto che sia. Poi i genitori sono genitori, anche se abbiamo 70 anni e la fortuna di averli accanto. E quando ho iniziato a lavorare a pieno ritmo con mio padre per il museo, gli dissi: babbo, adesso mi accompagni, fai finta che non sono tua figlia, ma una persona estranea, così mi racconti come descrivere il parco. Quindi entrammo, lui mi indicò una bellissima opera in basalto del giardino sonoro e mi disse: la vedi questa? E io: sì, dai babbo che ti registro col cellulare, così studio un percorso. E lui mi rispose: l'universo. E io lo guardai e gli dissi: babbo, ti prego, parti dal principio, il materiale, la dimensione, l'anno di produzione. Però per lui era questo, il principio era nell'universo che custodiscono le pietre con i loro suoni.
1: Dall'11 settembre all'11 ottobre il Mattatoio di Roma presenta la mostra Saverio Ungheri 100 anni di futuro, esposizione con 65 opere tra dipinti e sculture, è divisa in 8 sezioni in successione cronologica, documenta 100 anni dalla nascita dell'artista le varie fasi di ricerca di Saverio Ungheri. E allora ascoltiamo a riguardo cosa ci hanno raccontato il curatore della mostra Andrea Romoli Barberini e il figlio dell'artista Andrea Ungheri.
3: Il titolo è abbastanza eloquente, perché sottolinea appunto questa lungimiranza nell'attività creativa di questo artista, che si è posto il problema del movimento fisico delle opere d'arte in un'epoca in cui il movimento fisico dell'opera d'arte era già in qualche modo indagato nell'ambito dell'arte cinetica e programmata, ma l'ambito invece di interesse del nostro artista, di Ungheri per l'appunto, non combaciava con le intenzioni e gli obiettivi di questa corrente, che pure fu molto importante. Quindi è una figura assolutamente originale che si è mossa in questo contesto del movimento fisico delle sculture, che serviva per lui per dare appunto una vitalità. Infatti parlerà di arte bionica, e le sue sculture sono realizzate in molti casi in gomma piuma, un materiale che consentiva, attraverso dei motorini elettrici, delle espansioni, delle pulsazioni di queste opere, che davano l'idea di vitalità, sagomando queste gomme piume attraverso forme antropomorfe. E quindi è un lavoro assolutamente originale che ha connotato appunto la carriera di questo artista.
1: Un cinetismo caldo viene definito, insomma, vengono definiti i lavori di Ungheri.
3: Esattamente, abbiamo fatto questa distinzione perché, rispetto al cinetismo dell'arte cinetica e programmata, che possiamo considerare un cinetismo freddo, perché non aveva l'ambizione di entrare nell'ambito dell'umano, no? Dell'anatomico. Invece Ungari si muove in questo contesto, riproduce cervelli, riproduce cuori, polmoni, e in questo movimento è come se desse la vita attraverso questa azione di questi motori a queste sagome di gomma piuma che pulsano una vitalità assolutamente artificiale, ma in questo c'è tutta appunto la sua originalità.
1: Come è organizzata la mostra?
3: Dunque, la mostra è divisa per sezioni che seguono un percorso cronologico. E la mostra appunto prende le mosse da un olio su lastra di ferro, anche un supporto piuttosto insolito per la pittura, che lui realizza giovanissimo, poco più che fanciullo, quando ancora era nel suo paese natale a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. E quello è un po' un segnale, è un paesaggio innevato del suo paese natale, e questo è lo start della mostra, un piccolo olio su ferro per l'appunto, e poi da lì parte la vera e propria mostra con una diversa consapevolezza, la consapevolezza dell'artista che acquisisce un'età più matura, una sperimentazione che viene stimolata anche dal trasferimento a Roma, dalla fine degli anni 40, con tutte le suggestioni che la Roma di quegli anni poteva offrire. Lui era venuto a Roma proprio con l'intenzione di muoversi nell'ambito dell'arte, e quindi appunto la mostra è divisa per sezioni che segue un percorso cronologico fino ad arrivare dalle prime esperienze pittoriche fino ad arrivare all'arte bionica, che è quella di cui abbiamo appena parlato, con le gomme piume pulsanti animate da motori elettrici.
1: Coinvolgo anche Andrea Ungari, figlio dell'artista di Saverio Ungari. Andrea, una mostra, un progetto, come ha spiegato anche il professor Romoli Barbenì, che quest'anno assume ancora più significato, a 100 anni dalla nascita dell'artista.
4: Eh sì, era una tappa inevitabile, nel senso che abbiamo avuto questa grandissima opportunità data dall'azienda speciale Palaexpo, e grazie anche, devo dire, al vicepresidente Ivana Portella, che conosceva papà e che quindi è riuscita a trovare questa opportunità straordinaria. Onestamente io non credo che avrei superato l'anno senza averlo ricordato al centinaio della sua nascita.
1: E chiaramente per chi ha vissuto anche l'uomo, oltre che l'artista, in questo caso nelle vesti di padre, ecco, si rivede anche nelle sue opere quella che era la quotidianità di Saverio Ungari.
4: Eh sì, questo è un aspetto.

0: legno da assemblare, o lavorava la gomma piuma con la fiamma. Ricordo come combinava tutti i meccanismi elettrici, nonostante lui abbia avuto una formazione classica.
1: Il nome di questa mostra, come ricordava anche il professor Romoli Barberini, ecco, guardando anche al futuro, quindi in qualche modo la mostra stessa indica un po' questa anticipazione.
2: Sì, certamente, appunto, l'idea di futuro è, oggi si parla molto del problema della vitalità, no? della durata, no? Dell'aspettativa di vita e anche di tutta quella componente legata alle protesi, no? Quindi ci sono degli elementi nell'opera di Ungheri che in qualche modo anticipano queste problematiche.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro proposto e curato da Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Questa sera siamo in auditorium per l'eccezionalità della storia di cui parleremo. Questa serata si intitola Più vita alla vita e il titolo in qualche modo si lega alla scritta che Marco aveva tracciato in camera da letto la sera prima di morire e che abbiamo appena visto nel video. Forse è un paradosso parlare di vita riferendosi a una persona che non c'è più, ma quello che è successo e sta succedendo dopo la tragica scomparsa di Marco Gallo è veramente un'esplosione di vita. Una vita che è fatta di incontri, di amicizie, di scoperte, di gioie come quella per l'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco, ma è fatta pure di ferite, del dolore per lo strappo, di tante domande che restano aperte. E comunque è una vita, anzi una vita al quadrato, se possiamo chiamarla così, quella vissuta da Marco e quella che è stata misteriosamente generata attraverso la sua storia. Ed è questa vita al quadrato che chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci. Vi ripresento Paola e Antonio Gallo, genitori di Marco.
2: Salve.
1: E padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense. Anche loro fanno parte di quei rapporti che si sono creati negli ultimi mesi, dopo l'apertura della causa, e ci racconteranno che cosa è nato. Partirei proprio da padre Mauro Giuseppe chiedendogli di approfondire il titolo Più vita alla vita. Prego.
3: Grazie. Una settimana fa pellegrinavo in Ucraina assieme a un gruppo di amici. Eravamo partiti col desiderio di non scivolare nelle sabbie mobili dell'indifferenza e per questo ci siamo lasciati aiutare da coloro che in questa guerra non solo soffrono, ma vivono la sofferenza sorpresi dalla presenza del Signore, mai indifferente alle tragedie umane. Quando abbiamo visitato il primo giorno a Leopoli, un grande cimitero militare, siamo passati fra le tombe di tanti giovani morti combattendo per la libertà della loro patria e per la nostra libertà. Ci accompagnava il padre di uno di loro, una valle di lacrime e di gloria.